anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late. Change that.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

Sarah.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio, concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dai.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia,

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Radio Incontri in Blu dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Previsioni meteorologiche. 5 giugno 2026. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, già dal mattino, con l'avvicinarsi di una blanda perturbazione, ma inizialmente senza piogge rilevanti. Nel corso del pomeriggio, modesta instabilità legata al transito di un veloce fronte in dissolvimento, con isolati rovesci o brevi temporali. Miglioramento più consistente in serata, con schiarite anche ampie, venti deboli meridionali e temperature in lieve diminuzione. Affidabilità media.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

0: la tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa

euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Open the window, man. Let's do something. Get out of here. Let's go for it, man.
2: Come on, man. Why not?
1: Let's do it. I'm gonna be back in a second. Let's go for it.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sono Daniele Caruso in regia. Riesplode il Medio Oriente nonostante il tentativo di Trump di fermare Netanyahu dopo che l'EDF è tornato a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto. Le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi. È la prima volta da aprile che si torna ad attaccare Israele dallo Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, ha dichiarato un funzionario americano. Ora le forze armate statunitensi sono in allerta. Viaggio del Papa in Spagna, ieri la messa per la solennità del Corpus Domini. No, una fede privata e comoda, dice il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
1: È un pueblo pieno di passione, che ama la vita e lo manifesta.
2: Un popolo pieno di passione che ama la vita e lo manifesta, dice a Madrid Papa Leone degli spagnoli. E la Spagna ricambia con un'accoglienza entusiasta dopo i lunghi 15 anni fino ad oggi trascorsi ad aspettare che un pontefice mettesse piede in Spagna, coi reali Felipe e Letizia ad accoglierlo sulla pista di atterraggio. E a fine mattina arriva il momento del primo discorso ufficiale del Papa in Spagna, alle autorità, al corpo diplomatico e alla società civile, un fervido invito alla Spagna ad abbandonare narrazioni divisive e polarizzanti della realtà sociale e della storia, rifuggire approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il finale è un convinto apprezzamento al paese per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo tradotto, dice Leone, in attivo impegno per la pace.
1: Con la missione apostolica nascita.
0: Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev e ha chiesto anche di appoggiare la proposta di un dialogo diretto Ucraina-Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Poi un piano in 5 punti su cui lavorare per i colloqui con Mosca. Il primo step è il congelamento della linea del fronte. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, una dei feriti in condizioni gravi. L'aggressore è stato arrestato. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte. Perù testa a testa alle presidenziali tra la candidata conservatrice Fujimori e Roberto Sanchez Palomino. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros, Zverev commosso vince il suo primo slam. E poi Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes al Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Bentrovati ancora al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Subito andiamo sulle pagine dei quotidiani che stanno sulla notizia arrivata ieri, ma che poi nottetempo ha avuto degli sviluppi purtroppo non positivi, della ripresa degli attacchi diretti Israele-Iran. Questo dopo che Israele, nonostante la linea rossa posta dell'Iran, abbia attaccato Beirut, e a questo punto, come l'Iran aveva annunciato, c'è stata la risposta. Quindi l'Iran ha colpito il nord di Israele, da qui l'attacco di Israele nei confronti di obiettivi militari in Iran, e non si facevano sentire da aprile a livello di attacchi. Nel gioco è rientrato anche, nel gioco terribile di quello di cui stiamo parlando, sono rientrati anche gli Houthi, che hanno attaccato Israele, dove questa mattina stanno ancora suonando le sirene, direttamente dallo Yemen. Poi l'altro scenario di guerra che troviamo sui quotidiani, quello russo-ucraino, con il vertice dei volenterosi a Londra e l'elaborazione di un piano in 5 punti che parta dal congelamento del fronte, che l'Ucraina vuole trattare direttamente con la Russia, individuando tra l'altro anche un mediatore di cui parleremo. Sulle pagine dei quotidiani però troverete lanciatissimo in primissimo piano, per alcuni quotidiani addirittura diventa l'apertura, del nuovo risico bancario che si è aperto, ovvero la sfida su MPS per la creazione del cosiddetto superpolo, e questo impegna molto, l'abbiamo detto, le pagine dei giornali. Allora andiamo subito a leggere i quotidiani. Oggi Avvenire non è in edicola come ogni lunedì, ma troviamo quotidiani che poi danno anche attenzione, con alcuni richiami in prima pagina alla visita storica di Papa Leone in Spagna. È inutile dire che anche noi dedicheremo nel corso del nostro Buongiorno in Blu spazio approfondimento a questo importante viaggio di Papa Leone. Corriere della Sera: Israele, Iran, nuovi eventi di guerra, tutti intercettati i lanci degli Ayatollah, quindi razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader statunitense Netanyahu dice non reagire. Evidentemente Netanyahu non ha ascoltato Trump, perché ci sono state come le reazioni israeliane, e tra l'altro ancora manca una nota ufficiale in questo senso da parte di Trump, però si lascia la parola a funzionari americani che ribadiscono: la Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, quello che è successo non ha visto nessun ruolo da parte degli Stati Uniti, e anzi si ribadisce che Israele non doveva attaccare perché si doveva lasciare spazio alle trattative. Quindi in questo momento è difficile parlare di una tregua ancora in piedi, però è vero che non ci sono attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran, né da parte dell'Iran nei confronti di obiettivi statunitensi nell'area. Questo vedremo, perché ecco, proprio in questo momento le agenzie battono la notizia che Tel Aviv è pronto a continuare i raid, che Netanyahu ha avuto una telefonata con Trump e ha deciso di riunire il gabinetto di sicurezza. Questi, vi sto dando proprio le notizie in tempo reale che sono battute dalle agenzie, come le esplosioni poco fa a Teheran, a Tabriz e Isfahan, quindi nella capitale, dove ovviamente ci sono chiari obiettivi politici, e anche però in quelle aree dove ci sono presidi militari, ma soprattutto dove sappiamo, nelle viscere della terra, verrebbe quasi da dire, si trovano le strutture nucleari. Quindi la situazione è in estrema evoluzione. Ancora dal Corriere della Sera: Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. Nelle pagine interne vi porto direttamente al pezzo di Edoardo Lucena, pagina 6 del Corriere della Sera. Si trova un interessante articolo dove ci si chiede da giorni, no, quali potrebbero essere i mediatori ideali di fronte a un tavolo diretto Stati Uniti, Ucraina e Russia, posto che da parte di Kiev si chiede che partecipino anche Unione Europea e Stati Uniti. E sapete che uno tra i nomi maggiormente circolati c'è quello dell'ex cancelliera tedesca Merkel. Solo chi ha il potere politico può mediare con Putin. Trump ora è più preparato. Questo lo dice Merkel a un'intervista alla FAS, alla Frankfurt Allgemeine Zeitung, che dice: prima di tutto è necessario individuare una persona che abbia un chiaro potere politico, quindi non tanto lasciare spazio alle suggestioni dei nomi, e per quanto la riguarda dice: io non cerco nuovi incarichi. Poi bisogna capire, l'abbiamo già detto, probabilmente è paradosso, no? Il nome di Merkel potrebbe essere più gradito a Putin di quanto possa essere gradito agli ucraini, per motivi che casomai questa mattina torneremo anche a toccare e a evidenziare. Dicevo, qual è il nome però che viene fatto in questi giorni e che avrebbe proposto lo stesso Zelensky? Quello di Abramovich, quindi dell'oligarca russo che si trova a Londra, che ha mantenuto rapporti con la Russia, ma sicuramente fin da subito ha fatto capire di avere un giudizio non positivo, mettiamola così, rispetto all'invasione su vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina. E se ricordate, Abramovich faceva parte della delegazione di mediazione di Istanbul marzo 2022, quindi, come dire, se allora vi è andato bene vi potrebbe andare bene anche oggi, potrebbe essere persona da entrambe le parti giudicata trasparente nella vera intenzione di fare opera di mediazione. Vedremo. Repubblica, Iran, missili su Israele. E qua si precisa ancora: Trump a Netanyahu, fermati, l'accordo è vicino. E qualcuno dice: beh, forse è proprio questo che ha convinto Netanyahu a far saltare l'accordo. E poi ancora vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Zelensky ieri ha incontrato e ringraziato Starmer, Macron e Merz. C'è tutta la polemica per l'assenza dell'Italia, senza che si porta dietro un altro vuoto di fotografia lasciato da Meloni. Mi riferisco al vertice dei Balcani. Sappiamo che Meloni, causa ritardo in scaletta, non ha partecipato, con tutte le polemiche e le ricostruzioni che sono state fatte in questi giorni. Ora lasciamole però sullo sfondo. Quello che c'è certo è che ieri Meloni a Londra non c'era. Vedremo se sarà presente al vertice del prossimo 14 luglio a Parigi. E Zelensky è stato molto chiaro nel dire: i negoziati devono essere diretti e devono partire dal congelamento del fronte, la soluzione alla coreana, cioè dove siamo arrivati, o meglio dove i russi sono arrivati, lì si blocca, si frizza la situazione, senza però, da un punto di vista di diritto internazionale, che l'Ucraina rinunci ai territori, il cosiddetto congelamento della situazione, che può aprire anche ad una situazione di cessione de facto ma non de jure. Quindi, da un punto di vista di diritto internazionale, anche la Crimea è ancora Ucraina, come di fatto è. Maurizio Molinari, nel suo editoriale su Repubblica, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev. Il summit di Londra, scrive il direttore Molinari, segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione dell'Ucraina. Per la prima volta Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare, dunque il club dei volenterosi può prendere l'iniziativa, puntando a sostituirsi agli Stati Uniti nelle vesti dei mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Siamo sulla Stampa. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, con Giordano Stabile che nella sua analisi scrive: se il Libano diventa lo scalpo di Bibi. Il raid israeliano che ha ucciso il generale Wissam Sabrah, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Aoun contro l'Iran. Quindi è interessante seguire Stabile, ricostruire tutti i pezzi e i passaggi di quanto sta accadendo nelle ultime ore. Aoun aveva appena stato il fuoco, per quanto fittizio, che almeno salvava Beirut. È durato poco. Il ministro degli esteri iraniano Arashi gli aveva replicato e chiesto di occuparsi del vero nemico, cioè Israele, ma il punto è un altro. Il fronte libanese è diventato centrale nella guerra. E questo punto dei 100 giorni tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica, quanto e forse più del Golfo. Donald Trump ha cercato di disinnescarlo nella telefonata "You are fucking crazy". Sei un pazzo, un fottutissimo pazzo, con questo quanto non aveva detto a Netanyahu l'altro giorno. Ma il premier israeliano è andato avanti e ha colpito Beirut, non per follia, per un calcolo. Il fronte del Golfo è finito in uno stallo, un pareggio. I Pasdaran hanno bloccato il traffico petrolifero e hanno visto a loro volta i propri porti bloccati. Hanno inflitto gravi danni a 17 basi americane nella regione, ma non hanno ottenuto il ritiro delle truppe americane. I negoziati servono a certificare questo pareggio. Fine delle sanzioni, ritorno del traffico marittimo. Il pareggio però crea una nuova equazione, cioè che Teheran ha ora più voce in capitolo negli affari regionali. E quindi è per questo che il Libano diventa, come dire, il vero fronte della questione. L'avevamo detto nei giorni scorsi che si stava andando verso questo scenario. L'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. Questo è il titolo del Messaggero, che apre sul nuovo risico bancario, posto che tutti i giornali danno ampio risalto a questa notizia. Cerchiamo di capire perché. Il riassetto del credito e la sicurezza del risparmio italiano, in campo anche Unipol BPR, CDA nella notte per definire l'operazione. L'avete sentito dalle news, no? Questa mattina è arrivato Via Libera. L'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. La mossa antifrancese di Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, rivendica il Messaggero. Il freno su Siena all'Agricola, oggi primo azionista di BPM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 29,9% dalla BCE. Nell'istituto senese il governo italiano detiene solo il 5%. La battaglia su Siena, Intesa e Unipol verso l'OPAS per bloccare appunto l'affondo di BPM. Qua si gioca il risparmio italiano, secondo il Messaggero, perché con il pezzo di Roberta Moruso, sempre sul quotidiano capitolino, si evidenzia che adesso BPM rischia di finire a Parigi. Bisogna anche cominciare a capire se vogliamo pensare in termini europei o in termini italiani, soprattutto nel momento in cui anche da parte dell'Italia si continua a dire che serve un sistema finanziario comunitario. Quindi l'importante è che i soldi degli italiani, il risparmio degli italiani, siano al sicuro, anche perché sono poi gli italiani stessi a investire non solo in realtà italiane, ma spesso in fondi che poi portano virtualmente i nostri risparmi negli Stati Uniti. Quindi se proprio dobbiamo assicurare massa monetaria e liquidità, non lo so, la butto lì, sempre meglio l'Europa che gli Stati Uniti. C'è un problema, lo sappiamo, di danismo degli istituti di credito europei. E poi, insomma, vedere che c'è una difesa di cortile in questo contesto, quando invece ci scandalizziamo quando la difesa di cortile arriva per esempio dalla Germania nei confronti della Commerzbank concupita da Unicredit, insomma, perlomeno mettiamoci d'accordo con noi stessi: o va sempre bene o non va mai bene. Poi non ho le doti e neppure la preparazione per dire esattamente quanto ci andiamo a perdere, quanto ci andiamo a guadagnare, probabilmente a livello di gestione politica del settore creditizio, però bisogna capire cosa ci interessa veramente. Siamo sul giornale. Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, BPM propone la fusione ad MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico di questa rivoluzione bancaria. Bisogna fare i conti con un pretendente inatteso, ovvero Intesa San Paolo. Vedremo quello che succederà, e con Osvaldo De Paolini sul giornale, che dice che ormai siamo all'ultima curva del risico bancario. Casomai cerchiamo poi anche in questi giorni, attendendo l'evoluzione di oggi, di spiegare nel modo più semplice possibile quello che sta succedendo e, nell'incertezza, i diversi scenari che si vanno ad aprire. Siamo sul Fatto Quotidiano. Con il Fatto torniamo sul caso Minetti. perché ricordate, allora, di fatto la situazione a livello procedurale dell'atto di clemenza, ovvero della grazia concessa dal capo dello Stato, è risolta, perché la Procura Generale ha fatto le sue analisi, ulteriori verifiche, così come richiesto dal Quirinale dopo gli scoop giornalistici del Fatto Quotidiano, e ha detto tutto regolare. Soprattutto è stato evidenziato che il Fatto Quotidiano o ha riportato cose non vere o ha riportato cose ininfluenti. Queste sono le due motivazioni. E dal Fatto Quotidiano si è però puntualizzato che le vicende rispetto all'inchiesta sulle irregolarità del bambino uruguaiano nel paese latinoamericano non è ancora conclusa, e poi c'è il ruolo di Graciela, che sarebbe questa assistente, collaboratrice domestica, massaggiatrice della famiglia Minetti in Uruguay, che aveva accusato in questa intervista riportata al Fatto Quotidiano Minetti di non aver perso le sue abitudini, le sue attività, soprattutto quelle rispetto la gestione di escort e questioni varie. Ora, il Fatto Quotidiano dice: non avete nemmeno sentito Graciela, la testimone, per il Procura Generale non era una testimone attendibile, o comunque non avrebbe spostato la situazione. Adesso Graciela, che era sparita, è tornata a farsi sentire dicendo: no, non è vero niente, il Fatto Quotidiano ha malinterpretato quello che avevo detto. Il Fatto Quotidiano dice: no Graciela, noi abbiamo gli audio, adesso le pubblichiamo. Questo è il riassunto delle puntate precedenti, per dire che il Fatto Quotidiano oggi torna a titolare: i racconti di Graciela in audio e in chat prima del dietro front. La testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio, ha detto e scrive il Fatto Quotidiano questa mattina, che dice: non c'è stato nessun travisamento da parte nostra, qui c'è qualcosa da chiarire. Boh,

Sole 24 Ore, ma siamo certo che lo troveremo domani. Il risico bancario, lo sappiamo, Sole 24 Ore in gergo si dice che il lunedì esce con pagina fredda e quindi con approfondimenti rispetto invece all'attualità, e così fa anche il Foglio. E il servizio di approfondimento che troviamo questa mattina è a firma di Salvatore Merlo ed è un'intervista all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, che la RAI ci racconta. Questa non è Tele Meloni, dice, poi alcuni spunti nel sommario sotto il titolo RAI 3 non è più Tele Kabul, no al giornalista d'inchiesta a Teorema, sì a Minoli, presidente di Viale Mazzini, anche se il mondo della TV è cambiato. E poi, attenzione, Sanremo? Neanche la BBC riuscirebbe a farlo. Attendiamo la replica della BBC. Il Teatro delle Vittorie si vende. Amadeus, abbiamo altri talenti. E quindi un'intervista a tutto tondo di Giampaolo Rossi al sempre graffiante, acuto Salvatore Merlo. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. L'apertura è sempre MPS BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso con tutti gli addentellati della questione che vanno a disegnare questo scenario strategico bancario. Il taglio centrale dedicato alla pagina sportiva di ieri, note dolci e note amare, note dolci dolcissime che sono arrivate dalla Formula 1 con Kimi incoronato principe di Monte Carlo, il giovanissimo pilota, e Parigi invece amara per Cobolli, bella partita ma alla fine purtroppo ha dovuto cedere sul campo del Roland Garros. E ci arriviamo, perché ovviamente poi questo lo ritroviamo anche sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport, ma io mi trattengo su QN perché c'è una bella intervista dell'ambasciatore Michele Valenzise. L'Italia non è isolata, Zelensky al vertice dei volenterosi. La questione verte su due temi, no? Da una parte il vertice di ieri con le conclusioni, 5 piani che possono costituire l'ossatura dei negoziati diretti tra Ucraina e Russia, e poi la questione di Meloni e dell'assenza di Meloni al vertice dei volenterosi. E l'ambasciatore, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dice: il nostro governo non è isolato, al vertice del 14 luglio che si terrà a Parigi non c'è alcuna ragione per disertare. A volte si possono creare dinamiche negative anche personali che dovremmo evitare, e quindi ci si chiede le dinamiche personali come agiscono. In uno dei passaggi di questa intervista, alla domanda sullo sfondo resta la variabile degli Stati Uniti di Trump, la linea di equidistanza scelta da Meloni è ancora praticabile o è fallita? E risponde Valenzise: il ruolo degli Stati Uniti e la necessità di un dialogo con Washington devono essere realisticamente considerati dall'Italia come dagli altri europei, non possono però essere invocati per sottrarsi a un impegno di maggiore consapevolezza e responsabilità da parte dei partner continentali, in linea del resto con le forti aspettative dell'amministrazione americana. Ma torniamo alle tensioni sottopelo tra Italia e partner europei. Quanto è importante per noi anche in termini di immagine e autorevolezza che Maurizio Martina, esponente del PD, diventi direttore FAO, l'Agenzia per l'Alimentazione delle Nazioni Unite? È una candidatura molto valida, c'è da augurarsi che il sostegno dell'Italia perduri e abbia successo, certo anche nell'interesse del nostro profilo internazionale. Avete capito, non è un caso che la giornalista Antonella Coppari l'abbia posta qua, perché pare che uno dei motivi di frizione di Meloni derivi un po' dal continuare a mantenere un atteggiamento non di completa rottura con gli Stati Uniti, e dall'altra c'è la questione di Maurizio Martina, che al momento è vice direttore FAO, più volte anche ai nostri microfoni proprio in questo ruolo, e che possa diventare direttore generale, perché ovviamente sarebbe un passaggio importante per il nostro paese. Questo insieme alla questione Balcani, che invece vive di un altro fronte aperto, no? Ovvero quello dell'Italia, che dice: prima di Kiev nell'Unione Europea ci sono i Balcani che sono in coda da tempo. L'Italia ha un interesse geopolitico importante rispetto ai Balcani, prendete una cartina geografica, insomma lo capite, sono proprio i nostri vicini di casa, e in particolare il governo Meloni sicuramente ha degli interessi evidenti e un'alleanza corroborata con l'Albania di Rama. Quindi bisogna anche capire se ci sono, come dire,

0: delle trattative, uno scambio, e non ci sarebbe assolutamente niente di male, perché poi la politica si fa anche così. Per esempio, rispetto all'impegno dell'Italia nei confronti dell'Albania nell'Unione Europea, rispetto anche alla questione dei CPR in Albania, non è che ci stupiremo più di tanto, no? Gazzetta dello Sport, fenomeno, Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partenza, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale a 66 punti di vantaggio. Invece poi si guarda alla doppia faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso, e questa sarebbe la giornata dei motori di ieri. Invece il tennis ha un set dal sogno a Parigi, Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev che si è aggiudicato il prestigioso torneo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo microfoni aperti del Buongiorno in Blu per seguire in diretta quello che sta succedendo in Medio Oriente. A tra poco.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Sempre il buongiorno in blu, bentornato al generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, per l'edizione ha scritto da Clausewitz a Putin la guerra nel XXI secolo. Buongiorno generale.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, generale, siamo a una ripresa della guerra, quindi a una riesplosione vera e propria del conflitto, per cui non c'è più tregua in Medio Oriente, posto che tregua, nel senso proprio assenza di attacchi e combattimenti, sappiamo che non c'è mai stata. Però sicuramente vedere che Israele è tornato a colpire l'Iran e l'Iran è tornato a colpire Israele con il supporto, definiamolo così, anche dallo Yemen, ci fa temere che di nuovo possa, diciamo, risplodere la situazione, che il Libano in qualche modo faccia saltare tutto. E forse la vera partita in questo momento, ma già da giorni abbiamo capito che è il Libano più del nucleare, più di Hormuz.
1: Sicuramente quello che è successo tra ieri sera, stanotte e ancora stamattina è qualcosa che preoccupa le cancellerie, preoccupa anche l'opinione pubblica. Ma sarei prudente a immaginare un ritorno alla situazione di qualche mese fa, quando vi era una sorta di guerra aperta tra Stati Uniti, Iran e Israele. Nel senso che quello che l'Iran ha inteso lanciare a Israele è un segnale che riguarda un aspetto essenziale della vicenda dal punto di vista iraniano, e cioè il collegamento tra qualunque trattativa con gli Stati Uniti e la questione libanese. Mentre dal punto di vista israeliano la questione del Libano è assolutamente essenziale per la sopravvivenza del paese, perché è bene ricordarlo ai nostri ascoltatori, è vero che Israele è penetrato profondamente nel Libano e colpisce in un modo che sembra quasi indiscriminato, ma in realtà non lo è, le comunità sciite del Libano meridionale, ma è altrettanto vero che gli abitanti della fascia settentrionale di Israele dall'8 di ottobre, quindi dal giorno dopo l'attacco in Palestina, praticamente vivono nei rifugi buona parte della loro giornata, perché sono costantemente attaccati con razzi e altri ordigni dalla parte libanese del confine e dalle forze di Hezbollah. Dunque per Israele è una questione essenziale quella del Libano, ma contemporaneamente gli iraniani, molto astutamente evidentemente, hanno creato una connessione nella loro trattativa con gli Stati Uniti sulla questione libanese, e questo l'hanno fatto perché l'azione in Libano, il sostegno a Hezbollah e l'azione di Hezbollah sono dal punto di vista iraniano un sistema per alleggerire la pressione su di sé, sono un sistema per spostare il tiro degli avversari, e dunque continueranno ad utilizzare la questione libanese come una leva negoziale, anche perché l'Iran non può permettersi, da un punto di vista politico interno e anche internazionale, di abbandonare i propri alleati. L'Iran in questo momento deve ai propri alleati sostanzialmente la propria sopravvivenza, perché attraverso gli alleati in qualche modo fa divergere le attenzioni dei suoi avversari, e dunque non si può assolutamente permettere di abbandonare Hezbollah in questo momento, né può permettersi di abbandonare gli Houthi o altri proxies che ha nella regione, perché fanno parte della sua strategia difensiva e perché non ha altre carte da giocare a parte un'offesa missilistica, che però a sua volta è soggetta alla risposta statunitense e alla risposta israeliana. È un gioco complicato che vede in questo momento gli Stati Uniti essenzialmente impotenti, che se ne possa dire, incredibile, ma la superpotenza, l'unica superpotenza rimasta sul pianeta, vera superpotenza, si è messa da sola in un vicolo cieco.
0: E su questo direi proprio che non ci sono dubbi. Allora, le agenzie ci dicono che c'è stata una telefonata Trump-Netanyahu. In questa telefonata Trump avrebbe detto a Netanyahu di fermarsi, e poi via Twitter e in altre dichiarazioni Trump ha detto che Netanyahu deve fare quello che dice lui. Abbiamo visto che Netanyahu ha un pensiero diverso sul tema e sull'argomento, e in questo momento Netanyahu ha riunito il vertice di sicurezza. Quello che certo è che non solo gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran in queste ore, ma anche, perlomeno al momento ancora confermato, leggendo anche la stampa araba, non ci sono stati attacchi iraniani rispetto a obiettivi americani nella regione. Come dire, il filo Stati Uniti-Trump, Stati Uniti-Iran sta reggendo da questo punto di vista al momento.
1: Ma è esattamente quello che stavamo dicendo un momento fa. Questo discorso di stanotte è un discorso tra Iran e Israele, dove l'Iran parla tizio perché Caio intenda. In sostanza è una questione assolutamente locale, non lo è per chi subisce queste offese missilistiche, certo, evidentemente, certo. Ma è una questione assolutamente locale, è semplicemente un segnale che l'Iran sta lanciando a Israele, evidentemente, ma soprattutto agli Stati Uniti, per dire guardate che noi non siamo disposti a trattare se nel gioco non entra anche la questione libanese e quindi la questione degli attacchi a Hezbollah. Dunque se lei e gli ascoltatori fanno caso a ciò che effettivamente è avvenuto, si tratta comunque di attacchi molto limitati, se vogliamo. Il numero di missili che hanno tirato gli iraniani è limitato, è vero che in questo momento loro hanno delle grosse difficoltà eccetera eccetera eccetera, però è altrettanto vero che la loro offesa è stata molto misurata, e altrettanto misurata in apparenza è stata la risposta israeliana. Poi le telefonate della Casa Bianca mi paiono ormai scendere a livello di folklore internazionale, voglio dire, l'uomo prende il telefono, chiama, dice, fa, disfa, urla, strepita, ma non mi sembra che ormai il mondo tenga più molto conto di ciò che sta facendo. Basta vedere quello che sta succedendo con la questione ucraina, insomma, a un certo punto se ne è lavato le mani, ha detto vabbè, fate voi. Questo ci dà l'esatta sensazione di una presidenza che evidentemente non ha idee chiarissime né sugli elementi di partenza di queste situazioni che pretende di affrontare, né tantomeno su quelli che dovrebbero essere o possono essere gli sviluppi successivi. Lo stesso discorso dei famosi negoziatori, cioè degli immobiliaristi che vengono mandati in giro a fare affari per conto del presidente, pretendendo di gestire conflitti internazionali complicatissimi che generazioni di diplomatici di ben altra levatura non sono state in grado di risolvere. Beh, già questo ci fa capire che siamo in presenza di un sostanziale dilettantismo nelle relazioni internazionali che, prima ancora che fare malissimo al mondo, fa male agli Stati Uniti.
0: Sì, tra l'altro mi colpiva il fatto che Trump, dopo un anno, non abbia metabolizzato e messo a fuoco il fatto che sia un errore, no? Sia stato un errore promuovere sul campo Witkoff, che è veramente il mediatore per tutto, perché l'ha detto benissimo lei, diplomatici di ben altra caratura negli anni non sono riusciti a risolvere situazioni annose, intricate, anche avendo soltanto un dossier. Figuriamoci Witkoff, che di dossier sia quello medio orientale che quello russo-ucraino, affiancato poi da Kushner e quindi da personaggi di questa schiatta, che saranno bravissimi, non lo sappiamo, nei loro settori economico, immobiliare, finanziari, ma che sicuramente non hanno le caratteristiche per. Ecco, a me colpisce che dopo un anno che tu vedi che questa strategia, saranno uomini leali, però non hanno quell'efficacia operativa, che invece li confermi, perché da parte di Trump si sta continuando a confermare questa modalità e queste persone nelle trattative sensibili. Cioè, a Mosca, se poi verrà confermato, torneranno Witkoff e Kushner nelle prossime settimane.
1: Sì, questo, il fatto che tornino Witkoff e Kushner consente al presidente Putin di fregarsi le mani, certo. Perché così come non hanno combinato nulla fino adesso, continueranno a non combinare nulla. Vede, io credo che nell'atteggiamento della presidenza statunitense entrino in gioco diversi fattori. come sempre, quando noi parliamo di relazioni internazionali, noi consideriamo tre elementi: l'elemento individuale, l'elemento statuale, quindi burocrazie, istituzioni e forze sociali, e l'elemento internazionale, no? Si parla della pressione degli altri stati e anche della pressione di un sistema che è sostanzialmente anarchico e quindi ti porta a cercare di tutelare i tuoi interessi. Per cui il livello individuale è assolutamente fondamentale. Primo concetto, certo. A 80 anni non cambi.
0: Se tu questa è una grande verità, ma anche prima, io dico sempre che dai 40 in poi non si cambia più.
1: Ma a 80 o a 78, 80 in particolare, sì, non cambi, no, vedi il mondo in un certo modo, ti sei fatto le tue opinioni, hai i tuoi pregiudizi, hai le tue idee, è molto difficile che qualcuno ti faccia cambiare idea, primo aspetto. Secondo aspetto, sei circondato da soggetti per i quali la commissione tra pubblico e privato è all'ordine del giorno, è quello che nel codice penale italiano si chiama interesse privato in atti d'ufficio. Mi sembra fin troppo evidente, si è manifestato già in più occasioni e dunque anche lì vi è evidentemente un riscontro di tipo affaristico. Vi è poi il problema degli equilibri interni statunitensi, dove evidentemente forze potentissime hanno appoggiato il presidente Trump, sì, assicurandone, garantendone in qualche modo la rielezione, perché così è negli Stati Uniti come in qualunque paese, certo, ma negli Stati Uniti in particolare, e dunque queste forze adesso qualcosa in cambio per il loro aiuto, per il loro apporto lo vogliono, certo, e Trump ne è perfettamente consapevole. E vi è poi un sistema internazionale in cui palesemente, per quanto riguarda la questione ucraina, i conti sono stati sbagliati, perché Zelensky non si è arreso, che se ne potesse pensare, gli europei non si sono arresi, che se ne potesse pensare, i russi non hanno cambiato opinione in nome dei begli occhi del presidente Trump, perché anche questo si poteva pensare, e il risultato finale è un nulla di fatto. Ma in Medio Oriente sta andando esattamente nello stesso modo, questa guerra sciagurata in cui gli Stati Uniti si sono andati a infilare è una guerra che sostanzialmente è stata suggerita, non voglio dire imposta perché è una parola grossa, ma è stata evidentemente suggerita e sostenuta da Israele e in particolare dal primo ministro Netanyahu, perché anche qua dobbiamo fare una grande differenza. Israele è una cosa, l'amministrazione Netanyahu è un'altra, su questo sì, io sono assolutamente inossidabile, abbiano pazienza gli ascoltatori, ma noi dobbiamo assolutamente dividere le cose, perché sennò il risultato sono quelle cose terribili che sentiamo e vediamo nelle nostre strade e questo non va bene. Dunque abbiamo un'amministrazione israeliana che evidentemente condiziona l'amministrazione statunitense. Tutti questi sono fatti che ci fanno comprendere che la presidenza Trump è una presidenza che poco ha a che vedere con la statura, le capacità e se vogliamo anche l'equilibrio che dovrebbe avere l'amministrazione che guida l'unica superpotenza rimasta sul pianeta. E dunque la domanda che possiamo porci è: come se ne esce? Probabilmente se ne esce non grazie agli Stati Uniti, verosimilmente, ma grazie al naturale equilibrio di potenza, e questo glielo dice un liberale convinto, quindi è una cosa che mi fa molto male dire, ma se ne esce attraverso il riequilibrio dell'equilibrio di potenza. Bene o male, a un certo punto gli attori in gioco si renderanno conto che una sorta di precaria stabilità che vede l'un contro l'altro armato pronti a farsi del male è meglio di tutti questi tentativi negoziali che non conducono da nessuna parte. Non è un caso che ciò che Zelensky da una posizione di forza ormai o comunque di sostanziale equilibrio sta postulando quella soluzione coreana, lei ricorderà,
0: sì,
1: che sono quattro anni che andiamo dicendo.
0: Sì, sì, sì, sì, no, fin da subito aveva detto.
1: Che finiva come in Corea.
0: Sì.
1: E che cosa ha detto? Qual è l'ultima proposta? Congeliamoci dove siamo e cominciamo a parlarne.
0: È il punto partenza dell'avvio dei negoziati. Su questo, i famosi 5 punti, il primo è proprio questo, cioè il congelamento della linea del fronte. Poi se ne parla.
1: Poi se ne parla. Ma difatti, perché Perché? Perché ormai è stato raggiunto un sostanziale equilibrio, eh sì. E anche il discorso iraniano, per quanto crudele possa sembrare questo tipo di ragionamento, va nella stessa direzione, nel senso che non vi era nessun bisogno, come mi ero permesso di suggerire dall'inizio, lei lo ricorderà, non vi era nessun bisogno di proseguire questo conflitto nel tempo con questa durata. Se l'ha detto, diamo un segnale molto forte all'Iran che così non si può continuare, dopodiché vediamo dove siamo. E si è voluto perseverare nell'offesa, facendo evidentemente l'interesse di Israele, perché Israele vede e giustamente considera l'Iran un avversario mortale, è in gioco la sua sopravvivenza, dunque per Israele qualunque cosa va bene. Il problema è che Trump si è fatto trascinare in un'avventura nella quale gli obiettivi dei due sono assolutamente dissimili, primo aspetto, non coincidono gli obiettivi, e nel quale gli obiettivi degli Stati Uniti in particolare non sono assolutamente chiari, mentre gli obiettivi di Israele sono chiarissimi,
0: e ancora di più quelli di Netanyahu, che comunque ha un dividendo a favore dal proseguo della guerra, sicuramente gli Stati Uniti no.
1: Gli obiettivi degli Stati Uniti non sono chiari, ma difatti, se lei si ricorderà, si è cominciato a dire allora aiutiamo i manifestanti nelle strade, andiamo verso il regime change, adesso stiamo parlando del nucleare, e poi che altro?
0: La situazione è chiarissima, gli Stati Uniti, ma come tra l'altro funzionari statunitensi, anche l'ex responsabile della sicurezza interna l'ha detto, no? Che è stato Israele a trascinare, anzi,
1: ovvio,
0: sarebbero stati questi dossier del Mossad, i dossier che tutte le volte Mossad ripropone sempre a Washington da 40 anni a questa parte, solo che nessun presidente americano ha deciso di andare dietro verso questi report, che hanno sempre disegnato una situazione molto più facile di quella che invece concretamente è. A proposito di Mossad, la notizia che è stata rilanciata di un Mossad estremamente spione nei confronti dell'amministrazione americana. Allora, ci si spia anche tra amici, diciamocelo, no? Quindi nessuno si deve stupire di questo. È sempre il livello di tolleranza di quanto tu mi spii che fa la differenza tra gli equilibri nei rapporti tra alleati.
1: Israele abbia sempre cercato di penetrare negli apparati statunitensi è assolutamente fuori di dubbio. Lei forse se lo ricorda, e se lo ricorderanno anche gli ascoltatori, vi furono in passato episodi di cittadini statunitensi condannati formalmente dai tribunali in quanto spie di Israele. Vi fu il caso famosissimo di Pollard, un tecnico della Marina, un tecnico sonar della Marina degli Stati Uniti, che venne condannato per spionaggio perché passava a Israele le tracce dei sottomarini sovietici gli americani intercettavano nel Mediterraneo. Ma
0: vorrei aggiungere una nota soltanto, che Pollard chiese aiuto all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, guarda caso guidata in quegli anni da Netanyahu, così la butto sullo sfondo.
1: Sì, ma è assolutamente evidente, vede, qui bisogna capire qual è la logica israeliana. Israele, in nome della propria difesa e della propria sopravvivenza, perché per Israele è una questione di sopravvivenza, è pronto a scendere a patti anche col demonio se necessario. Questo fa sì che Israele in realtà non guardi assolutamente in faccia a nessuno. Durante la guerra fredda loro coltivavano ottimi rapporti col KGB, nonostante i sovietici a loro volta appoggiassero gli arabi che erano opposti a Israele, ma il Mossad coltivava ottimi rapporti col KGB, così come coltivava e coltiva tuttora ottimi rapporti con la CIA. Ma nel momento in cui tu hai un presidente assolutamente imprevedibile e per di più che non agisce, oltre ad essere imprevedibile, anche quando è prevedibile non agisce evidentemente con quella razionalità che ci si aspetta a quel livello di ingaggio, è evidente che per Israele diventa ancora più indispensabile capire che cosa sta succedendo per poter regolare le proprie mosse. Se Israele fino adesso è stato in grado di agire con tanta efficacia nei confronti della presidenza Trump, diciamocelo, è perché evidentemente dispone di informazioni molto precise su come Trump ragiona e su quello che avviene nel circolo degli intimi di Trump, nel cerchio magico.
0: Altrimenti non si spiega. No, veramente il generale Cuzzelli con poche pennellate ha disegnato la situazione per quella che è esattamente così. Generale, l'abbiamo toccato più volte questa mattina, ma adesso concentriamoci proprio sull'altro scenario, quello russo-ucraino. Secondo lei, in questo momento, guardando anche lettere, letterine, risposte piccate o meno tra Zelensky e Putin, in questo senso, le possibilità di vedere veramente un negoziato diretto, attenzione, negoziato diretto non vuol dire che dopodomani ci saranno Zelensky e Putin allo stesso tavolo, no, perché è ovvio che prima si muovono gli sherpa, se le cose vengono fatte bene c'è una diplomazia che quel tavolo lo deve andare a preparare ed è tutt'altro che facile e immediato. Ma secondo lei siamo veramente a una possibile svolta della situazione?
1: No.
0: Ecco.
1: Abbia pazienza.
0: No. Ma io sono convinta come lei.
1: Non sono io a dirlo, sono, devo dire, commentatori molto più preparati e autorevoli di quanto non possa essere io. La situazione è essenzialmente la seguente. Abbiamo un'Ucraina che dal punto di vista militare è riuscita non solo a imporre all'avversario uno stallo virtuale nelle operazioni, ma che è anche in grado di colpire gestendo l'immagine, pensi soltanto ai droni su San Pietroburgo durante il vertice economico, è in grado di colpire massimizzando gli effetti mediatici della propria offesa, primo aspetto. Secondo aspetto, sul terreno i russi non vanno da nessuna parte e incontrano difficoltà sempre maggiori essenzialmente dal punto di vista logistico, oltre che con le proprie perdite, evidentemente. In terzo luogo, l'opinione pubblica russa comincia forse ad essere stanca, perlomeno cominciano a vedersi delle crepe, e soprattutto la situazione economica è estremamente difficile, perché il sistema che è stato messo in piedi, cioè in sostanza
0: l'economia di guerra.
1: Esatto, il sistema dell'economia di guerra per generare reddito e mantenere il consenso mostra le proprie crepe, perché non è sostenibile nel lungo periodo.
0: E questo è sempre così, l'economia di guerra ti aiuta all'inizio e tampona bene, soprattutto un paese ricco.
1: Dopodiché
0: ti presenta il prezzo tutto insieme.
1: Esatto, e da ultimo il sostegno degli Stati Uniti alla causa russa non si è rivelato così determinante e contemporaneamente l'Europa, che si voleva flebile, debole, incapace eccetera, invece ha dimostrato di possedere collettivamente la forza morale prima ancora che materiale per intervenire in sostegno dell'Ucraina. Contemporaneamente, non avendo sortito il suo effetto ballon d'essai che si aspettava, la presidenza Trump si è sostanzialmente tolta dai giochi e continua a fare la spola con questi immobiliaristi prestati alla politica. Dunque la situazione dal punto di vista ucraino è assolutamente favorevole, e nel momento in cui sei in posizione assolutamente favorevole, tu con un gesto di grande magnanimità concedi all'avversario l'onore delle armi e dici: vabbè, senti, ti vedo in difficoltà, adesso sediamoci al tavolo e trattiamo. Questa è la lettura che do io e che danno alcuni commentatori molto autorevoli. Altri dicono: no, l'Ucraina è in gravissima difficoltà, sta per perdere, e allora Zelensky si sente costretto a trattare. Non so fino a che punto questa interpretazione sia valida, ma la cito per onore, per dovere di cronaca, evidentemente. Dall'altra parte Putin è perfettamente consapevole di quello che sta succedendo ed è perfettamente consapevole delle cose che io ho appena citato, ma, e c'è un grandissimo ma, come ha detto un commentatore russo tanto tempo fa, per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà in Russia c'è un solo modo, c'è una sola persona che ci può dare la risposta e bisogna entrare nella sua testa. e questa persona è Vladimir Putin. Dunque la domanda è: Vladimir Putin è disposto a trattare? È la mia personale risposta, ma ripeto, mi auguro di essere smentito neanche domani, ma tra 12 ore, la risposta è no, Putin non è disposto a trattare. Perché? Perché perde tutto.
0: Non se lo può permettere, è questo.
1: Esatto,
0: non se lo può permettere.
1: Esatto,
0: poi tra l'altro verrebbe meno e tradirebbe quel sentimento imperialista, visionario, non lo so, di restaurazione, che in realtà ha animato tutto questo, perché è ovvio che era un'operazione a grande rischio. C'è un elemento e c'è una persona, un paese che forse potrebbe fare la differenza nel fare maggiori pressioni sulla Russia, che è Xi Jinping. Tra l'altro
1: non ha nessun interesse, se mi permette.
0: Infatti, perché dovrebbe farlo?
1: Assolutamente. L'altro si sta impiccando con la cosa che il buon Xi gli sta scientificamente insaponando.
0: È così.
1: Si sta insaponando la cosa con la quale gli altri willingly, volontariamente, volonterosamente si stanno impiccando. Cosa vuoi di più della vita?
0: Ma infatti,
1: il tuo arcinemico e arcirivale si impicca con le sue mani e per di più tiene impegnati gli altri tuoi arcirivali. Cosa vuoi di più della vita?
0: Ma no, ma poi tenere accanto appunto un paese con delle età imperialiste con cui tu condividi migliaia e migliaia di chilometri di confine, se hai la possibilità di tenerlo sotto il piede, perché dovresti domani togliere il piede? Non
1: esatto.
0: Ha senso. Poi tra l'altro io vorrei notare, perché poi vabbè, noi come stampa purtroppo sappiamo che in Italia siamo un po' provinciali, mentre la stampa internazionale sta dedicando moltissima attenzione al viaggio oggi di Xi Jinping da Kim Jong-un in Corea del Nord,
1: questo perché è un viaggio fondamentale, questo,
0: ecco,
1: un viaggio fondamentale.
0: Sì.
1: È un viaggio che a sua volta ha delle finalità molto precise, perché la Corea del Nord fa parte del vicinato cinese, è un alleato, ma contemporaneamente è un alleato un pochino riottoso, e probabilmente Xi Jinping vuole essere sicuro che questo alleato riottoso, in questo momento in cui la Cina, come vede, si muove con una prudenza terrificante, non vuole far increspare la superficie dell'acqua, assolutamente, in questo momento molto particolare, probabilmente Xi Jinping vuole essere certo che il suo vicino funambolico non faccia sciocchezze.
0: Esatto, sì, va a controllarlo, no?
1: va a
0: misurare il guinzaglio.
1: Anche perché si parla di successione, si parla di bambine prodigio che stanno per diventare. E quindi a questo punto i cinesi, che vedono lunghissimo, e Xi Jinping in particolare, che deve garantirsi a sua volta il potere, perché Xi Jinping non è inamovibile come tutti gli altri.
0: No, e non ci sono pensioni d'oro in Cina, nel senso, quando poi vieni accompagnato alla porta, la porta è sempre piuttosto angusta.
1: Sì, è anche in modo poco cerimonioso, soprattutto. Lei si ricorderà il povero ex primo ministro accompagnato poco cerimoniosamente alla porta durante il congresso, perché si era permesso di dire qualcosa che al capo non piaceva, insomma. Vorrei vedere una situazione del genere a Montecitorio.
0: Io ricordo soltanto una volta Sgarbi portato via, ma lì siamo su questioni più da TSO che altro, però ecco, veramente è stato terribile, che poi tra l'altro la Cina ha permesso e ha voluto, per questo che le ha permesso, che quelle immagini fossero rese note, pubblicate.
1: Sì.
0: Mamma mia, è stato un momento veramente, secondo me, dove si è capito lo spirito cinese e anche, come dire, la capacità e la visione di Xi Jinping per la Cina, e non aggiungo altro. Generale, io la devo salutare, però torneremo presto a sentirci, perché qua l'evoluzione lo richiede. Grazie sempre, buona giornata.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, buon lavoro.
0: Il generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università LUMSA di Roma, all'Orientale di Napoli, ve lo ricordo, per le edizioni scritte da Clausewitz a Putin e la guerra nel XXI secolo. Stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ed è veramente una situazione in evoluzione. Dopo le 8 andremo in Medio Oriente, andremo proprio a Beirut, però prima ci fermiamo a Madrid.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Su Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: TV 2000.
15: Non una televisione qualsiasi.
14: Canale 28 del digitale terrestre.
15: 157 di Sky.
14: 18 TV Sat.
15: TV2000.it.

0: di fermare Netanyahu dopo che l'IDF è tornata a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran che ha risposto e le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi in Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, si precisa da Washington. Non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, dichiara un funzionario statunitense. Viaggio del Papa in Spagna, accolto a Madrid da 1.200.000 persone. Papa Leone, che ha celebrato la messa per la solennità del Corpus Domini. No, una fede privata e comoda, ha detto il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie della capitale spagnola. E poi il Papa ha detto: l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? Domanda che ha rivolto ai fedeli e non solo. Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev. Il leader ucraino ha chiesto sostegno alla proposta di un dialogo diretto Kiev-Mosca con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Ha elaborato un piano in 5 punti, primo step cessate il fuoco che congeli la linea del fronte. Risico bancario alla svolta, il CDA d'Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali e la sottoscrizione con una primaria controparte finanziaria di un contratto derivato di coperture avente quale sottostante la stessa partecipazione, si legge in una nota questa mattina. Perù testa a testa alle presidenziali, la candidata conservatrice Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popolare, quello progressista Roberto Sanchez Palomino, si stanno giocando veramente le elezioni all'ultimo voto. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol nella zona della Crimea. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal centro del controllo del Pacifico. Attese onde anomale per Filippine, Indonesia e Taiwan, fino addirittura al Giappone. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi, l'aggressore è stato arrestato. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros e Zverev che commosso vince il suo primo slam. E poi per quanto riguarda la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes che domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: 5 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu che ci portano in Spagna per la visita di Papa Leone iniziata sabato scorso e subito ci colleghiamo col nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno anche a chi ci ascolta.
0: Allora Paolo, la bella immagine ieri arrivata da Madrid, 1.200.000 persone si sono strette intorno al Papa nel giorno del Corpus Domini celebrato proprio dal Papa, la Santa Messa per la solennità, e parole forti, precise che sono arrivate dal Pontefice: no a una fede privata e comoda, ha detto il Papa che proprio ieri ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Ci racconti un po' finora come sta procedendo il viaggio del Papa e poi gli appuntamenti di oggi?
1: Penso di poter dire che procede alla grande, mi viene questa espressione da dire, nel senso che se vogliamo potremmo partire anche dai numeri che non dicono tutto, però sono importanti, numeri assolutamente importanti, perché insomma le autorità ieri hanno parlato di 1.200.000 partecipanti alla solennità, alla messa celebrata dal Papa del Corpus Domini, una solennità che ha una grande tradizione in Spagna anche a livello di devozione popolare, di culto eucaristico, e poi anche i giovani erano tantissimi la sera prima, giovedì. L'organizzazione era calibrata per questi numeri, dunque non è che possiamo parlare proprio di una sorpresa, però sono numeri che fanno effetto se pensiamo anche a tanti discorsi che si erano fatti alla vigilia, no? Era detto il Papa va sì in un paese che ha una tradizione cattolica antica, forte, però un paese secolarizzato,
0: certo.
1: Si era parlato di statistiche che parlano anche del calo, dei sacramenti, bambini che non vengono battezzati, matrimoni che non si celebrano più in chiesa. Questi sono un po' gli indicatori sociologici che a volte vengono usati per capire un po' quanto ancora un popolo è vicino in qualche modo a una pratica religiosa, a una fede. Però evidentemente sono numeri che non ci dicono tutto, non ci dicono tutto, perché poi la Spagna forse in questi giorni sta riscoprendo qualcosa, sta guidata da Papa Leone, che sta facendo dei discorsi belli, importanti, sta sollevando temi importanti per la vita di tutti i giorni, per tutti, per la storia di questo paese. È stato bello il discorso a cui accennavi tu, l'omelia, in questo caso era un'omelia, la messa di ieri. Riferito al fatto che nella Spagna c'è una grandissima ricchezza di tradizioni legate al culto, la cosiddetta devozione popolare, non solo il Corpus Domini che era la festa di ieri, pensiamo alla Settimana Santa, no? Le processioni, le confraternite, il Papa ha citato, no? I paramenti sacri, i fiori, gli arredi, c'è tutta una tradizione un po' come in Italia,
0: sì,
1: perché siamo paesi molto simili,
0: certo,
1: siamo molto
0: certo.
1: simili, però diceva questo non deve diventare un museo, non deve diventare un folklore, e il Papa insomma viene qui proprio a cercare di risvegliare un interesse che vada al di là dell'aspetto forse folcloristico della fede cattolica, che indubbiamente c'è e di per sé non è comunque nemmeno una cosa brutta.
0: No, assolutamente, guardando anche i numeri è chiaro che le parole del Papa e la figura del Papa, come abbiamo potuto conoscere in quest'anno, è evidente che ha attirato quantomeno l'attenzione, la predisposizione all'ascolto non soltanto dei fedeli spagnoli, no, ma proprio dei cittadini in Spagna.
1: Credo di sì, credo di poter dire che è un evento che comunque fa sentire coinvolto tutto il paese, e il paese si sentirà ancor più coinvolto oggi. Pensiamo che il Papa, come chiedevi del programma,
0: sì.
1: No? Veniamo al programma di oggi. Allora, io sono nell'albergo della Stampa, stiamo per partire, andremo al Parlamento, che ha un altro nome in Spagna, comunque il Parlamento, diciamo l'organo che detiene il potere legislativo in Spagna. Chiaramente il Parlamento, siamo una democrazia, quindi rappresenta tutte le sensibilità politiche, ideologiche, che hanno a che fare in qualche modo anche con la religione, diciamo
0: certo.
1: così, no? C'è stata sempre anche una polarizzazione in qualche modo in Spagna da questo punto di vista. Il fatto stesso che il Papa, chiaramente il Papa non va di sua iniziativa, non è che costringe qualcuno a subire la sua presenza, è stato invitato, quindi vuol dire che c'è qualcosa. Pensiamo che in Spagna c'è anche, penso di dire una cosa abbastanza nota, no? Che c'è storicamente, c'è anche un anticlericalismo, una avversione alla Chiesa Cattolica dettata dal fatto che in qualche modo viene identificata con gli anni della dittatura
0: di Franco,
1: fase storica,
0: certo,
1: di Franco,
0: sì,
1: Francisco Franco,
0: sì.
1: Partita con la guerra civile, insomma, cerchiamo pure di essere brevi, non perderci, però ecco, questo evidentemente...
0: No, ma dici benissimo, perché anche per capire lo spirito spagnolo, no? Anche perché è evidente che tra chiesa e anticlericali non ci siano più gli accenti, lo scontro di una volta, per alcuni è rimasto come, diciamo, atteggiamento, no? Lo possiamo dire, questo fa parte di tessuto culturale di parte della Spagna.
1: Sì, però penso, ecco, probabilmente siamo già in una fase di superamento del conflitto più acceso. Perlomeno io la visita al Parlamento non si può non leggere in questa maniera, il Papa al Parlamento spagnolo, poi incontrerà la Chiesa spagnola, qui si cambierà versante perché incontrerà i Vescovi, questo è anche un appuntamento tra virgolette classico del programma dei viaggi papali all'estero, e sentiremo anche quali sono le sue indicazioni alla Chiesa, una chiesa importante. Io riflettevo nei giorni scorsi, anche noi rimaniamo sui dati, i numeri che dicono sempre comunque qualcosa. Qual è la lingua più parlata dai cattolici nel mondo? È lo spagnolo, sì. Quindi evidentemente cosa vuol dire? Che la Spagna ha avuto un ruolo anche nell'evangelizzazione di continenti interi. Certo, era un'epoca in cui noi oggi vediamo anche tante ombre, tanti, come dire, rispetto alla sensibilità di oggi, è stata un'epoca di anche di violazione di tanti diritti delle persone. Resta il fatto comunque che è una nazione che ha avuto un peso, ha un peso importantissimo nella storia, nella geografia della Chiesa. Una nazione che aspettava il Papa da 15 anni, che non sono pochi, parlando della Spagna, e ti posso dire che il fatto che il Papa non veniva da 15 anni in qualche modo si avverte che c'era un'attesa di rivivere un evento di questo tipo. Giovanni Paolo II era stato qui ben 5 volte, Benedetto XVI addirittura in 8 anni venne 3 volte, quindi Papa Francesco ha avuto un'altra visione, ha dato la priorità ad altri paesi che pure hanno anche loro il diritto in qualche modo, diciamo così, ad avere a ospitare il Papa, però insomma la Spagna un po' mancava, ecco, di vivere un'esperienza di questo tipo.
0: No, sicuramente l'entusiasmo e l'interesse con cui, lo dicevamo, da parte dei fedeli non si sta dimostrando, questo conferma proprio quello che ci stai dicendo. Poi tra l'altro, dopo l'incontro oggi con i Vescovi, dunque parliamo proprio della sede della conferenza episcopale, nel pomeriggio c'è un momento di preghiera in un contesto estremamente iconico, no, della Spagna cattolica, ovvero la Vergine dell'Almudigna.
1: Sì, questo è lo stesso, sì, il Papa che evidentemente vuole vedere da vicino anche questa chiesa, è la chiesa che sorge di fronte al Palazzo Reale,
0: esatto.
1: Quindi torneremo in qualche modo in quello stesso contesto.
0: Perfetto,
1: poi, poi andremo anche allo stadio Bernabeu per incontrare, cioè, sarà un incontro con tutta le rappresentanze della diocesi di Madrid. Stavo dimenticando una cosa importante a proposito di, abbiamo citato in qualche modo prima il rapporto con la politica, il primo atto, diciamo così, non è nel programma ufficiale, però il primo atto della cosa fa oggi, stamattina il Papa, prima del Parlamento, incontra Pedro Sánchez, che è il presidente del governo di Spagna, socialista, insomma un incontro che avrà un
0: non
1: peso,
0: credente.
1: Se ne parlerà perché penso che comunque è anche una fase delicata per il suo governo, però diciamo che quando il Papa ha rivolto il suo primo discorso alle autorità di tutto il paese, il discorso che fa dopo aver visitato il re, le autorità civili, la società civile, è stato un velato, neanche tanto, riferimento, un apprezzamento al ruolo della Spagna, la fedeltà al multilateralismo, perché diciamo che la Spagna in qualche modo si è un po' messa di traverso, diciamo così, in questo momento quelle che sono
0: le cancellerie occidentali, anche in aperto scontro con Trump, no? Quindi ha avuto una posizione fuori dal coro, quindi diciamo ci sono degli elementi di contatto, infatti parte della stampa spagnola, guardando all'incontro di oggi, lo sottolinea questo, no? I quasi amici, più o meno, torna come termine di richiamo, proprio per dire che Sánchez sicuramente ha un suo percorso, si è sempre definito non credente, eppure su certi fronti, anche nell'incontro in Vaticano, insomma, che c'è stato nei giorni scorsi, le settimane scorse, si trovano degli elementi comuni proprio anche in un momento così deflagrante dal punto di vista della politica internazionale, no? E delle guerre che ci circondano. Sarà molto interessante questo incontro.
1: Penso di sì, insomma, mai tolto, diciamo, le parole, l'ha spiegato molto meglio te. Però sì, naturalmente poi bisognerà pure fare i conti col fatto che magari alcune testate, c'è sempre una narrazione giornalistica che dà un po' troppo peso al fattore politico, che però indubbiamente c'è, insomma, non è che nemmeno si può far finta di non vederlo. No, c'è sempre anche il discorso, ma se il Papa si mostra vicinanza a un leader politico, questo lucra consenso, però come dire, sono discorsi pure che abbiamo sentito tante volte, lasciano pure il tempo che trova.
0: Certo, è la strumentalizzazione dialettica che ben conosciamo, quindi giustamente prendono il tempo che trovano. Paolo, grazie veramente, ti auguro buon lavoro e noi continuiamo a seguirti, come voi dovete continuare a seguire Paolo Fucili e TV2000, perché passo passo ci accompagnano in questi giorni di visita densissimi, ricchi di tappe di Papa Leone in Spagna. Grazie Paolo Fucili.
1: Grazie a voi, magari ci risentiamo presto.
0: E direi. Paolo Fucili, il nostro bravissimo vaticanista inviato in Spagna. E torniamo anche sulla scorta delle agenzie che continuano ad aggiornarci sul fronte libanese. Da Beirut troviamo l'inviato di Repubblica Paolo Brera. Buongiorno Paolo.
2: Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Allora, mi aiuti a capire, noi sappiamo che vero e proprio cessate il fuoco, sappiamo che il Libano non l'ha vissuto, no? In queste settimane, perché scontri c'erano, l'avanzata di Israele, si diceva prima Israele vuole bonificare il Libano fino al Litani, poi abbiamo visto che è andato oltre, quindi aveva una proiezione ben precisa, però ecco, da qui a immaginare che Netanyahu avrebbe infranto quella linea rossa dell'attacco diretto a Beirut, che Teheran l'aveva proprio detto, non azzardatevi, soprattutto area sud di Beirut, la Takia, dove sappiamo che c'è la roccaforte di Hezbollah, si faceva fatica a pensare che Netanyahu avrebbe potuto fare, passami il termine, questo dispetto, avrebbe potuto creare questo problema a Trump. Così è stato, ma l'impressione nostra corrisponde a quella che avevate, cioè lì a Beirut si dava per scontato che Israele avrebbe comunque attaccato in questo modo?
2: Sì, si dava per scontato, nel senso che tutto quello che ha fatto Israele con il governo Netanyahu fino a oggi è stato di continuare a creare le condizioni per arrivare a un conflitto aperto, allargato, un progetto che non riguarda soltanto il Libano, che non riguarda soltanto la Palestina, si stanno espandendo anche in Siria in questo momento. Segnale chiaro, evidente che e l'hanno anche dichiarato apertamente diversi ministri che non era un errore arrivare a una cessate il fuoco, a un accordo con l'Iran in questo momento, perché per loro la partita deve essere portata fino in fondo, diciamo. Quindi è un punto di partenza diverso tra Israele e gli Stati Uniti. E anche tra quello che vediamo noi e quello che vede il governo israeliano, che vuole il governo israeliano, e quindi quello che è successo è semplicemente quello che ci si poteva aspettare dalle condizioni che si stavano mettendo in campo.
0: Tu pensi che in qualche modo rientrerà, forse Trump farà rientrare il conflitto? Cioè è evidente che questa, dopo settimane, dopo mesi, torniamo a vedere Teheran sotto attacco israeliano, e non solo Teheran ma anche Isfahan e altre aree nevralgiche. Vediamo che Israele è tornata a Tel Aviv ad essere obiettivo anche degli Houthi, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nell'area, così come gli Stati Uniti non stanno attaccando l'Iran, anzi, no, hanno detto noi non c'entriamo niente, avevamo detto a Israele di starsene buono. Ecco, secondo te cosa è il quadro più probabile? Un ulteriore allargamento, o che nella giornata di oggi si possa anche tra Iran e Israele tornare a una tensione fredda?
2: allora non sono in grado di fare nessun tipo di previsione. La situazione è chiaro che questa condizione che si è creata, che è stata creata, non è che si è creata per caso, è stata creata da una serie di azioni arrivate una dietro l'altra, di, diciamo, provocazioni, se vuoi, o di comunque di mosse che hanno fatto sì che saltasse l'assetto che c'era fino a qualche giorno fa. È chiaro che quello che è successo mette in difficoltà grave la linea del presidente degli Stati Uniti, perché Trump si è infilato in una guerra che gli ha provocato più guai che benefici e non sa come uscirne, sta perdendo consensi, è in una condizione, diciamo, complessa da questo punto di vista. Ha quasi raggiunto una forma di accordo con l'Iran, ma non riesce a chiuderlo perché per chiuderlo dovrebbe diciamo completare il quadro anche con il Libano. Ormai, anzi, quello che ha fatto Israele adesso è di allargare

0: riuscirà a uscirne. Ma ieri ha telefonato, c'è stata una telefonata importante con Netanyahu, in cui gli ha chiesto, a quanto risulta da quello che abbiamo capito, gli ha chiesto formalmente di limitare gli attacchi. Già prima aveva detto, ma insomma, vorrei che gli attacchi nei confronti di Hezbollah in generale, non a Beirut, nei confronti di Hezbollah fossero più chirurgici. La risposta, dopo che la chirurgia ha fatto 3.500 morti in Libano in 3 mesi, la risposta è stata di attaccare il cuore, una città, la cosiddetta cittadella di Hezbollah a Beirut, che in realtà è una città nella città, perché 800.000 persone che ci vivono. In palazzi affastellati uno sull'altro, molto vicini, con tante case, con piani alti, in cui è impossibile, diciamo, non fare stragi se attacchi. Quindi questa è la condizione di cui parliamo. Si sono parlati, gli ha chiesto di intervenire in modo, vorrei che intervenisse in modo chirurgico con Hezbollah, e poi dopo l'attacco gli ha chiesto di non rispondere all'attacco iraniano, che era stato scatenato, diciamo, dopo l'attacco deciso da Israele.
1: Come dire, no? Pari siete.
0: Che rompe l'accordo precedente. E invece cos'è successo? Nulla, che durante la notte Israele ha attaccato l'Iran. Quindi, insomma, è in grado di riportare una situazione di equilibrio il presidente Trump? Al momento non sembra che ne abbia le carte.
1: Non ne ha le carte, o non c'è totalmente la volontà di Washington nei confronti dell'alleato storico di Israele, pensando anche ai consiglieri, non voglio dire la lobby israeliana negli Stati Uniti, ma sappiamo che ci sono persone molto molto vicine a Trump che portano avanti, no, gli interessi israeliani. Quindi in questo momento, secondo te, gli Stati Uniti possono veramente arrivare a utilizzare il pugno duro nei confronti di Israele? Siamo arrivati a questo momento?
0: No, non credo proprio. Quello che possono fare, che stiamo vedendo, è, diciamo, non intervenire direttamente nel conflitto, non, diciamo, non appoggiare questa fase del conflitto, come dire, avete attaccato l'Iran
1: e adesso vedete la voi.
0: Ovviamente però questo non sposta l'alleanza che c'è, che rimane fortissima, per cui comunque gli appoggi militari, tattici di ogni natura, economici, continuano a esserci, quindi è un po' difficile chiamarsi fuori in ogni caso. Però, diciamo, altro è quello che è successo in precedenza, quando l'attacco è stato coordinato dalle due potenze militari. In questo caso invece stiamo vedendo un attacco limitato al momento a Iran da una parte e i suoi alleati, quindi Hezbollah e gli Houthi, che sembra che stiano entrando anche loro nella partita, e dall'altra parte Israele. L'America in questo momento resta un po' ai margini, vediamo come si comporterà, cosa potrà fare adesso. È chiaro che adesso tocca alla diplomazia, perché in genere quando ci sono queste sfuriate, già successo più volte tra Israele e l'Iran, quando ci sono attività di questo genere, poi ci sono, insomma, botta e risposta, poi si arriva pian piano, la tensione, diciamo, scende, perché non conviene a nessuno. C'è una guerra aperta, è una situazione devastante che porta sciagura a tutti noi, quindi in qualche modo bisogna uscirne. Forse non è l'interesse del governo israeliano, ma è l'interesse del mondo, quindi è chiaro che ci sarà un tentativo globale di contenere tutto questo, di riportarlo sui binari di questo accordo che si cerca di fare con l'Iran, che dovrebbe appunto allargarsi poi anche alla gestione della partita libanese, dove è stato fatto tutto il possibile per farlo saltare.
1: Su questo non ci sono dubbi. Vorrei registrare anche il saggio cauto silenzio dei paesi del Golfo, no? Delle monarchie in questo momento, che non stanno proferendo parola, proprio perché la situazione è estremamente delicata, e sicuramente l'auspicio è che si presenti la dinamica che ci hai riportato, no? Quindi questo, importanti attacchi reciproci, ma che poi in qualche modo possa seguire una de-escalation nelle prossime ore, staremo a vedere. Ma secondo te è più Israele che, colpendo e quindi infrangendo la linea rossa di colpire il sud

0: di Beirut ha voluto far saltare la tregua o Israele vuole massimizzare il risultato in Libano prima che ci sia veramente una tregua, un accordo che poi in qualche modo legherebbe veramente le mani anche a Tel Aviv?
1: Sono due gambe della stessa persona, è la stessa cosa. Vuole entrambi questi obiettivi. Far saltare un accordo che in questo momento, diciamo, bloccherebbe un processo che è iniziato, che peraltro appunto è diretto in varie direzioni, quindi farlo saltare, nello stesso tempo impedire farlo saltare in via generale e impedire anche che un accordo affrettato, tra virgolette, dal loro punto di vista, impedisca di raggiungere quei risultati minimi che si è posto, cioè andiamo avanti ancora un po' che ottengo qualche altro risultato. Netanyahu non vuole smettere di questa guerra, non può permettersi politicamente di far finire questa guerra, continua a mantenerla viva e continua ad attaccare l'avanzata è continua, gli stessi meccanismi li vediamo in atto in tutti i fronti su cui Israele in questo momento sta combattendo. Le stesse cose che sono successe a Gaza stanno succedendo in Libano, nel sud del Libano. Ci sono già i segnali di una avanzata anche con meccanismi abbastanza simili, per ora ancora ancora abbastanza limitata, però nella Siria, tutte regioni che rientrano in un possibile progetto di grande Israele di cui si parla. Insomma, lo scenario è questo.
0: Chiarissimo, ce l'hai veramente spiegato molto bene. Grazie Paolo, buon lavoro, buona giornata.
1: Ciao, grazie a voi,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Lasciamo a Beirut Paolo Brera, inviato di Repubblica, e vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Intanto vi porto nel Caucaso, in Armenia, perché molto abbiamo dedicato spazio anche nella nostra trasmissione guardando a queste importanti elezioni, soprattutto nel momento in cui l'Armenia dal febbraio 2022, quindi dall'invasione vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina, sta vivendo un momento di passaggio e anche di ridefinizione delle sue alleanze, del suo peso nella regione, non da poco, per tanti e diversi motivi. E quindi si guardava con molto interesse alle elezioni, abbiamo cercato di spiegare quali fossero anche il reticolato di interessi e di elementi. Allora, chi ha vinto? Cerchiamo di fare il dopo elezioni con chi ci ha aiutato ad avvicinarci alle urne armene, alle urne legislative. Quindi ad Erevan contattiamo Alexei Tillman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive tra gli altri per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso, Transeuropa. Buongiorno Alexei.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, come si sono risolte le urne armene?
2: Allora, ha vinto il conteggio lo stanno finendo adesso, sì. Ma in ogni caso il dato è questo: ha vinto il partito di contratto civile di Nikol Pashinyan, ha ottenuto poco meno del 50% dei voti, quindi avrà un numero di seggi nel nuovo Parlamento sufficiente ad avere una maggioranza.
0: Pashinyan, ricordiamolo, premier uscente, no? Quindi una conferma.
2: Esatto, il premier uscente alla guida del paese dal 2018, quindi sì, è una conferma. E le tre principali forze di opposizione dovrebbero essere tutte e tre entrate in Parlamento. La prima, Armenia Forte, è al 23%, la seconda, Alleanza Armenia, è a circa il 10%, e poi la terza, Armenia Prospera, che è esattamente sul 4%, quindi che è la soglia di sbarramento. Adesso bisogna vedere, lo concluderanno il conteggio, se riuscirà o meno a ottenere seggi nel nuovo Parlamento. E Pashinyan ha già parlato, adesso sta parlando di nuovo, ma diciamo che nella notte, alle 2 di notte, ha parlato quando avevano conteggiato solo il 10% dei voti, e aveva già parlato di una vittoria storica e di quello che si promuove di fare col nuovo governo, possiamo, se vuoi, approfondire anche questo punto.
0: Sì, certo, diciamo per nota, perché casomai poi troverete alcune dichiarazioni, c'è stato anche da parte dell'opposizione, delle opposizioni sconfitte, questo diciamo sempre un po' uno degli elementi che torna, hanno gridato, insomma hanno chiesto la verifica della regolarità del voto. Pescegnano ha detto che il voto è stato assolutamente regolare e che non ci sono state influenze illegali. Questo è importante perché si temevano anche influenze da parte russa, invece Pescegnan ha detto tranquillamente che il voto è stato un voto assolutamente regolare, che ha permesso ai cittadini di esprimersi, cittadini che hanno scelto. Cosa hanno scelto? Quindi votare Pescegnan rispetto all'azione di governo, alla linea, all'orizzonte dell'Armenia, cosa significa?
2: Ecco, significa in realtà diverse cose, anche parlando con elettori e diciamo, attivisti dei partiti ieri, le risposte erano diverse. C'è chi, molti parlano di pace, quindi il governo di Pashinyan ha intavolato questi negoziati con Turchia e Azerbaijan, con i due vicini dell'Armenia, appunto per normalizzare i rapporti. E chi ha lodato le riforme che ha fatto Pashinyan nei suoi 8 anni di governo, in particolare l'aumento delle pensioni e l'assistenza sanitaria gratuita. E poi c'è anche chi ha parlato di Unione Europea. Mi ricordo che venerdì ci chiedevamo se fosse il caso di definire il voto come un referendum tra Unione Europea e Russia. C'è comunque chi lo definisce in questo modo e c'è chi loda le riforme democratiche, dice adesso abbiamo una scelta, possiamo scegliere liberamente, prima non si poteva fare. E nel suo discorso nella notte, appunto, Pashinyan ha parlato della Turchia e dell'Azerbaigian, ha detto che il voto verrà ben accetto, il risultato del voto sarà ben visto in Turchia e in Azerbaigian. Ha parlato di continuare ad approfondire i rapporti con l'Occidente, ma mantenere anche quelli con la Russia, e più minatosamente ha detto che vuole liberarsi del sistema oligarchico criminale che c'è in Armenia, ed è un riferimento a molti dei suoi oppositori politici, perché diciamo che tra i suoi principali oppositori ci sono proprio rappresentanti di questa classe, diciamo, oligarchica, che controlla gran parte del sistema economico armeno.
0: E dicevi bene, no? Comunque da parte di Pashinyan c'è l'intenzione di mantenere buoni rapporti con la Russia, non solo per una, diciamo così, un equilibrio, una tranquillità di area, non c'è motivo per entrare in frizione con la Russia, anche perché c'è un elemento non da poco, che l'Armenia da un punto di vista energetico dipende ancora tanto dalla Russia, che proprio a ridosso del voto gliel'ha anche ricordato, no? Gliel'ha fatto notare.
2: Sì, esatto, sono arrivate pressioni sempre più forti man mano che ci si avvicinava al voto, con minacce economiche, anche appunto sono stati sospesa la vendita di diverse merci armene in Russia, danneggiando l'economia armena potenzialmente, però appunto adesso c'è anche questo tentativo di riconciliazione. E un altro elemento è che vi giravano voci sull'arrivo in massa di armeni dalla Russia, perché ricordiamo non si può votare dall'estero, quindi si diceva che la Russia avrebbe pagato, il Cremlino avrebbe pagato degli armeni russi per venire in Armenia. Nella notte precedente al voto giravano queste immagini delle file alla dogana, all'aeroporto di Yerevan, e anche proprio per strada ci fermavano per dirlo, sono arrivati dalla Russia. Però diciamo che non è difficile quantificare gli arrivi, se effettivamente ha influenzato il voto. Ci sono, in realtà, nonostante Pashinyan ha detto quello che ha detto, che il voto è stato regolare, ci sono state decine di arresti ieri e anche prima di attivisti dell'opposizione per compravendita di voti.
0: Sì.
2: Quindi sì, ci sono state un po' di polemiche. E anche da parte, come ha detto, da parte dell'opposizione, dicevano che il voto non è stato regolare. E ci sono state polemiche anche per il fatto che Pashinyan abbia parlato così presto, appunto quando avevano conteggiato il 10% dei voti. Quindi in ogni caso non è una situazione tranquilla, e prosegue questa polarizzazione tra partito di maggioranza e l'opposizione.
0: Tra l'altro, sempre tornando sul fronte delle relazioni internazionali e dei rapporti con la Russia, è confermato che perlomeno tra i primi viaggi all'estero di Pashinyan ce ne sarà uno proprio a Mosca. Adesso non sappiamo se sarà confermato o meno a livello ufficiale, però nelle intenzioni del premier confermato c'era, giusto?
2: Sì, c'era prima del voto, ne aveva parlato, perché aveva parlato con Putin il 1° giugno, che era il compleanno di Pashinyan. Adesso vediamo cosa succederà, ma era nella intenzione, comunque appunto ha sottolineato la necessità di mantenere in qualche modo i rapporti con la Russia, e c'è questa questione della sospensione dei prodotti armeni che era temporanea, però insomma penso che vogliano superare questa situazione, quindi sì, ci sarà da vedere cosa succederà al riguardo.
0: Vedremo. Grazie Alexei Tillman, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Lasciamo ad Erevan Alexei Tillman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani, Caucaso, Trans Europa. Tra pochissimo ci spostiamo un po' a ovest, perché tra pochi minuti andiamo in Albania per cercare di capire cosa c'è dietro queste imponenti manifestazioni contro Kushner Trump. Stiamo parlando del mega resort che è il genero di Trump, Kushner vuole edificare. Da parte degli albanesi c'è un no, e non è soltanto un no rispetto al rischio di danno ecologico, quindi di ecosistema ambientale dell'Albania, c'è molto di più. A tra poco.

0: Allora andiamo in Albania, la chiamano già la rivoluzione dei fenicotteri, proprio perché i fenicotteri sono, tra, sapete che è un animale assolutamente raro e protetto, è figura ed è caratteristico delle centinaia di specie animali che abitano un'area protetta, un vero santuario ecologico in Albania, si chiama Viusnarte, l'area protetta dove sorge Zvernex, che sicuramente avrò pronunciato tutto malissimo, adesso avrete la pronuncia anche esatta di questi nomi. Perché ne parliamo? Perché l'avrete visto anche voi, le piazze albanesi gremite di persone per opporsi a quella che già hanno definito l'isola dei Kushner-Trump, cioè Kushner, genero di Trump, anche lui immobiliarista che ha affari in ogni dove, vuole costruire un mega resort di lusso in questo paradiso ecologico ambientale. Gli albanesi stanno dicendo con fortissima convinzione no, e già che ci sono chiedono anche le dimissioni di Rama. Allora cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo. Grazie e bentornata ad Alvana Kepi, giornalista albanese, che raggiungiamo, non so in questo momento se a Tirana o in Italia. Buongiorno Alvana.
1: Buongiorno, grazie a voi. No, sono tornata appena da Tirana, mi trovo a Roma.
0: Benissimo. Allora Albana, ci aiuti a capire quello che sta succedendo? Cioè è veramente, e avrebbe già ottime motivazioni, un no al resort per questioni, diciamo così, ambientali, o in realtà c'è anche un'ulteriore lettura a queste proteste che dobbiamo dare?
1: Assolutamente sì, un'ulteriore lettura collegata a mancanza di trasparenza da parte del governo, arroganza e modo di gestire la proprietà pubblica ma anche privata. È partito tutto da questo grosso investimento fatto da Kushner, che ha un valore, dicono, da 1,5 miliardi fino a 4 miliardi di euro, ma nessuno non ha visto questo progetto. Il governo ha tutto approvato senza una consultazione pubblica. In senso, questo è un dossier simbolo di quello che sta succedendo in Albania. Per questo anche i manifestanti da 8 giorni hanno il loro slogan "Albania non si vende", perché è tutto un accumulo di quello che sta succedendo negli ultimi anni. C'è un alto livello della corruzione, c'è poca trasparenza, soprattutto su questi che il governo chiama investitori strategici. È una legge speciale che il governo Rama ha approvato, che si chiama investitori strategici, che il governo decide con agevolazioni pubbliche di dare queste proprietà a investitori che il governo pensa che, ma più la vedono come una strategia del governo Rama di avere i partner buoni nella scena internazionale. Abbiamo visto, anche insieme abbiamo parlato, quello che è successo a Jadr con il patto tra Italia e Albania. Adesso vediamo questa nuova, anche se è un investimento strategico, c'è una lettura anche diplomatica, internazionale, che è di alleanza che Rama pensa di avere tramite questo grosso progetto in una zona molto protetta. Parliamo di Laguna di Narta, Viosa, della costiera di Svernez, parliamo di un'area protetta non solo di fenicotteri ma anche di tartarughe marine, parliamo di...
0: È veramente un santuario, no? È bellissimo, cioè ci sono delle immagini impressionanti, belle.
1: Ma la cosa bella di questa manifestazione è perché come mai prima si è vista un risveglio di quella che mancava in Albania, di generazione Z. di quelli che hanno la sensibilità verso la natura, perché Albania negli ultimi anni ha avuto, tutti la vedono come uno sviluppo, ma uno sviluppo che ha danneggiato identità storica, identità culturale. Adesso stanno toccando anche il patrimonio naturale. Dico che è un accumulo di cose, di scandali, ma anche io penso, ho fatto un'altra lettura nei miei articoli, che se non c'era dentro il nome di Karl Kushner, magari anche i in media internazionali non si accorgevano di quello
0: probabile,
1: che sta succedendo in Albania. E magari questa ha dato anche voce di capire che quello che sta succedendo non solo a Svernez, a Porto di Durazzo, a Porto di Valona, alla costa, a questa legge dei investitori strategici che il governo ha allungato fino a dicembre di 2026, ma c'è anche un'altra cosa che non si legge molto, che la procura anticorruzione anticrimine in Albania ha aperto un'indagine proprio sulla proprietà privata di questo territorio, perché non è solo un patrimonio pubblico, ma ci sono le spiagge che hanno in proprietà privata, e dicono anche là c'è una mancanza di trasparenza amministrativa, magari anche corruzione sulla proprietà privata, e questa indagine va avanti da un po' di tempo.
0: Quindi vuoi dire che in realtà l'ultima indagine che riguarda il resort di Kushner in realtà fa luce su un'area e un territorio dei progetti che sono già attenzionati sotto inchiesta da parte della SPAC, no? Che è la Procura Speciale Anticorruzione Albanese.
1: Hanno aperto questa indagine, e quello, nel senso, la speranza è che l'indagine di SPAC fa luce di tutto questo insieme al progetto, che noi vediamo solo le foto di questi lussuosi appartamenti, suite che vengono costruite sulla costa, ma nessuno non sa niente. E per di più c'è un'arroganza dalla parte del governo, che non c'è un'apertura per sentire questi manifestanti, e poi c'è un accoglimento in massa anche di diaspora albanese, perché ultimamente noi abbiamo avuto un grosso numero di immigrati, più di quando è successo all'inizio degli anni 90, sono quasi 1 milione di albanesi che durante questi 3 mandati di Rama hanno lasciato il paese, e adesso c'è un richiamo anche tutto ciò, per quello che lei ha detto all'inizio, non è solo Svernez, ma un accumulo di cose, perché Albania viene vista come un paese in grande sviluppo, ma nessuno non vede oltre alle cose, oltre alla censura mediatica, oltre al livello, altro livello della corruzione, oltre a questi giovani albanesi che lasciano il paese, questo disagio sociale. Non dimentichiamo anche mia madre, l'assistenza sociale, i pensioni, non so come lo chiamate voi, che prendono i pensionati, e c'è un valore di 180-200 euro al mese, un paese con i prezzi che sono compatibili con
0: l'Italia.
1: Stiamo parlando di un paese con tanti, per quello dico, è importante che anche i media internazionali stanno parlando, è un bene per l'Albania, ma anche un bene per il governo, così deve ragionare, dar fine a queste leggi che approva solo per lo scopo. Magari io lo vedo una lettura di diplomazia internazionale, che ha bisogno di questo appoggio per non solo per entrare in Europea, ma anche per far sì che il paese ha il consenso anche dei grandi poteri, da America, che è molto sentita come nazione in Albania, ma in tutti i Balcani.
0: Certo,
1: quello è quello che sta facendo Rama.
0: Quindi tu dici, almeno la vicenda, dici almeno la vicenda ci aiuta anche a far sì che l'attenzione informativa internazionale punti sull'Albania e su quella torsione autoritaria in qualche modo agita Rita D'Arama in questi anni alla guida del governo, tra l'altro anche la famosa legge, no, sugli investitori strategici, da molti è contestata proprio perché viene vista come strategico sì, ma per gli interessi di Rama e dei suoi, no? C'è una,
1: come certo, dire, clientelismo, oligarchia. Nepotismo, perché tanti investitori strategici, abbiamo visto il marito di un ex ministro o il marito di un deputata la moglie deputata, c'è molto molto su questa cosa da indagare, ma ci sono anche tante inchieste in corso, ma vediamo quello che succede, vediamo quello che
0: dei cittadini ma infatti sono impressionanti queste immagini, ma per quanto riguarda gli albanesi c'è anche il timore che l'Albania, appunto, che si presenta con una torsione rispetto alla censura, rispetto al controllo, rispetto anche alla regolarità di alcuni progetti, che questo possa frenare, al rallentare il percorso di ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, cioè che la linea Rama in realtà possa frenare questo che sappiamo per molti albanesi invece è un progetto, un punto d'approdo a cui tengono molto?
1: Sì, gli albanesi sono molto europeisti, l'Albania vuole entrare in Unione Europea, vuole soprattutto per combattere la corruzione, perché noi siamo sicuri che se entriamo nell'Unione, magari anche questo alto livello della corruzione, queste leggi che si approvano solo per far sì che aiutare o agevolare i grandi interessi, i grandi gruppi, magari sulla osservazione di Unione Europea non verranno mai approvati. Ma Rama gioca molto su questa cosa, gioca sul fatto che noi vogliamo entrare in Unione Europea, ma lui vuole allo stesso tempo fare come vuole lui, ma questo non funziona, non è un paese democratico quello, che se noi lasciamo perciò i giovani hanno capito questa cosa, è bello vedere tanti giovani ritornano al paese per far cambiare anche establishment, anche la politica, vecchia politica che magari è abituata di usare il paese per i giochi o i voti elettorali.
0: Sì, sì, certo.
1: Un bel risveglio, bisogna anche fare una lettura sul fatto di quello che sta succedendo ai Balcani, perché la famiglia Kushner ha fatto la stessa cosa anche in Serbia poco tempo fa, no? Queste piazze piene di giovani, li troviamo anche in Macedonia del Nord, abbiamo trovato in Bulgaria, in senso c'è un movimento nei Balcani di far capire che sì, noi vogliamo entrare in Unione Europea, però attenzione, anche voi come Europa, ma anche come io in questo caso dico anche come Italia, non mi piace questo silenzio, il silenzio delle istituzioni europee, il silenzio della diplomazia internazionale, delle sedi diplomatiche a Tirana, ma era il silenzio dell'Italia, che Albania è un partner strategico in tanti campi,
0: certo.
1: Per quello che succede in Albania, come mai che nessuno non parla?
0: Ora proprio
1: l'Europa.
0: No, è vero, l'Italia potrei rispondere facilmente, no? È evidente che c'è un ottimo rapporto tra il governo italiano in questo momento e di Rama, quindi facciamo fatica a pensare che poi noi non sappiamo l'Italia cosa ha messo sul tavolo con Rama per ottenere l'apertura dei CPR in Albania, quindi come dire c'è un rapporto compromesso, possiamo definirlo così.
1: Sì,
0: fa però più specie capire perché certi altri paesi occidentali dell'Unione Europea siano così silenti, ecco, quello si fa più fatica a capire.
1: Sì, molto fatica, anche una cosa che noi albanesi siamo abituati, perché ultimamente sono state tante proteste, manifestazioni chiamate dall'opposizione, no? Questa invece è una manifestazione chiamata dalla società civile, dagli attivisti, dai giovani, dalle famiglie, dove i partiti non c'entrano niente, ma in precedenza queste manifestazioni chiamate, parlo anche il mese scorso, settimane scorse, sempre l'ambasciata americana faceva questi richiami ai suoi cittadini di fare attenzione quando sono queste manifestazioni. Invece abbiamo 8 giorni che le piazze sono gremite, che le strade sono fino a mezzanotte, no? Iniziano alle 18 di pomeriggio fino a mezzanotte e non c'è neanche un avviso da parte dell'ambasciata americana che o
0: fate
1: da
0: attenzione.
1: Altre diplomatiche a Tirana, attenzione, anche questa è una lettura che tanti che segue il paese o a questo, parlo per l'elito, intellettuali, che dicono come mai, che succede, nel senso forse magari è arrivato il momento di fare questo cambiamento e far capire che questa cosa che tutti la chiamano lo sviluppo albanese, perché vedono questi grattacieli e questi palazzi sotto firma di grandi architetti anche italiani, ma nessuno pensa che che capitali arrivano, chi sono questi che investono in questo, che questo paese che un pensionato prende 100 euro al mese, 200 euro al mese, e ha il potere di questi grattacieli dove un metro quadrato di un appartamento viene venduto quanto un appartamento a Roma o a Milano, parlo da 4.000 euro a 5.000 euro a metri quadrati.
0: Sì, sì, no, è
1: sono queste domande che chi è critico non è politica, è più di avere attenzione di questo paese, perché lo sviluppo sì, ma deve essere uno sviluppo controllato. Non dimentichiamo tante inchieste fatte da antimafia, non dimentichiamo le parole che gli esperti della giustizia italiana, di antimafia italiana, sempre avvisano che la mafia albanese è sempre più potente, e dovremmo avere un occhio a riguardo anche su questo grande sviluppo, che io vorrei mettere tra virgolette per far capire che in questo paese tante cose non funzionano. Io sono molto critica perché amo il mio paese,
0: certo,
1: amo la
0: ma
1: mia
0: si
1: Tirana,
0: capisce. Si capisce che la motivazione è proprio questa.
1: Sono contenta che i colleghi anche dei media internazionali, sono tanti, americani, tedeschi, adesso Albania è pieno di equipe dei miei colleghi della stampa estera che seguono, e questo è un bene, perché vogliamo un paese che entra in Unione Europea, ma vogliamo un paese che va avanti con le riforme democratiche e soprattutto con il sistema democratico. E la generazione Z albanese adesso lo sta capendo, io sono molto contenta che almeno anche la sensibilità verso la natura.
0: E seguiremo quello che sta succedendo in Albania senza abbassare l'attenzione, almeno per quanto ci riguarda. Grazie ad Albana Kepi, ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo sul Blu 2000. Cose di musica.

Ritrovati da Ugo Scali, prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice parlerà al Parlamento spagnolo, di seguito un incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu. TV 2000, Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti della visita a partire dalle 10.30. Si è tornato a sparare nel Golfo, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran, Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese, le guardie rivoluzionarie minacciano stamane oltre Hormuz, potremmo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati questi attacchi, mettendo alla prova la fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo. C'è bisogno che le parti si siedano ad un tavolo negoziale e trovino un accordo. Non abbiamo bisogno dell'escalation, ha affermato Kallas. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferpol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Ieri il presidente Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ha ottenuto il sostegno di Kiev al termine del vertice avvenuto a Londra. Sale a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, di seguito inizierà lo spoglio delle schede, le operazioni riguardano 12 regioni, 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.

L'attenzione punta ancora sullo scenario medio orientale dopo che le ostilità, la guerra vera e propria ripresa tra Israele e Iran, con gli Stati Uniti, con Trump che precisa che Israele non si è mosso assolutamente fuori linea rispetto alle intenzioni di Washington, e c'è stata anche una telefonata piuttosto schietta tra Trump e Netanyahu, così almeno viene riferita, dove si invita, questo invita mettetelo tra virgolette, date poi il senso che ritenete più opportuno, Israele a cessare le ostilità e ad accettare qualsiasi accordo. Anzi, Trump ha proprio detto chiaramente che Netanyahu dovrà accettare qualsiasi accordo. Vedremo se dopo la botta e risposta tra Israele e Iran, che vede coinvolti anche gli Houthi, che sono tornati dopo mesi ad attaccare ancora una volta con missili Israele dallo Yemen, se nel corso delle prossime ore la situazione in qualche momento, in qualche modo rientrerà. Quello che certo è che gli Stati Uniti hanno ribadito in tutti i modi che non appoggiano la decisione di Israele, soprattutto in un momento in cui l'accordo, dice Trump, era vicino. Sui fatti, per quanto riguarda quello che poi materialmente sta succedendo, l'abbiamo detto, sicuramente il fronte si è riaperto tra Iran e i suoi proxy, intendendo non solo Hezbollah ma anche gli Houthi e Israele, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nella regione, quindi nel Golfo Persico, così come gli Stati Uniti non stanno assolutamente appoggiando o accompagnando azioni militari, chirurgiche che o meno, di Israele nei confronti dell'Iran. Il Golfo Persico, le monarchie del Golfo sono estremamente silenti in questo momento, quindi diciamo c'è anche una saggezza che invita non solo al silenzio ma anche a non muoversi, sperando proprio che tutto possa rientrare. Staremo a vedere. Tra pochi minuti raggiungeremo Arezzo, o meglio raggiungeremo Rondine, città della pace, proprio perché in un momento in cui conflitti stanno deflagrando, la preoccupazione è alle stelle, messaggi di pace e soprattutto di prove di pace arrivano dai giovani, e si è conclusa proprio ieri, tra l'altro, con il concertone, l'intervento di Jovanotti, si è chiuso l'importante appuntamento annuale del Festival Utopic, e quindi andremo direttamente a capire queste giornate come sono state vissute e come si sono chiuse. A tra poco.

0: che non riusciamo ad avere con noi Franco Baccari, presidente di Rondine, città della pace, quindi rimandiamo ad altro momento il racconto dei quattro giorni della Utopic Festa 2026 che si è conclusa proprio ieri nel borgo medievale di Rondine. Siamo una frazione della città toscana di Arezzo ed è una, tra l'altro, una riserva naturale bellissima ed è anche proprio la sede di questo bel progetto di pace, di costruttore della pace di Franco Baccari. Tra l'altro ieri la quattro giorni si è conclusa con l'intervento anche di Jovanotti a Rondine, quindi questo evento conclusivo in musica e in bellissimi momenti in cui tra l'altro Jovanotti molto generosamente è arrivato con la sua famiglia e ha così anche accompagnato a conclusione di questi giorni in questa oasi proprio della pace di Rondine, cittadella della pace. Vediamo se con Franco Baccari riusciamo nei prossimi giorni a fare un punto. Intanto però vi avevo detto che avremmo continuato a seguire la questione e così facciamo. Di cosa stiamo parlando? Della riforma sulla medicina generale. Ricordate, la bozza della riforma era stata presentata poche settimane fa dal ministro della salute Orazio Schillaci alle regioni in conferenza Stato-Regioni. Immediatamente si erano sollevate le perplessità e critiche non solo dei diretti interessati, quindi dei nostri medici di famiglia, ma anche da parte, lo possiamo dire trasversalmente, degli esponenti politici. Quindi di per sé ad oggi la riforma risulta stoppata, arenata, vedete voi, sicuramente si è capito che qualcosa c'è da rivedere. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, la FING. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, come dire, siete soddisfatti, respiro di sollievo, si è capito che non si stava andando, secondo la vostra visione, verso la giusta direzione di una riforma?
1: Beh, quello che riusciamo a cogliere senza dubbio è un atto di responsabilità da parte della politica che è riuscita a capire che forse qualcosa, se non altro nel metodo, permettetemelo, consentitemelo, una riforma non concordata e non fondata sull'ascolto dei diretti interessati e della che conoscono forse più di altri quello che è il setting della medicina generale e che è il setting che tutela la salute dell'individuo nel rapporto di fiducia, forse poteva essere rivista e riconcordata facendo i giusti passaggi e ascoltando forse i giusti consigli da parte di una categoria che non ha, sfatiamo un mito, non ha nessuna intenzione di boicottare le case di comunità, anzi le vuole andare a presidiare, e prova ne è l'ultimo accordo collettivo nazionale in cui si disciplina la disponibilità a turni quotidiani da parte del medico di famiglia già con la convenzione 22-24, a disponibilità nei giorni feriali di 3 medici di medicina generale a coprire 12 ore all'interno della settimana con turni da 4 ore che servono a completare l'obbligo convenzionale che oggi è fatto di scelte e di ore. Naturalmente se si arriva a massimale, si arriva a un esubero di scelte, le ore si fa fatica a farle, ma chi ha poche scelte e quando sarà possibile rivedere per fortuna un comparto ripristinato in termini di risorse umane, perché oggi non si vede, perché è saturo, perché siamo quasi tutti medici massimalisti purtroppo, perché siamo in pochi e perché siamo giusti per riuscire a contenere i fabbisogni di salute che nella prevenzione e nella nostra attività quotidiana riusciamo a compito che riusciamo a svolgere nei nostri studi. Questo non vuol dire che anche chi è a massimale in alcuni accordi regionali può dare disponibilità a volontaria anche a delle ore e quindi ad entrare nel discorso di un computo orario che è già previsto e che è già abbondante rispetto alle necessità delle case delle comunità.
0: Ma se cominciamo, no, a pensare in qualche modo a come si può procedere, cioè se venisse prima di tutto corretto il metodo e dunque aprire un tavolo diretto con voi, si potrebbe arrivare ad una mediazione almeno su alcuni punti, oppure ci sono proprio dei punti che per voi sono, come dire, irricevibili, perché, ma non solo per i vostri interessi, ma proprio perché si sta sbagliando rispetto a un percorso che poi sia utile per il nostro sistema sanitario, dunque utile per tutti noi cittadini.
1: Allora, quella che si vuol far passare come urgenza è la necessità di presidiare e la paura che le case di comunità rimangano deserte. E questo il fine ultimo, vogliamo sperare che sia questo il fine ultimo di questa riforma. Le soluzioni le si trovano con ripristinando quelli che sono i tavoli convenzionali, cioè i tavoli contrattuali. Noi abbiamo un accordo fermo al 2024, e nell'accordo 2025-27, se venisse fuori un atto di indirizzo, mi aspetto che nell'atto di indirizzo venga specificata meglio la necessità di capire quali sono i ruoli e i compiti all'interno delle case di comunità e la stringente necessità di doverle presidiare in maniera efficace, efficientando il sistema. Questa per noi è la soluzione. Della riforma ci sono delle cose, degli spunti interessanti, sicuramente quello dell'evoluzione, che noi non abbiamo mai contrastato, anzi abbiamo sempre voluto l'evoluzione della formazione, che attualmente è un corso di formazione specifica in medicina generale diretto dalle regioni, passare a una scuola di specializzazione vera e propria con una formazione sul campo, anche questa probabilmente disciplinata nelle ore all'interno della convenzione, non sarebbe male come idea, anche perché dà la possibilità di una formazione sul campo che incrementi, come da tempo abbiamo sempre voluto, lo stipendio attuale dei corsisti, che hanno una borsa di studi di 800 euro al mese e che si trovano a fare un tirocinio osservazionale molto diverso dalle scuole di specializzazione adesso, che invece prevede una graduale assunzione di responsabilità e anche in termini economici un graduale, diciamo così, aumento di retribuzione.

0: capire veramente quali fossero le intenzioni e spiegare ai diretti interessati quali siano le loro necessità per cercare di mettersi a disposizione rispetto alle soluzioni, non per mettersi in sul fronte regioni abbiamo trovato porte aperte in alcune regioni, meno un po' più chiuse in altre, ecco. Di fatto loro hanno pubblicamente e continuano pubblicamente a ribadire la loro compattezza rispetto alla necessità di una riforma, ma è il gioco delle parti, io mi metto nella parte loro hanno questa scadenza in termini di controllo entro il 30 giugno sulla non solo sulla messa a terra strutturale della casa di comunità, ma sul presidio e quindi sulla funzionalità delle stesse e vogliono naturalmente munirsi di strumenti utili poter evitare dinieghi o incapacità del sistema a presidiare le stesse. Per cui ci sono regioni che purtroppo di case di comunità ne hanno davvero poche, per cui quelle che hanno obiettivamente devono essere rese efficientate e messe a sistema presto. Dalla parte governativa le dichiarazioni le abbiamo lette tutti. Hanno capito la maggioranza ma anche parte dell'opposizione devo dire che ha capito quelle che erano le nostre necessità e snaturare e disarticolare il rapporto di fiducia che era la nostra paura rispetto a delle possibilità paventate di cambio contrattuale seppur residuale. Poi, lei provi a pensare, io non so che rapporto abbia lei col suo medico di fiducia, direi che chi se ne dica, buona parte della popolazione, soprattutto i più fragili e gli ultimi, hanno un rapporto di fiducia importante col proprio medico di famiglia. Pensare di avere anche solo in quota residuale una parte di medicina generale che non conosce la storia clinica del paziente, con cui non si riesce a stringere un rapporto di fiducia, che ogni volta che va e si presenta in una sede in cui c'è un medico, non va più dal medico di famiglia, va nella struttura e ogni volta trova un medico diverso, ogni volta deve raccontare, chiedo scusa, non dirò la parolaccia, ma i fatti propri ad una collega o un collega diverso.
1: No, ma poi per quanto trovarsi ovviamente sempre una persona diversa non aiuta, ma proprio il rapporto si costruisce nel tempo. Giustamente diceva, ancora di più è importante laddove ci sono persone che hanno delle vulnerabilità, quindi anche un rapporto necessariamente più intenso. Però per tutti noi è un punto di riferimento il medico di famiglia, che si chiama proprio così, no? Medico di famiglia. A noi continua a piacere questa definizione molto più di medico di medicina generale, che esprime una freddezza che poi invece non è nell'intenzione, nel rapporto che vogliamo auspicabilmente abbiamo col nostro medico.
0: Bravissima Chiara, proprio così, la penso come lei e mi fa piacere che lei la pensi come me da questo punto di vista.
1: Sono convinta che la maggior parte degli italiani la pensino così, ecco perché vanno trovate soluzioni che poi tengano conto anche di questa dimensione che è tutt'altro che secondaria quando si parla di percorsi di salute di tutti noi, quindi ci auguriamo veramente che si possa aprire presto un tavolo di confronto che sia veramente a tutela di tutti, ecco.
0: Esatto.
1: Vedremo. Esatto. Grazie. Vedremo. Sempre, dottore.
0: Grazie
1: a presto.
0: A presto.
1: A
0: lei,
1: buona giornata. Carlo Curato, la componente dell'esecutivo nazionale di FIMG, la Federazione Italiana Medici in Medicina Generale, i nostri medici di famiglia. A tra poco, perché? Perché vi ricordate quando avevamo detto attenzione, da giugno parte la concretezza, la fase concreta dell'adozione anche da parte dell'Italia delle direttive europee rispetto alla busta paga trasparente? Ci siamo, è in vigore da ieri. E dunque, a tra poco.

0: l'abbiamo detto, da ieri 7 giugno la trasparenza salariale è entrata ufficialmente nel mondo del lavoro italiano. L'Italia recepisce così la direttiva europea sulla parità retributiva tra uomini e donne e poi introduce una serie di nuove regole destinate a incidere proprio sulle politiche salariali delle aziende, sull'assunzione in modo indiretto anche proprio sulla lettura della busta paga. Quindi cosa succede da oggi, anzi da ieri per la domenica? Buongiorno all'avvocato Ciro Cafiero, giuslavorista, vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, presieduta da Padre Occhetta. Per Giuffre ha scritto Trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. Buongiorno e bentornato, avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora,
1: sì, notizia bomba.
0: Notizia bomba.
1: Certo, andiamo
0: ci
1: subito.
0: Ci siamo. Allora, sì. Cosa cambia da oggi?
1: Allora, da oggi cambia molto, ma non troppo. Non bisogna essere vittima del panico una parte della stampa ha diffuso. Allora bisogna essere molto chiari nel dire che anzitutto oggi nessun collega potrà chiedere la retribuzione dell'altro. Questo non è un diritto.
0: Calmi, tranquilli.
1: Esatto, okay. Con molta calma, con molta strategia e precisione si possono mettere a terra tutte le strategie giuste per la definizione della trasparenza salariale, che alla luce di questo decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa, il 1 giugno, e che è il 96 del 26, legittima i lavoratori a richiedere il livello retributivo medio delle categorie di lavoratori e lavoratrici comparabili. Cioè non si può mai chiedere la retribuzione dell'altro collega, ma si può chiedere il livello retributivo che in media è riconosciuta alla categoria di lavoratori comparabili. Quindi faccio un esempio molto pratico, per capirci. Se io sono una lavoratrice addetta alla contabilità, potrò richiedere il livello retributivo medio degli addetti alla contabilità, cioè della categoria di addetti alla contabilità. Se sono un'amministrativa, potrò chiedere il livello retributivo medio dei miei colleghi amministrativi, cioè della categoria di lavoratori che si occupano di amministrazione. Non posso mai chiedere la retribuzione del mio collega accanto a me seduto che fa l'amministrativo in azienda.
0: E questo toglie già molto appilla questa riforma per alcuni, secondo me. Però nel momento in cui io mi rendo conto che la mia retribuzione è sotto quella media, posso andare a chiederne ragione?
1: Questa è una conseguenza, noi arriviamo alle conseguenze. Cosa può accadere da questa richiesta? Può accadere che il divario stia sotto il divario retributivo, e ricordiamoci sempre in premessa che questa riforma vuole abbattere il gender pay gap, cioè il divario retributivo tra generi e non il divario retributivo in sé. Le differenze retributive nelle aziende sono del tutto legittime, perché ognuno, un datore di lavoro può decidere di pagare di più un'altra persona per merito, per performance, non può decidere di pagarla di più perché è maschio e donna, no? In questo caso non può decidere di pagarla di più perché è maschio. Allora, se il divario retributivo di genere è sotto il 5%, siamo tutti sereni. Se invece il divario retributivo di genere supera l'asticella del 5%, allora si pone un problema. Allora l'azienda ha preso atto del superamento di questa percentuale, può fare due cose: o attivarsi da sola in autonomia per rimediare alle conseguenze, alle cause del divario, quindi trovare soluzioni giuste, o se non riesce da sola a farlo entro 6 mesi, è obbligata a contattare i sindacati e a intavolare una cosiddetta valutazione congiunta con i sindacati aziendali. Che dovranno insieme all'imprenditore, al datore di lavoro a seconda dei casi, capire le cause del divario, indagare su possibili soluzioni, fare un piano strategico, e quindi inizia una procedura che è definita d'urgenza, ma solo quando quel divario supera il 5%. E la dico meglio: se il divario supera il 5% e il datore di lavoro è in grado di giustificarlo con criteri come l'anzianità, la performance, politiche di attrazione, extraction, di retention, non accade nulla. Il datore di lavoro giustificherà alla lavoratrice o al lavoratore paladino della lotta contro il gender pay gap che ha fatto richiesta del divario, sostenendo la realtà dei fatti e rispondendo quel divario è legato, quella differenza retributiva è legata a delle politiche oggettive, neutrali rispetto al genere. Viceversa, dovrà attivarsi prima da sole e poi con le organizzazioni sindacali.
0: Ma visto che la finalità è proprio quello di ridurre, contrastare il gender gap uomo-donna, non sarebbe più opportuno avere per quel ruolo la media del salario degli uomini e la media del salario delle donne? Perché così sarebbe ancora più evidente.
1: No. Potrebbe essere una soluzione e forse il legislatore europeo l'ha anche considerato quando ha scritto la normativa, solo che si è scelto di prediligere il livello retributivo medio per categorie di lavoratori. Quando dico categorie parlo di lavoratori e lavoratrici che hanno lo stesso job title, no? Abbiamo fatto quell'esempio, proprio per evitare che magari differenze retributive calcolate sulla semplice media allarmassero più del necessario le aziende, quando invece allarme non c'è da sollevare. E allora diciamo il livello retributivo medio sta ponendo problemi nella sua quantificazione, cioè il tema qui è molto tecnico e c'è un dibattito ormai molto animato. Cosa calcolo nel livello retributivo medio? Soltanto la paga base? Oppure calcolo anche gli scatti di anzianità? Oppure calcolo anche gli super minimi, dove la differenza in genere si allinea, no? Perché io ti do un super minimo in quanto uomo, invece non te lo do e non ti premio in quanto donna, potrebbe accadere. O anche i premi di produttività, o il welfare, o i fringe benefit. Su questo si è aperto un dibattito tecnico, perché dire livello retributivo medio, secondo la direttiva europea, significherebbe allargare alla nozione di retribuzione, quindi mettere dentro tutti gli elementi della retribuzione in parte fissa, in parte variabile. Secondo invece il legislatore italiano non è così e si sta discutendo su quali elementi computare. Dobbiamo stare attenti, e questo lo dico con molta franchezza, a non semplificare troppo la direttiva nel calcolo del livello retributivo medio, perché se io ti calcolo soltanto la paga fissa da contratto collettivo è evidente che non c'è differenza, è impossibile, perché i contratti collettivi garantiscono parità salariale a prescindere di default. Quindi bisogna stare attenti a cosa calcolare. Quindi gli assessment, lo dico a tutte le imprese che si stanno impegnando proprio in questi giorni, in questi esercizi, deve essere prudenziale, cioè è meglio calcolare un elemento in più che un elemento in meno, perché un giudice deciderà sulle comparazioni fatte, cioè sugli assessment fatti, e li valuterà opportuni, legittimi o meno.
0: Però la norma che è stata introdotta in realtà si porta dietro anche altre modifiche e cambiamenti, perché se ho capito bene c'è una novità per chi cerca lavoro, nel senso che finora noi sappiamo che negli annunci di lavoro non era indicato, no? Non era obbligatorio, comunque in pochissimi indicavano lo stipendio, e a volte si creava anche una situazione proprio al colloquio di lavoro per cui il candidato non osava quasi chiedere scusate ma lo stipendio quant'è, quanto mi pagate. Invece se ho capito bene, sempre in virtù della trasparenza, quest'ora deve essere indicato?
1: Giustissimo, cioè ci sono due grandi novità, cioè la novità dell'obbligo di fare disclosure, cioè di indicare in maniera trasparente anche nella fase di recruitment e quindi di preassunzione la retribuzione o la fascia retributiva che un lavoratore o una lavoratrice potrebbe percepire una volta assunto, e questo per dare loro l'opportunità di capire sin da subito, prima ancora di negoziarlo in via individuale, quant'è la retribuzione percepibile. E c'è anche un'altra novità, che è quella del cosiddetto divieto di salary history, cioè? Il datore di lavoro oggi non può chiedere la retribuzione precedentemente percepita dal candidato, perché altrimenti rischia di compiere un atto discriminatorio. Cioè, se ti chiedi e ti chiedo a te, chiedo a te candidato, quando candidata percepivi in precedenza, sto violando un divieto della direttiva. Questo perché? Perché non si vuole, con questa nuova riforma, che le retribuzioni siano appiattite sulle retribuzioni precedenti. E quindi diciamo che la lavoratrice, no, nella specie, se percepiva, perché vittima di una discriminazione retributiva nel passato, una retribuzione bassa o più bassa rispetto alla media di mercato, resti, diciamo, come dire, non resti ancora una volta vittima di questo atteggiamento di stampo discriminatorio, e quindi al datore di lavoro è impedito la possibilità di richiedere informazioni sulle vecchie retribuzioni. Attenzione, perché questo è un punto delicato, basta una semplice registrazione da cui si evinca che anche attraverso domande subdole e capziose, cos'è che non andava della tua vecchia retribuzione, no? Una domanda che non è diretta, ecco, attenzione, perché insomma, se viene fuori il divieto, la violazione del divieto, c'è un atto discriminatorio commesso, bello e buono.
0: Ma non per foraggiare pensieri sulla mia malafede, ma nel momento in cui mi chiedono quanto guadagnavi prima, io posso sparare una cifra anche il doppio di quello che poi realmente prendevo? O si pretendeva anche un riscontro alle dichiarazioni?
1: Allora, guarda, in genere i datori di lavoro, ma è la prassi, no, nel mondo del lavoro, richiedevano l'ultime buste paga per capire quanto si percepiva. Da oggi in poi può la lavoratrice o il lavoratore a cui ho fatto questa domanda anche sparare in alto. Il punto vero è che il datore che chiede, una volta registrato o una volta approvata quella richiesta, incorre in sanzioni tipiche del diritto discriminatorio. Okay. E quindi bisogna stare molto attenti proprio a evitare di chiederlo, perché quello che proprio nella direttiva e poi nel decreto di recepimento, il 96 del 26, invocato, è il famoso codice delle pari opportunità, che prevede per il giudizio delle prove, con un onere molto leggero a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi andare in giudizio e dire: il datore mi ha chiesto questa retribuzione, te lo provo attraverso una testimonianza indiretta o una semplice registrazione, potrebbe determinare una sanzione a carico di chi l'ha chiesto.
0: Ho capito. Ma da un punto di vista europeo c'è una deadline, cioè una data in cui i paesi devono dimostrare di non applicare più differenze salariali tra uomo e donna?
1: Allora, cioè,
0: come discriminante l'essere uomo e donna?
1: Sì, allora, diciamo che ci sono degli adempimenti che dovrebbero portare all'abbattimento del gender pay gap, dopodiché, diciamo, non è certo che questo accada, ecco. Ma la roadmap è 7 giugno 26 è entrata in vigore, quindi attualmente la direttiva è entrata in vigore, è del 23, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea è entrata in vigore del 23, nel nostro paese è entrata in vigore il 7 giugno. Entro il 7 giugno del 27 le nostre aziende, quelle con almeno 150 dipendenti, dovranno comunicare all'organismo di monitoraggio i divari retributivi nella parte fissa e nella parte variabile, e gli organismi di monitoraggio pubblicheranno quei dati. Quindi diventerà abbastanza severo, no, il certo, tema, perché la pubblicazione del dato è, diciamo, qualcosa di molto boldo, no, di molto netto. Nel frattempo tutte le aziende, questo è un adempimento che dobbiamo sottolineare e ricordarci, potranno e dovranno dare un'informativa ai lavoratori e alle lavoratrici dell'esercizio di questo diritto.
0: Chiaro.
1: Quindi sono questi tre adempimenti necessari che dovremo fare.
0: Molto interessante come sempre, grazie e buon lavoro, avvocato
1: grazie
0: Ciro Cafiero. Buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Cafiero giuslaborista e vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, vi ricordo, per Giuffre, trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. E adesso dal lavoro facciamo il passo indietro e torniamo a scuola, perché la scuola si sta chiudendo l'anno scolastico in questi giorni e sono anche, diciamo così, come sempre, le chiusure, i termini, anche motivo di bilancio dei danni nelle scuole. E a quali tipo di danni stiamo facendo riferimento? A quelle che spesso, ahimè, seguono le occupazioni scolastiche. E c'è un caso che riguarda proprio Roma e Lazio, perché il Consiglio di Stato Stato ha rigettato la sentenza del TAR del Lazio che aveva condannato uno studente al risarcimento dei danni proprio provocati durante le occupazioni scolastiche. Guardate, scopriamo che i danni sono veramente ingenti. Da qua l'Associazione Nazionale Presidi di Roma e l'omologa del Lazio hanno scritto al comune per dire: ma i danni li devono pagare i responsabili. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni a Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Buondì.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Quindi chi rompe non paga?
2: Sì, il Consiglio di Stato, diciamo, è stato articolato nella sua motivazione, ha sostenuto che non potendosi individuare poi il danno fatto da quello studente, todos caballeros, nel senso che tutti venivano completamente, tra l'altro questo ragazzo, a quello che mi risulta, le pensi, anche questo è allarmante, che si sono presentati una decina di ragazzi incappucciati come se fossero dei mafiosi, adesso sì, c'è la foto, e l'unico che ha avuto, non so, l'imprudenza, la stoltezza di togliersi il cappuccio è stato lui, per cui nel momento in cui parlavano con la preside è stato individuato. Però il Consiglio di Stato ha detto: che ne sapete se proprio lui ha fatto quei danni? Lei capisce che magari in punta di diritto è pure giusto quello che ha fatto il, sì, Consiglio, il Consiglio di Stato, dal punto di vista educativo e formativo è flagrante come negatività, cioè vuole dire quando voi occupate, pensi che l'anno scorso a Roma l'occupazione di un liceo che è stato poi incendiato ha portato a 2,5 milioni di danni, no, che sono stati di euro, che sono stati ripagati da Città Metropolitana, che per trovare i fondi ha dovuto tagliare in altri ambiti come i pensionati, i disabili, i bambini e così via. Purtroppo è uno scandalo che dura da decenni, abbiamo avuto tutti i governi di qualsiasi colore, io ho parlato anche adesso con alcuni esponenti della maggioranza di governo che è di destra, che da un certo punto di vista sarebbe dovuta essere più diciamo così attiva e interessata, sì, al ripristino dell'ordine, e invece non è accaduto nulla, per cui i bambini, come li chiamo io, questi studenti che occupano, che poi sono piccole minoranze, possono fare ciò che vogliono. E questo è il messaggio diseducativo che lo Stato e le istituzioni danno.
0: E cosa si può fare per mettere da una parte ovviamente la validità del principio di garanzia, no? Quindi che veramente paghi chi ha prodotto quei danni, dall'altra parte però il messaggio, come dice lei, educativo, l'azione educativa che deve incentivare un comportamento e disincentivarne un altro, anche per gli altri studenti che pagano le spese indirettamente, nel senso poi se è rotta, inagibile la palestra per esempio, poi dopo ci rimettono tutti i ragazzi, no? Perché la scuola è anche loro, visto che si sta parlando di pochi teppisti, di pochi vandali. Che si può fare? Vietiamo le occupazioni? Si deve intervenire subito, immediatamente? Cioè, per cercare proprio di capire concretamente come si può agire.
2: Ma guardi, io da anni, data la mia lunga carriera, ho parlato con ministri, sottosegretari, parlamentari di centro, di destra, di sinistra, tecnici, eccetera. Il sistema ci sarebbe anche abbastanza semplice, che quando c'è un'occupazione, che tra l'altro ripete un reato perché è l'interruzione di un pubblico servizio, e l'occupazione, perché faccio per dire, se a me non va bene come vengo tassato, allora io sono autorizzato per similitudine a occupare l'ufficio delle entrate e nessuno mi può dire nulla.
0: Certo. Ma ha fatto benissimo a dirlo, perché molti studenti sono convinti che l'occupazione sia un diritto. No, scioperare è un diritto secondo certe regole, determinati criteri. Occupare non solo non è un diritto, ma è proprio un reato.
2: Infatti noi diciamo le soluzioni le abbiamo proposte da anni, ma sono poco popolari per i nostri politici di qualsiasi colore. Cioè, in poche parole, c'è un'occupazione, anzitutto va evitata. Come? Io ho fatto il preside, adesso lavoro all'università e per molti anni non ho mai avuto un'occupazione, perché con i ragazzi concordavo una settimana di cosiddetta autogestione in cui c'erano gli insegnanti, i ragazzi mi sottoponevano: vogliamo far intervenire XY, benissimo, alcune cose le avallavo, altre cose che erano diciamo molto tra virgolette pericolose, nel senso se mi portavano un estremista di una persona estremizzata a sinistra, dico dobbiamo portare un estremizzato a destra. Adesso dico paradossalmente, il dibattito deve essere democratico. L'altra cosa poi è qua, laddove invece non si riesce a intervenire con le autogestione, abbiamo chiesto che la polizia, le forze dell'ordine, appena c'è un'occupazione entrino, possono farlo, non tocchino neppure con un fiore i ragazzi, ma identifichino il loro nome e cognomi, in maniera che si sappia alla fine ci sono, perché tenga conto che in scuole di 1500 studenti, quelli che occupano sono 70, 80, 100,
0: sono numeri piccoli,
2: non ci vorrebbe nulla a farlo, ma evidentemente la politica, destra o sinistra che sia, non ha coraggio. Perché? Perché teme la rivolta dei genitori che sono, mi dispiace dirlo, per lo più perdonisti. Per il pupo, come lo dico io ironicamente, deve potersi deliziare di fare il rivoluzionario a 15-16 anni, facendo dei danni tra l'altro gravi a livello formativo.
0: Poi la domanda è sempre: facessero i rivoluzionari in casa loro, spaccassero tutto in casa loro per opposizione alla linea genitoriale, voglio vedere se manterrebbero questa, diciamo così, questa apertura di credito nei confronti dei fanciulli. E quindi come si apre il prossimo anno scolastico? Con le incertezze e la vulnerabilità, così come si è chiuso questo? Non c'è nessuna sicurezza in più?
2: Noi proprio come associazione dei prestiti, noi siamo sia un sindacato dei prestiti, ma c'è anche una sorta di ordine professionale, infatti facciamo moltissima formazione. Io ho idea di fare, almeno su Roma e su Rieti, che sono le mie, diciamo, zone di presidio, un corso con i presidi per insegnare a quelli che ancora non lo sanno come reagire quando si sente aria di occupazione, nel senso che dialogare con i ragazzi, e voglio fare intervenire psicologi, tecnici della comunicazione, cioè in poche parole anche noi ci dobbiamo assumere come presidi le nostre responsabilità, dobbiamo aver fatto tutto il possibile per impedire che ci sia un'occupazione, altrimenti anche noi siamo un po', come dire, neghittosi, pigri.
0: Anche perché il buon preside l'annusa l'aria di occupazione.
2: Ma guardi, ripeto, io ho fatto il preside per tantissimi anni anche in scuole piuttosto
0: turbolente,
2: uno dei licei più famosi di Roma, che era il liceo che dava il là all'assalto al Palazzo d'Inverno, come si direbbe, e per la prima volta dopo tanti anni, e lo dico senza falsa modestia, sono riuscito a parlare con i ragazzi, un'assemblea: ragazzi, voi occupate sempre, siete quelli che date il là alle occupazioni romane, benissimo, che cosa volete fare? Vogliamo invitare quello, pulire, benissimo, lo facciamo insieme, attenzione ragazzi, ma anche di sabato e domenica, non è che sabato e domenica ve ne andate al mare con mamma e papà a mangiare le fettuccine. Pensi che venivano, liceo prestigioso, figli di personaggi prestigiosi, sabato e domenica tutti vestiti, me compreso, in tuta, pulivamo la scuola, poi c'era il film, quello particolarmente interessante per i ragazzi, c'era il dibattito e non c'è stata nessuna occupazione. Cioè, bisogna che da parte nostra, anche di insegnanti e presidi, ci si assuma le responsabilità professionali che ci competono, secondo me.
0: E direi proprio di sì, anche per dare l'esempio del prendersi le responsabilità. Grazie Mario Rusconi, a presto.
2: Grazie,
0: professore.
2: Grazie a voi per l'invito, grazie
0: ancora. Mario Rusconi è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. E buongiorno e bentornato a Ugo Scali.
3: Ciao Chiara, un buon inizio di settimana a tutti.
0: Allora, pagina sportiva che si tinge di rosa, nel senso di un colore bello, positivo, se guardo alla Formula 1, e invece un po' grigetta, con l'amaro in bocca, se guardo al tennis.
3: Sì, diciamo che prima di tutto è andata ancora bene al grande Kimi Antonelli, che vince a Monte Carlo su un circuito che è la storia della Formula 1, che ci vuole del manico, ci vuole la macchina e ci vuole davvero proprio la voglia di vincere. E invece, per quanto riguarda, insomma, una giornata grigia a Parigi, diciamo che Cobolli, sportivamente parlando, ha venduto a cara la pelle ha uno svere, perché comunque poi alla fine ha meritato in questi 5-7, anche proprio per la sua storia, gli mancava uno slam. Alla fine credo che tutti siano stati comunque concordi nel dire che la finale è giusto che sia andata così. Abbiamo visto finalmente sorridere peraltro anche Panatta, che invece a Roma insomma non l'avevamo visto così un po' troppo emozionato, diciamo, invece ieri così era molto molto contento, forse anche perché rimane comunque finora l'ultimo romano ad aver vinto sulla terra rossa di Parigi.
0: Ma sarà anche per questo, quindi un po' di orgoglio, di egoismo che ci può anche stare. E invece per quanto riguarda la Formula 1?
3: Per quanto riguarda la Formula 1, appunto ti dicevo, il grande Kimi Antonelli è riuscito a vincere a 66 punti di vantaggio rispetto al secondo, e intanto è anche il primo più giovane a vincere sul circuito cittadino di Monaco. E devo dire che come sempre accade a Monte Carlo, si vince partendo dalla pole, e lui la pole l'ha fatta, anche se forse non aveva la vettura più veloce. È stato molto bravo. Da segnalare che dietro di lui è arrivata la Ferrari di Hamilton, peccato per Leclerc invece, che lì correva veramente in casa, nel senso che insomma lui abita proprio affacciato sulle strade del circuito. È stato invece costretto al ritiro, problemi con i freni, problemi con la macchina, che mai lo ha accontentato in questo fine settimana proprio in casa. Però sono cose che capitano, diciamo che è un bicchiere mezzo pieno, io direi, per l'Italia, ma specialmente pieno perché finalmente abbiamo un italiano che vince, è tornato a vincere peraltro a Monte Carlo, e anche questo mancava davvero da tanto tempo.
0: E infatti, e questo ovviamente fa piacere a tutti noi. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
3: Presto.
0: E grazie a voi per averci seguito. Noi torniamo puntuali domani alle 7 su Blu 2000. Grazie a Daniele Caruso che ci ha accompagnato in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito oggi, potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani.

0: un giorno in blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano. Oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Kallas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport, ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi con Molli, lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Quinta vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto, torniamo alle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 8 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con minime gradevoli e massime in lieve aumento, con valori fino a 31 inquichin, 30 eon, ma con bassi tassi di umidità nelle ore centrali, venti deboli occidentali, affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo

0: scriverla con te.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Prima di chiudere questa prima puntata, ci fermiamo su una canzone che ha segnato la musica italiana degli anni 90. Nel 1997 Patti Pravo torna al Festival di Sanremo con E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi, Gaetano Correri e Roberto Ferri. Patti Pravo inizialmente non era convinta del brano, ma dopo averlo interpretato capì subito che aveva qualcosa di speciale. Nel testo c'è anche una delle immagini più intense legate al mare. Portami al mare, fammi sognare. Il risultato? Una delle canzoni più eleganti e amate della musica italiana. Patti Pravo, e dimmi che non vuoi.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue, ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Ci sono canzoni che riescono a far partire l'estate già dalle prime note. Nel 1998 Nicolò Fabi e Mas Gazzè pubblicano Vento d'estate, un brano fresco, ironico e leggerissimo che ancora oggi viene passato continuamente in radio appena arriva il caldo. La canzone nacque come quasi un gioco tra amici, ma diventò rapidamente uno dei simboli musicali delle estati italiane dei fine anni 90. Dentro ci sono viaggi, mare, sole e quella voglia di libertà che solo luglio sa regalare. E allora lasciamoci portare via, proprio come un'onda d'estate. Nicolò Fabi, Mas Gazzè, Vento d'estate.

0: riso fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: E anche questa prima puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition arriva al tramonto. Abbiamo viaggiato tra jukebox anni 60, spiagge anni 80, tormentoni moderni, sempre inseguendo il profumo del mare e delle estate italiane. Ma tranquilli, perché il viaggio continua. Nelle prossime puntate ci aspettano altri successi incredibili, storie curiose e canzoni che fanno parte della nostra vita. Grazie a tutti per averci ascoltato, io sono Andrea Collalto, grazie per aver passato questa estate insieme a Radio Fa Buon Sangue. E ricordate sempre una cosa, la musica fa buon sangue. A prestissimo!

0: Ciao Alessandro.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Gialella, presidente dell'Avis provinciale di Foggia.
1: Esattamente, sì.
0: Noi anche, ripeto, qui abbiamo solo amici, ma non è perché i nemici non li vogliamo, è perché non vengono. I nemici non vengono.
1: Fanno il giro largo.
0: Esatto, fanno il giro largo, ma se vengono chiamiamo i carabinieri. Allora, Alessandro, tanto come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: È un piacere poi rivederti dopo quest'inverno praticamente.
1: Sì, sì, ci siamo visti in un paio d'occasioni. Qui si sta bene, si sta, come dicevi tu, tra amici, ed è un vero piacere condividere quella che è la nostra mission. Come
0: io ti devo ringraziare in generale, perché poi hai aperto da parte tua, e non solo tu ma anche tantissime altre realtà della provincia di Foggia, ma anche di Lecce, Bari, insomma della Puglia, avete aperto le porte a Riso Favonsangue, a Radio Favonsangue, questo inverno, ma anche durante l'estate per gli spettacoli. Quindi volevo ringraziarti qui in radio e grazie. Spero che sia andato tutto bene, ma sì, immagino di sì, perché sei seduto qui, perché sennò giravi al largo.
1: Ci siamo pure molto divertiti.
0: Ricordo Lucera, che poi insomma pieno di gente in un salone. Adesso non ricordo neanche più la data, perché poi uno si dimentica anche i giorni precisi, ma un salone in centro a Lucera.
1: Sì, nel centro storico di Nocera.
0: Con Franceschini, il nostro idolo, che ci ha fatto molto sorridere. Vabbè, ritorniamo a noi. Intanto, come è andata la tua assemblea provinciale? Che ne sei venuto fuori poi? Perché tu sei giovane, quindi giustamente hai le tue realtà da giovane, ma diciamo che non tutte le aree sono così. Le età sono diverse, quindi.
1: Sì, spesso si parla di dare largo ai giovani, però come vediamo dall'assemblea di oggi purtroppo restano solo parole. Invece devo ringraziare la mia provinciale, che ha dato atto alle parole, e quindi ha dato.
0: Perché tu dici che anche qui oggi non è così?
1: Lo skyline è un po' grigio, diciamo.
0: Anche qua ci sarebbero un sacco di discorsi da fare, di aprire un sacco di. Sì, ma poi tutti gli anni è così, perché anche l'anno scorso mi sembra. Ma forse l'anno scorso c'era leggermente un po' più di giovani, e in effetti quest'anno vedo un po' più di gente con i capelli grigi.
1: Non è solo una sensazione,
0: ma non credo che sia solo un problema di capelli.
1: No, assolutamente no.
0: Lì stiamo a guardare il colore,
1: qual è la genetica, è un altro discorso,
0: perché io conosco tanta gente con i capelli bianchi, ma non capisce niente lo stesso, anche se è giovane.
1: Sì, sicuramente.
0: Quindi non è un discorso di età. Quindi tu dici che insomma abbiamo dei problemi ancora?
1: Sì, un po' a lasciare il passo, sì, in alcune realtà c'è.
0: Adesso io non voglio che tu mi dica nel senso la verità.
1: Dico,
0: puoi dirlo anche in maniera tua, no? Ma il motivo, c'è un motivo, cioè non è credo sia una questione solo di soldi, no?
1: No, assolutamente no. No, da noi non si parla di questo, assolutamente. A volte è una questione proprio di affezionarsi, perché l'Avis dopo un po' di anni la senti un po' tua.
0: Questo
1: è un problema, e non va bene. Il rispetto dei due mandati è legge, e dopo dei mandati bisogna, a mio parere, o salire o sparire, che è un modo per lasciare il passo a chi viene.
0: Io ti voglio bene, ma sai che non è così. Non è così,
1: lo so, lo ammetto.
0: No, però in Puglia qualcosa sta cambiando in Puglia.
1: Sì, devo dire
0: la verità, che l'ultimo giro che ho fatto, mi sembra un po' diversa.
1: In realtà ci sono alcuni territori dove è veramente difficile il ricambio, non ci sono,
0: e quindi secondo me lì sarebbe il caso anche di accorparle, ma poi
1: in altri territori dove sei venuto, come Lucera, Monte Sant'Angelo, c'è un bel
0: Antonio
1: ricambio.
0: Bravissimo
1: Antonio, è il top.
0: Antonio è forte.
1: Io da grande voglio essere Antonio,
0: ma anche l'altro Antonio. Cioè tutti e due Antonio.
1: Sì,
0: di Monte Sant'Angelo, Antonio, anche a Monte Sant'Angelo.
1: Sì, sono circondato da presidenti spettacolari.
0: Ascolta, stai qui, andiamo in musica, ma torniamo subito con te, perché c'è Maurillo.
1: Posso scegliere la musica?
0: L'hai conosciuto mai Maurillo tu? No?
1: Certo, come no.
0: L'hai già visto?
1: Sì. Un'altra assemblea.
0: Era l'anno scorso?
1: Tre anni fa forse.
0: Ah, forse. Non l'hai mai visto tu Maurillo, tu hai visto Andrea.
1: Vabbè,
0: non importa, è Maurillo però è più simpatico.
1: Piacere.
0: Musica.

0: Michael Jackson, questa famosa canzone che naturalmente si chiama Smooth Criminal. Non mi veniva perché non mi veniva, ma non perché non mi veniva il titolo,
1: perché
0: non ho lo schermo che tu la leggi, cioè, allora è troppo scomodo leggere la canzone e dirmela. Però un bellissimo pezzo, mi ricordo il video di Smooth Criminal, che era un gangster, no? Se non ero adesso un gangster, mi sembrava.
2: Sì, girato a San Severo, mi sembra.
0: A San Severo. Quello che ha parlato non sono io che lo vorrei avere nella denuncia, ma è Alessandro Gialella, presidente della Vispoggia, quindi
2: no, presente.
0: Si fa per scherzare, certo. Naturalmente, ciao, siamo qui per sorridere. Ritorniamo con la Vispoggia, siete in tantissimi, nel senso come Avis comunali, ne hai quante?
2: 32 comunali.
0: Che non sono pochissimi.
2: No, assolutamente.
0: Vuol dire, come ho detto oggi stamattina, 32 presidenti e 32 consigli di amministrazione.
2: Sì.
0: Che sembra dire niente.
2: Sì. Sì, sì.
0: Però ci si apre anche lì un altro mondo.
2: Sì,
0: o
2: sì,
0: no?
2: Sì, però sono, non so se sono fortunato, se sono tutti come me, però sono circondato.
0: Io credo che tu sia fortunato.
2: Sono circondato da 32 brave
0: tu
2: persone.
0: Tu sei un uomo fortunato, io credo.
2: Sì,
0: però
2: sì.
0: Tante che le cose si costruiscono anche le nostre.
2: Sì, ma fortunato. Infatti il merito è di chi mi ha preceduto, che ha fatto un lavoraccio.
0: Chi era?
2: Vincenzo Minischetti.
0: Ricordiamo.
2: Ha fatto un grandissimo lavoro.
0: Ricordiamolo. Hai già un po' anticipato il percorso di stamattina, quindi cioè, che significato ha per te questa assemblea? Cioè, cosa ha un significato? Ne
2: certo.
0: Esci con qualcosa,
2: certo.
0: Al di là di quello che mi hai detto prima? O...
2: No, a parte apprendere qualcosa sul terzo settore che ci conviene sempre per non sbagliare,
0: sì?
2: E poi c'è cioè, il confronto con le altre Avis, cioè, ci siamo incontrati con Avis Campania.
0: Beh.
2: Con altre consorelle,
0: sì.
2: È sempre un confronto proficuo e ne usciamo sempre pieni da questa assemblea.
0: Quindi diciamo che l'assemblea ha una funzione a parte quella elettiva, sociale?
2: Sì,
0: è di socialità, scusa.
2: Sì, certo, sono momenti di confronto che non abbiamo durante l'anno, assolutamente. Sarebbero, anche se adesso l'Avis Nazionale ha aperto un percorso di Academy a cui ho preso parte, e anche lì diciamo c'è uno scambio di idee, oltre ad apprendere quelle che sono le normative del terzo settore, la parte diciamo più burocratica, meno bella del nostro volontariato, però c'è una bella partecipazione con altre regioni. Adesso siamo tutti concentrati come nord, centro e sud.
0: La parte finale di stamattina, la parte tecnica o burocratica dell'aiuto che Briola era l'anno scorso, Oscar Bianchi ha fatto vedere, interessante che la cosa, l'hai vista stamattina?
2: No, la parte finale
0: parte finale, il progetto, l'idea di dare una mano attraverso anche la struttura, ma forse poi ve la farà passare.
2: Sì.
0: Certo, perché mi sembrava interessante il fatto che lui ne parlasse alla fine di oggi, ma probabilmente voi avevate da preparare anche la relazione, perché poi il presidente è stato il primo.
2: Sì, nostro presidente ha avuto
0: il
2: rompere il ghiaccio.
0: Poi insomma qui ci sono anche dei tempi tecnici che è difficile spiegare in radio, ma comunque
2: sì.
0: La relazione del presidente pugliese era regionale, era la prima, e quindi tutto viene anticipato.
2: Sì, abbiamo anticipato anche il pranzo.
0: Ve ne andate domani?
2: Sì, domattina a mezzogiorno.
0: Ah, domani?
2: Sì.
0: Siete in corriera?
2: Sì, in treno.
0: Ah, sì, in treno.
2: Sì.
0: Ti lascio la chiusura, puoi dire quello che vuoi tranne parolacce.
2: Peccato, ne avevo un paio.
0: No, chiudiamo sul futuro della provincia di Foggia, nel senso se hai in mente, hai fatto l'assemblea, quindi avrai relazionato
2: sì,
0: i tuoi amici presidenti.
2: Sì, come dicevo, abbiamo un gruppo giovani che stiamo coltivando da un po', è già bello in forza. Purtroppo sono un po' qua e un po' là, sono sparsi un po' in tutta l'Italia per motivi lavorativi o di affetto, però il nostro intento, ripeto, è quello di crescerli e di farci sostituire molto volentieri, non perché sia stanco di Avis, assolutamente. Ce l'ho nel sangue.
0: Certo. Quando è che finisce il tuo mandato da provinciale?
2: 2029, febbraio.
0: 2029. E poi non ne hai più perché è già il secondo?
2: No, questo è il primo come provinciale.
0: Ah, quindi
2: ne ho fatti due come comunale.
0: Quindi ci vediamo 29,
2: 35.
0: Ci vediamo come regionale.
2: No,
0: hai detto
2: non
0: tu.
2: Si sa mai, dai, non diciamo no.
0: Tu.
2: O sali. O scompari. Per fare rima.
0: Io me lo auguro per la provinciale e per la regionale, perché tu sei un bravo uomo, ma no, per quanto riguarda l'amicizia, ma certo, a prescindere.
2: Ti ringrazio.
0: Quando si conoscono le persone nel lavoro e si vedono, perché comunque Avis, al di là di volontariato e lavoro, cioè è anche lavoro, e tanto
2: c'è tanto,
0: è tanto
2: lavoro,
0: e certo, quindi certo, siete bravi come Foggia in generale, siete molto bravi.
2: L'Avis sta tanto indietro come esperienze, come crescita, però chiede anche
0: chiede tanto. Grazie mille, grazie alla tua famiglia, a tua moglie che è brava anche con te per lasciarti fare. E grazie a tutti voi.
2: Grazie a voi e viva Riso Fabbonzano.
0: E viva l'Avis provinciale di Foggia. Ciao, Alessandro.
2: Ciao, alla prossima.
0: Musica, maestro!

0: Proseguo in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento, poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39,8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente. È tutto, torniamo alle 12.
1: Previsioni meteorologiche. 8 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con minime gradevoli e massime in lieve aumento, con valori fino a 31 in Quichin, 30 Eon, ma con bassi tassi di umidità nelle ore centrali, venti deboli occidentali, affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi,

fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Segue il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane il suo discorso al Parlamento, il primo di un pontefice nella storia del paese iberico. La Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà e di speranza, ha affermato Leone, che ha poi ricordato: ogni guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare, la vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Sale a 15 il numero dei morti del terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano al momento ferite. Scattato, poi rientrato l'allarme tsunami che è stato emanato dal centro terremoti delle Filippine. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. La cronaca dall'Italia: un uomo è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. L'uomo, originario della Turchia, è stato trovato a Quercianella, una frazione di Livorno. Un'occhiata alla borsa di Milano: l'inizio di settimana con il segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,18%. Ed è tutto per questa edizione flash del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare anche sulla nostra app Play 2000. Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.
1: Previsioni meteorologiche. 8 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con minime gradevoli e massime in lieve aumento, con valori fino a 31 inquichin, 30 eon, ma con bassi tassi di umidità nelle ore centrali, venti deboli occidentali, affidabilità alta.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci con Carla Rossi al nostro programma La Fontana del Villaggio. Le buone notizie insegnano a fare politica e le formiche ci insegnano le buone notizie. In un panorama mediatico sempre più dominato da crisi, da conflitti, da catastrofi, dare spazio alla buona notizia non è un atto ingenuo, innocuo, è una scelta profondamente responsabile è quasi una scelta politica. Non si tratta di negare i problemi del mondo né di edulcorare la realtà, si tratta piuttosto di restituirle equilibrio. Gli eventi vanno narrati con verità, nella verità. Anche parlare dei problemi dei nostri giorni, dandone comunque una chiave, dandone un'interpretazione, presentando varie sfaccettature, atto politico. Ma l'informazione, così come è oggi, tende a privilegiare ciò che allarma. Negativo cattura l'attenzione, genera reazioni immediate, intensifica l'audience, tuttavia nel lungo periodo produce assuefazione, ansia, una percezione distorta del reale. Se ogni giorno leggiamo solo fallimenti, violenza, degrado, finiamo per convincerci che il mondo sia irrimediabilmente perduto. Risultato inevitabile? Perdita di fiducia. Quando si perde la fiducia, si smette di agire. Le buone notizie invece hanno un potere silenzioso ma decisivo. Raccontano ciò che funziona, ciò che migliora, ciò che unisce. Non fanno rumore ma costruiscono. Mostrano che esistono soluzioni, che le persone collaborano, che il cambiamento è possibile. In altre parole, alimentano una forma di speranza concreta che non è illusione, ma è energia, spinta per agire, appunto è speranza. È geniale questa idea. Si è deciso di partire dalle formiche. In fondo noi umani abbiamo perennemente copiato da altri animali per inventare le cose belle. Guardando ai cavalli abbiamo inventato l'automobile. Osservando gli uccelli abbiamo capito come costruire gli aeroplani. Ora c'è una lezione sorprendente che possiamo prendere da uno degli organismi più piccoli del nostro tempo, più organizzati del pianeta, le formiche. Una colonia di formiche è l'esempio perfetto di cooperazione e di altruismo. Ogni individuo lavora per il bene collettivo senza visibilità, senza protagonismo. Non esiste competizione distruttiva, ma un sistema in cui il successo del singolo coincide con quello del gruppo. Le formiche comunicano tra loro per trasferire messaggi risolutivi dei problemi. Ecco, forse è la volta buona che possiamo imparare da un altro animale come migliorare i nostri sentimenti. Trasportando questa immagine nel mondo dell'informazione, possiamo dire che le buone notizie funzionano come segnali invisibili che tengono unita la colonia. Raccontare un progetto riuscito, un gesto di solidarietà, un'innovazione che migliora la vita, significa diffondere modelli positivi, replicabili, significa dire questo funziona, si può fare. E non si tratta di sostituire le cattive notizie con quelle buone. Si tratta di riequilibrare il racconto. Un'informazione sana deve saper denunciare, ma anche ispirare, deve mostrare i problemi, ma anche le risposte. Perché una società che vede solo ciò che non va è una società che si paralizza. Una società che vede anche ciò che funziona è una società che si muove. Ecco perché arrivo a dire che decidere di raccontare buone notizie è un gesto politico. In fondo, cos'è la politica se non cooperare per risolvere i problemi della vita in comune? Un sacco di buone notizie ci sono da raccontare.

Ed eccoci ad un'altra storia, questa viene dal Canada. Da 14 anni una donna ripara e regala bici ai bambini bisognosi. Da 14 anni nel garage di Krista, in Canada, tra ruote, catene, tricicli riparati, prende forma ogni giorno una straordinaria storia di generosità, di altruismo, di attenzione verso i bambini in difficoltà. Krista porta avanti con passione un progetto. È un'iniziativa solidale che raccoglie biciclette donate, le rimette a nuovo, le consegna gratuitamente ai bambini che non ne hanno una. Quello che era nato come un semplice gesto di aiuto si è trasformato nel tempo in un vero punto di riferimento per l'intera comunità locale. Durante tutto l'anno biciclette e tricicli vengono recuperati grazie alle donazioni dei cittadini, riparati con pazienza dai volontari, distribuiti alle famiglie tra aprile e ottobre di ogni anno, un lavoro silenzioso ma dal valore enorme che restituisce ai più piccoli non solo un mezzo per divertirsi, ma anche uno spazio di libertà, di inclusione, di socialità. E i numeri raggiunti dal progetto testimoniano il suo impatto concreto. Solo nell'ultimo anno Krista è riuscita a regalare oltre 400 biciclette ai bambini della comunità. Quest'anno è stato persino stabilito un nuovo record, ben 88 consegne effettuate in una sola giornata, risultati straordinari per un'iniziativa sostenuta quasi esclusivamente dall'impegno dei volontari, dalla determinazione della fondatrice. Per Krista la vera ricompensa non sono i numeri, sono i sorrisi dei bambini. L'iniziativa non si limita a donare biciclette, punta a ricostruire relazioni, senso di comunità. I bambini, dice, oggi trascorrono troppo tempo chiusi in casa, davanti agli schermi, perdono il contatto con il quartiere, con i coetanei. Per questo motivo crede che una bicicletta possa diventare uno strumento prezioso per riportare i più piccoli all'aria aperta, per favorire nuove amicizie, rafforzare i legami tra le famiglie. Con questa stessa filosofia la fondatrice del progetto ha iniziato a raccogliere anche biciclette per adulti, così da permettere ai genitori di condividere i momenti all'aperto insieme ai figli. Un modo semplice ma efficace per promuovere socialità e movimento e per promuovere vita di comunità.

0: Ed ecco che termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, trovate la nostra fontana su Radio Incontri nelle frequenze 88.4 92.8 alle ore 12:06 e 18:15 dopo i notiziari, ma ci trovate anche in DAB. Quando siete in macchina ci potete ascoltare alla lettera I come Incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
2: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo

0: Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi 8 giugno 2026 in redazione Maddalena Vejean. Cortona Fumetti, la storia disegnata dagli studenti. È stato presentato nell'ambito di Cortona Comics il libro Cortona Fumetti, il primo volume che raccoglie le tavole realizzate dagli studenti delle scuole medie di Camuscia e di Rontola, degli istituti superiori a indirizzo artistico di Cortona e Arezzo. Il libro ricostruisce attraverso i disegni dei ragazzi la storia di Cortona, dalle origini fino all'età romana. L'iniziativa nasce da un laboratorio di storytelling visivo promosso dall'ufficio scuola del comune di Cortona insieme a Cortona Comics, con l'obiettivo di raccontare la città attraverso lo sguardo, la fantasia e il linguaggio dei più giovani. Durante 7 incontri gli studenti hanno ideato e disegnato tavole a fumetti originali dedicate alla storia, ai personaggi e ai luoghi più iconici di Cortona. Il percorso creativo è stato accompagnato da 2 professionisti del settore, la disegnatrice Francesca Carità e il direttore artistico Max Monteduro, che hanno guidato i ragazzi nella costruzione delle storie e nella sperimentazione delle tecniche del fumetto. Cortona Fumetti rappresenta un modo nuovo per avvicinare le giovani generazioni al patrimonio culturale della città, trasformando la memoria storica in un racconto contemporaneo accessibile. All'interno di Cortona Comics è inoltre previsto uno spazio dedicato ai giovani autori. 2 studenti partecipanti al progetto sono stati selezionati per esporre le proprie illustrazioni in un'area loro dedicata, nell'area del Festival a Sant'Agostino.
1: Presentato il volume che racconta la storia millenaria della città attraverso i disegni degli studenti. Un viaggio per immagini che conduce il lettore dalle origini fino all'età romana, attraverso le tavole realizzate dai ragazzi delle scuole.
2: Questo lavoro è nato in realtà dalla coincidenza di più energie, un progetto che è riuscito a scavare sia nella storia di Cortona, ma sia anche nel linguaggio del fumetto. Vedere questi ragazzi che si mettevano un po' anche, si sfidavano, si mettevano alla prova con questo tipo di narrazione è stata per me la parte più divertente. La scuola di Terontola si è occupata della parte dei miti, quindi Dardano, la fondazione di Cortona. La seconda parte invece tratta del periodo degli Etruschi. Ultimo frammento di storia è quello invece che è stato assegnato ai licei, che è la storia etrusco-romana. È stato un mix fra lezioni di storia fondamentalmente, ma lezioni di fumetto, e mettere insieme queste due energie per crearne qualcosa che non è proprio didattico, secondo me era molto divertente. Loro hanno, oltre che disegnato, imparato anche delle cose in più.
3: Raccontare la storia sin dalla nascita di Cortona a fumetti è qualcosa di straordinario, di incredibile. È un volume da leggere, da vedere, perché è molto bello, e ringrazio tutti quanti perché hanno coinvolto famiglie, studenti, il territorio e quindi la nostra Cortona.
0: Si è conclusa domenica 7 giugno la 4ª edizione di Cortona Comics. Ascoltiamo il servizio di Daniele Stanganini.
4: Il centro storico di Cortona si è trasformato per 3 giorni nella capitale della cultura pop con la 4ª edizione di Cortona Comics, in programma dal 5 al 7 giugno. Il festival, dedicato al mondo del fumetto, del gaming e dell'intrattenimento, quest'anno ha avuto come tema identità segrete. Il suo cuore è stato a Sant'Agostino, dove abbiamo intervistato uno dei tanti espositori, Tommaso Pietri.
5: Tommaso, raccontaci un po' di te e la tua storia.
6: Allora, piacere, io sono Tommaso Pietri, mi sono formato 5 anni fa dopo l'Accademia di Comics di Firenze. Ho sempre disegnato, da quando mi ricordo, da quando ne ho memoria, ho sempre avuto la matita in mano.
5: E la prima volta che vieni a Cortona Comics da espositore?
6: Prima volta e anche la mia primissima fiera, quindi sono proprio giovincello, sono proprio il mio primo inizio.
5: Il battesimo delle fiere. E un'impressione insomma su Cortona Comics?
6: Allora, devo dire che lo spazio è molto, molto intimo. Questa è una cosa che nelle altre fiere, che sono anni che visito fiere per colloqui di lavoro, comunque anche da appassionato, e l'impostazione del Cortona Comics, dell'Arti Stanley, è molto gradita anche da noi che siamo ospiti, siamo disegnatori.
7: Cortona Comics si è aperto venerdì con il concerto di Tony Bidoni. A questo proposito sentiamo le interviste del nostro Giacomo Checconi realizzate alla Maestà del Sasso.
8: Diciamo che è stato un concerto, dai, da 9, mi è piaciuto un sacco. Lui fortissimo, Tony fortissimo, fortissimi anche quelli della band che l'hanno sorretto alla grande. È volato. Quando i concerti volano così vuol dire che era di alto livello. Niente da dire. Anche con il pubblico è stato divertentissimo. Super promosso Tony, grande Tony.
9: Tantissimi anche i cosplay che hanno animato il centro storico di Cortona. Abbiamo realizzato un'intervista ai membri di Spider-Man Society Ita.
5: Grandi attrazioni del Cortona Comics, anche numerosi cosplayer che sono arrivati a Cortona da tutte le parti d'Italia. Qui con noi abbiamo Spider-Man.
10: Ciao a tutti, io sono Ultimate Spider-Man.
11: Ciao!
5: E com'è nata la passione per il cosplay?
10: Allora, la mia passione nata per i cosplayer è nata nel 2021, quindi dopo la quarantena. E il mio primo cosplay è stato Predator di Arnold Schwarzenegger. Poi gli anni più avanti è arrivato Spider-Man. Quindi mi è piaciuto moltissimo Spider-Man perché mi rappresenta moltissimo, essendo Peter Parker nerd, che poi è stato appunto da un ragno, e anche io sono nerd e anche preso, possiamo dire, in giro a scuola, quindi mi sentivo un po' Peter Parker. Poi altri cosplay ho fatto Freddy Fazbear di Final Fantasy, Foxy e Springtrap.
0: Intitolata Simone Marconi, la palestra dell'Istituto Luca Signorelli, il nome del cortonese prematuramente scomparso è inciso sulla targa svelata questo venerdì 5 giugno. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Amici di Simone in accordo con la provincia d'Arezzo, l'Istituto Scolastico e l'amministrazione comunale e la prefettura di Arezzo. Presente alla cerimonia ai familiari e amici di Simone Marconi, il sindaco di Cortona Luciano Mioni, con i rappresentanti dell'Istituto Luca Signorelli e della provincia di Arezzo. Attraverso il contributo economico dell'Associazione Amici di Simone, costituita a memoria di Simone Marconi, grande amante dello sport, è stato possibile realizzare nuovi spazi esterni alla palestra di Via del Sodo per il calcetto e il beach volley. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: E che settimana, amici, qui a Castiglio Fiorentino. Sì, perché dopo 20 anni di assenza le ragazze della Casseravolli hanno riconquistato la Serie C. I playoff non erano partiti sotto il miglior segno, ma si era avuto subito comunque un capovolgimento di fronte. E pensare che io oggi fossi qui naturalmente a raccontarvi di questo successo sembrava un po' futuristico, e invece le ragazze di Iebba hanno stupito tutti e con i risultati. Hanno conquistato davvero un traguardo molto importante. Scusate, mi viene in mente subito una cosa. Le ragazze della Casseravolli che giocavano alla palestra sotto la scuola elementare. Sì, me le ricordo perché appunto a quel tempo là il compianto Dario Olivieri, scomparso da poco, ci invitava appunto con la radio a fare le dirette delle partite, e quindi mi ricordo, è passato tanto tempo, è passata tanta acqua sotto i ponti, però vedo che la Casseravolli, sono cambiate le persone, sono cambiati i modi, i luoghi, però la soddisfazione di ritrovare una squadra ancora in Serie C, credo che per un paese di 13.000 abitanti sia una cosa che tutti i castiglionesi e tutti gli sportivi amanti di questo sport ne vadano veramente fieri. E allora complimenti alle ragazze, ai dirigenti e a tutti coloro che ruotano intorno alla Casseravolli per questo successo dopo 23 anni, quindi a Castiglion Fiorentino ritorna la Serie C di pallavolo. Amici all'ascolto, fino a qui è farina del mio sacco, adesso invece quello che vi sto leggendo è un comunicato dell'ufficio stampa della Casseravolli, un traguardo che sa di cuore, sacrificio, lavoro, lacrime, urla e sogni tenuti vivi fino in fondo. Un gruppo, una famiglia, una maglia, insieme abbiamo scritto qualcosa di enorme. Questa promozione è di chi ha lottato in campo, di chi ha spinto da fuori, di chi c'è sempre stato, di chi ha sempre creduto anche nei momenti più duri, fanno sapere dall'associazione sportiva. Siamo molto contenti di questo risultato che mancava da 23 anni, dichiara l'allenatore Gabriele Iebba. Lo scorso anno ci siamo andati vicino, ci ha sfumato per poco, siamo contenti perché dietro questo traguardo c'è una serietà, un gruppo di ragazze che non hanno mai mollato. Ringrazio le mie ragazze, il mio staff, chi mi è sempre stato vicino, anche il pubblico castiglionese che ci ha dato sempre la spinta per andare avanti e non mollare mai. Aspettiamo tutti per la festa della vittoria, la festa di tutti, la festa di un paese intero che si merita di tornare a giocare in questa categoria. Un traguardo straordinario quindi conquistato al termine di una stagione vissuta con impegno, sacrificio, crescita e tanta determinazione. Le ragazze del Casseravolli hanno saputo affrontare ogni sfida con carattere, costruendo passo dopo passo un percorso che oggi trova la sua meritata ricompensa. Il comunicato stampa della Volley si conclude con i complimenti a tutte le atlete, allo staff, a chi ha sostenuto questo gruppo durante tutta la stagione. Mica terminano qua i complimenti, perché dobbiamo estenderli anche a quelli della polisportiva Sansovino per la vittoria del campionato di Serie D e la conquista della promozione in Serie C, ottenuta dopo il successo nella finale playoff di sabato sera contro la Cabel Volley Prato. Un traguardo sicuramente meritato, frutto di passione, sacrificio, impegno e lavoro. Lavoro di squadra, naturalmente, costruito giorno dopo giorno. Complimenti quindi anche alla società polisportiva savinese, allo staff, agli atleti, a tutte le persone che hanno sostenuto e creduto in questo percorso fino al raggiungimento di questo obiettivo, perché alla fine lo sport è bello proprio per questo. Non conta il campo da gioco o il pallone, quando la passione, sacrificio e appartenenza portano a realizzare un sogno, la vittoria diventa di una intera comunità. Adesso torniamo al calcio, perché era nell'aria e puntualmente è successo. La campagna abbonamenti dell'Arezzo è da record. Ieri erano state già staccate 2.418 tessere, 30 in più dell'anno di gloria 1984, in cui si toccò il picco massimo di 103 anni di attività. Vai Cavallino, lo slogan scelto per invogliare i tifosi ad abbonarsi, richiama la canzone dei brasiliani Pedro Sampaio Gasparigno, che ha rappresentato la colonna sonora della grande festa per la Serie B, con il suo ritornello ancora gettonatissimo.
2: Ma il prossimo anno tu ci sei?
3: Io sì, e i tifosi?
2: Okay.
4: Bem, pessoal, estarei também ano que vem aí presente, o que promete ser uma grande temporada incrível. E vai, vai, ou vai no cavalinho, e vai, vai, vai, ou vai no cavalinho.
3: Lui ci sarà. E tu?
5: Vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, no cavalinho, vai.
1: Qui in regia ci eravamo promessi di farvela sentire, alla fine ce l'abbiamo fatta, perdonateci. Allora, dicevamo degli abbonamenti. La fase di prelazione per i vecchi abbonati resterà attiva fino al 30 giugno. Contestualmente è iniziata la vendita libera dei posti non occupati. Durante la prelazione i posti dei vecchi abbonati non saranno acquistabili da terzi. Prevista anche la possibilità di cambio posto fra quelli liberi. Vi do anche una comunicazione di servizio che oggi è lunedì 8, domani martedì 9 e mercoledì 10 presso l'hotel New Energy Val di Chiana, quindi a Rigutino, non sarà possibile effettuare i nuovi abbonamenti, che potranno comunque essere sottoscritti presso lo store e online. Il servizio tornerà regolarmente attivo da giovedì 11 giugno. Battuto il Brescia, l'Ascoli vince alla grande i playoff. Ecco come sarà la prossima Serie B. Rizzo, Pinna, Silupo e Milanese regalano la promozione ai bianconeri. Il girone centrale di Lega Pro porta due squadre in categoria superiore per la terza stagione consecutiva. L'Ascoli raggiunge l'Arezzo, il Vicenza e il Benevento in Serie B. I bianconeri, dopo il pareggio 1-1 nel match di andata, hanno battuto il Brescia per 3-0 grazie ai gol di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. Sold out il Del Duca, vuoto il settore ospiti per il divieto di trasferta imposto ai tifosi lombardi. Stessa accaduta a parti invertite per la gara dei Regamonti. I marchigiani erano arrivati secondi in campionato alle spalle dell'Arezzo, poi gli spareggi hanno eliminato il Potenza 0-0 in trasferta, 1-0 la vittoria in casa, e Catania 4-0 in casa, la vittoria anche in trasferta per 2-1 in Sicilia, prima di prevalere sul Brescia nella finalissima. Il girone B si conferma quindi quello più competitivo in tutta la Lega Pro per la terza stagione, manda in categoria superiore due squadre. Prima l'Ascoli ai playoff, se l'erano aggiudicati la Carrarese nel 2024 e il Pescara nel 2025. E adesso la composizione del girone. Arezzo, Ascoli, neopromosse dal girone C. Avellino, Benevento, neopromossa dal girone C. Carrarese, Catanzaro, Cesena. Cremonese, retrocessa dalla Serie A. Empoli, Juve, Stabia. E qui qualche punto interrogativo ce lo mettiamo per questa formazione, la Juve, Stabia. Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pisa, retrocessa dalla Serie A, Sampdoria, Sud Tirol, Verona, retrocessa dalla Serie A, Vicenza, neopromossa dalla Serie C, Virtus Entella. Trasferiamoci adesso al Pazzagli di Bagnaripoli, dove il Grassin ha battuto la Sant'Egidiese per 2-0 e forse il risultato sarebbe stato anche più largo se il direttore di gara a tempo quasi scaduto avesse concesso un calcio di rigore evidente proprio per il Grassin. È scesa in campo la formazione di Marco Cellini con Di Cicco, Meazzini, Malocu, Castaldo, Calzolai, Fabiani, Dini, Corsi, Frezza, Simone e Borghesi. In panchina Bartoli, Arcadipane, Meini, Silli, Caschetto, Alfarano, D'Alessandro, Nicola, Menga e Parrini. Gli ospiti si schieravano con Jovino Fedele, ancora Massetti, Mastrilli, Pastore, Passafiglia, Scognamiglio, Ferraioli, Diambo, Daigason, Idoyaga e Koulibaly. In panchina, a disposizione di mister Cappellacci, c'erano Amato, Maiga, Rossetti, Ciaccia, Di Giuseppe, Di Donato, Gadaleta e D'Egidio. Diretto la gara Carmine Laudadio di Matera, coadiuvato da Gabriele, Federico di Agropoli e Orazio Nicodemo di Sapri. Grassina che va in vantaggio al nono con il gol di Frezza, che raccoglie in area di rigore, più lesto a girarsi contro il suo avversario a battere l'estremo difensore da due passi. Il raddoppio arriva al 53esimo, il gol di Borghesi, un'azione che si sviluppa sulla destra, un cross al centro che trova puntuale al tapin appunto Borghesi. 2-0, poi dicevamo di questo episodio contestatissimo che poteva così far in modo che il Grassina avesse anche un po' più di sicurezza nella trasferta che si giocherà domenica prossima, se non vado errato, sul campo sportivo di Giulianova. L'Audace Galluzzo vola in promozione, i gialloblu fiorentini battono 1-0 l'intercomunale Monsummano sul neutro di Aiana e conquistano il pass per la promozione. Il Barberino Tavernelli invece conquista un posto in eccellenza. I fiorentini battono in casa il Pietrasanta e chiudono il triangolare a punteggio pieno. Sono promossi in eccellenza, la seconda promozione consecutiva e sempre ai play-off. Alte speranze per il Pietrasanta di ripescaggio in virtù del risultato al momento favorevole del Grassina. Sconfitta invece per 4-1 del Tegoletto allo stadio Gino Bozzi di Firenze nel confronto contro l'Atletico Lucca per il terzo quarto posto. Un 4-1 che sa molto di inattività, visto che la formazione tegoletina è stata ferma per partecipare alla Final Four 28 giorni e questo sicuramente ha giocato in senso negativo per la squadra biancorossa. Bene, quindi quarta in graduatoria per i ripescaggi, la formazione qui della nostra Valdichiana. Ci dispiace perché già un paio di anni fa naturalmente avrebbe meritato di calcare la promozione, dopotutto se l'era meritata perché era arrivata ad ex aequo prima in classifica e poi nei pareggi, o meglio in quelli che furono i sorteggi, perché un sorteggio la eliminò dalla possibilità di giocare in promozione. È tutto anche per oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione, ci sentiamo domani con la prossima pagina sportiva. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
6: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 8 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con minime gradevoli e massime in lieve aumento, con valori fino a 31 inquikin, 30 eon, ma con bassi tassi di umidità nelle ore centrali, venti deboli occidentali, affidabilità alta.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: discorso del Papa stamane al Parlamento spagnolo, questa sera allo stadio Bernabeu, l'abbraccio con la comunità diocesana. Ripresa la guerra nel Golfo, Israele risposta con pesanti attacchi ai raid iraniani, Trump chiede di fermarsi, Ucraina, non si fermano i raid incrociati. Terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 feriti, il bilancio ancora provvisorio della scossa di magnitudo 7.8. Oggi è la giornata degli oceani, un'occasione per ribadire la necessità di tutela dei mari e delle biodiversità che li popolano. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il Pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo, subito in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
1: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi, e poi il tema sede politica in quella sede, naturalmente, e la sede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola a parlare ai vescovi del paese, ricordando che avevo pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo, nelle ultime ore serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, lì nello studio.
0: È un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Elena Seno.
3: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace, il primo un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
0: In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole, di cooperazione e diritto costituito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto, di contrapposizione permanente, così il presidente Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina. Caro energia, legato anche alle crisi internazionali, al centro centro del dibattito politico Leonardo Possati.
4: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 e 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 i feriti, bilancio ancora provvisorio. Marco Bergamaschi.
5: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie. Le zanzare trovano condizioni ideali, i virus avanzano. Oggi l'Italia è chiamata a una sorveglianza continua perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
6: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Antonella Mitola.
7: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre, contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano 12 regioni, 41 comuni, in calo di 7 punti rispetto alla tornata precedente, l'affluenza registrata ieri sera al 39,8%. E a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche alla borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna a inizio di settimana lo 0,19%. È tutto, Gabriele Mimetti per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Gesti, il piccolo coro dell'Antoniano, in occasione del World Earth Day, ha presentato il nuovo brano dal titolo Piccolissimo Gesto, distribuito da Sony Music Italia, un inno alla sostenibilità, disponibile in digitale e online su YouTube con il videoclip. L'Antoniano, diretto da Margherita Gamberini per la Giornata Mondiale della Terra, ha scelto così di raccontare con il linguaggio semplice e diretto dei bambini quanto anche i più piccoli gesti quotidiani possano contribuire in modo concreto alla salvaguardia del pianeta. Attraverso immagini legate alla natura e alla scienza, come l'acqua, la fotosintesi, gli elementi naturali, la canzone invita tutti, grandi e piccoli, a fare la propria parte, dal chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti allo spegnere la TV prima di dormire. Il messaggio è chiaro, un comportamento consapevole può fare la differenza. Il ritornello e il titolo del brano sottolineano proprio questo concetto: basta un piccolissimo gesto, è facile essere responsabili, trasformando le abitudini di ogni giorno in un grande atto d'amore verso la terra. Il testo del brano, che spazia tra il pop, i cori e anche il rap, è firmato da Rondine. La musica è composta da Rondine e Matteo Milita. Il piccolo coro dell'Antoniano ha accompagnato l'uscita del brano con una campagna social ricca di contenuti, dalle clip ai momenti di baby dance, trasformando la musica in un vero percorso educativo. Forse è proprio questo il punto: la sostenibilità non si insegna solo con i dati o con le regole, ma con l'esempio, con la creatività, con la capacità di rendere desiderabile un comportamento responsabile. C'è qualcosa di profondamente potente quando il linguaggio della sostenibilità passa attraverso la voce dei bambini. Il nuovo brano del piccolo coro dell'Antoniano, Piccolissimo Gesto, lo dimostra con una naturalezza che gli adulti spesso faticano a ritrovare. La canzone quindi prende per mano chi ascolta, lo porta dentro un mondo dove la scienza diventa gioco e dove formule e simboli chimici si trasformano in immagini luminose, immediate, capaci di raccontare la bellezza dei processi naturali. Così la sostenibilità, da concetto astratto, diventa un insieme di azioni quotidiane che tutti possiamo compiere. Il brano insiste proprio su questo: chiudere il rubinetto, spegnere la TV, non sprecare. Gesti semplici, quasi banali, che però diventano importantissimi se ripetuti da milioni di persone. E quando a dirlo sono dei bambini, con quella loro capacità di essere diretti senza essere bacchettoni, il messaggio arriva più lontano. Piccolissimo Gesto diventa così un piccolo manifesto generazionale, un promemoria che arriva da chi erediterà il pianeta e che ci chiede di fare la nostra parte.
0: Le parole della sostanza.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la conferenza episcopale del paese.
1: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina nella sede del Parlamento spagnolo, ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema sede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella conferenza, nella sede della conferenza episcopale spagnola, a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia, anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
0: Grazie al nostro inviato Paolo Fucili. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi russi.
2: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Munch e dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. E prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,62% a quota 77 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

nostra finestra sulle classifiche di questa settimana insieme su In Blu 2000, anche per tutti gli amici collegati col DAB, col canale digitale terrestre 728, arrivano le classifiche della settimana, iniziando da questo lunedì con tanta musica italiana direttamente dalla chart Italia, le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, grazie anche alla collaborazione, alla parte tecnica validissima del nostro chartman Sabino D'Alessandro, che ci farà ascoltare queste 25 posizioni, ovviamente non tutte per mancanza di tempo opportuno, ma inizieremo dalla numero 24, anzi vi dico subito che è la 25 in discesa il nuovo singolo Da Dio di Bresh, mentre al numero 24 sale il nuovo di Clara, ma insieme a San Giovanni hanno lanciato questo brano Le Ragazze, candidato a tormentone estivo di quest'anno. I cantanti hanno distribuito anche il videoclip ufficiale di questo brano. La canzone racconta la voglia di spensieratezza, atmosfere estive, desiderio di libertà in pieno stile appunto estivo, come tutte le canzoni che si rispettino in questo periodo e soprattutto quelle italiane. Ricordiamo che dopo giorni di attesa condivisa sui social, Clara e San Giovanni hanno finalmente svelato questo brano qualche settimana fa, e ricordiamo che nel 2024 ad esempio Clara ha vissuto un anno particolarmente felice con l'album Primo, certificato disco d'oro, e tra i suoi grandi successi ricordiamo Ragazzi Fuori e Nero Gotico. Negli anni invece San Giovanni ha scalato le classifiche con tantissime canzoni, tantissime hit, da Malibu a Farfalle, forse quest'ultima la più conosciuta. Ecco Le Ragazze.

attenzione Clara e San Giovanni, che poi Sabino dà anche i voti in regia, oltre insomma a farci ascoltare queste belle canzoni. Le ragazze, la numero 24 in salita nella chart Italia di oggi, la numero 23 in discesa, La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla. Mentre al numero 2 scende anche la coppia Mercomi, già tantissime settimane di permanenza in questa chart con Bacci Piano. Alla numero 21 ci facciamo una bella aranciata, forse il momento è quello giusto, al posto del caffè durante l'estate ci sta. Aranciata, forse sarà amara, quella di Fra Quintale, che comunque continua a salire nel gradimento alla numero 21.

0: Ed è in salita questa settimana fra Quintale. Questa è la Chart Italia all'interno di Blue 2000 nel nostro primo pomeriggio. 21 la posizione in salita, la numero 20 in salita anche il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Hai capito che titolo che c'ha Sabino questa canzone? Numero 19 abbiamo un'altra nuova entrata, ma non è la più alta. Parliamo dell'ultimo album di Sal Da Vinci, da cui è estratto Poesia. La numero 18 invece sale questa settimana il nuovo singolo di Ultimo, in attesa anche del nuovo album dal titolo Il giorno che aspettavo, che uscirà il prossimo 19 giugno, quindi ormai manca pochissimo. Ultimo ha pubblicato questo singolo dal titolo Romantica, e a poco più di 2 anni di distanza, lo ricorderete, da Altrove, il 19 giugno arriverà questo nuovo progetto discografico. Ad aprile l'artista aveva pubblicato questa insensata voglia di te, raccontando sul suo profilo Instagram: mi riporta all'essenza, al pianoforte voce, la mia dimensione preferita. Adesso Ultimo ha lanciato Romantica. Pensate che questa canzone ha collezionato più di 85.000 visualizzazioni su YouTube in meno di 24 ore, e adesso la ascoltiamo insieme. Numero 18 in salita, Romantica di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: proprio romantica la copertina di questo singolo nuovo di Ultimo, caratterizzato da questo cuore viola acceso, al numero 18 inserita nella chart Italia. Scende al numero 17 Lisa con Amore.
1: Dal

siamo stati contagiati da questo Allora J-Ax con IPIO, nuovo singolo, nuova entrata alla 16 della Chart Italia. Alla 15 in discesa Mace, Salme con La Pesce con Cattive Abitudini. La più alta new entry la troviamo alla numero 14 con Noemi e la sua Tu cosa fai questa sera? Stare con

Nuova entrata alla più alta della Chart Italia questa settimana. Noemi con Tu cosa fai questa sera? Beh, giovedì avrà un bel impegno lui invece. L'11 giugno prossimo alle 21 arriva per la prima volta in concerto allo Stadio San Siro di Milano il rapper e cantautore Irama, tra i protagonisti più importanti del pop italiano moderno, con 55 dischi di platino e 6 oro nella sua carriera. E finalmente, insomma, una grande emozione per lui per il primo San Siro con tutte le canzoni nuove, anche quelle del passato. Questo è Capà.

numero 13 in discesa per lui, Rama con Cabana. Questa settimana scende anche alla numero 12, uno dei protagonisti che arriva direttamente dall'ultimo festival di Sanremo. Questa è la sua nuova canzone, lui è Fulminacci con Maledetto Me.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la top 10 di questa chart di oggi, ovvero la chart Italia. Alla numero 12 abbiamo incontrato Fulminacci con Maledetto Me in discesa. Top 10 che riserverà qualche sorpresa, soprattutto verso la vetta, con tante canzoni in salita rispetto a 7 giorni fa. Numero 11 sale anche Samurai J con Flamenco Paranoia. La numero 10 in discesa per Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. La numero 9 scende anche Annalisa con Canzone Estiva. Alla numero 8, e questo ci dispiace parecchio perché la canzone merita davvero, ma continua a scendere rispetto a 7 giorni fa. Questa è Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia, che si piazza alla numero 8 della chart Italia.

Gaia con Bossa Nostra scende alla numero 8 questa settimana ed è in discesa anche una canzone che è stata alla numero 1 della Chart Italia. Buona domenica di Saif, oggi alla numero 7.

0: domenica.
1: Perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Safe, o Safe, chiamatelo un po' come volete. Lui ha detto sì, vabbè, preferisco Safe, però Safe va bene per tutti. Buona domenica alla numero 7 questa settimana. Mentre saliamo di un gradino, alla numero 6 continua a salire un grande successo attuale di Achille Lauro, che è Comuni Immortali. C'è stata anche questa nuova edizione speciale dell'album pubblicato lo scorso aprile, e Achille ha ufficialmente dato il via anche alla tournée negli stadi, perché mercoledì 10 giugno porterà la sua musica allo Stadio Olimpico. La scaletta è al momento top secret, ma ci saranno sicuramente i grandi successi del passato e anche quelli attuali del nuovo album, chiaramente. Nel corso degli anni, diciamo che Achille si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena discografica italiana. Dopo lo spettacolo di Roma lunedì 15 sarà in concerto allo Stadio San Siro di Milano nel giugno del 2027, poi ripartirà in tour con ben 9 spettacoli negli stadi, con un calendario completo con tutti i suoi prossimi appuntamenti. Lo ricordiamo, 15 giugno a Milano, poi altre date con più o meno confermate, ad esempio quella del 10 luglio del prossimo anno. Parliamo sempre comunque delle nuove date del prossimo anno, a Messina allo stadio Franco Scoglio, e poi naturalmente parleremo anche di queste nuove tappe del tour. Numero 6 in salita, continua a salire la sua Comuni Immortali, e l'ascoltiamo subito nella Chart Italia.

ballata romantica nella classifica italiana al numero 6 in salita di Achille Lauro, Comuni Immortali, all'energia, alla vitalità, al ritmo pop per quest'estate 2026, nella nuova canzone di Francesco Gabbani che è al numero 5 in salita, il titolo è Summer Funk.

il suo tour Live Tour 2026 farà tappa a Bergamo, è il primo live di questa nuova stagione, venerdì prossimo 12 giugno alla Chorus Life Arena per il live di Francesco Gabbani alla numero 5 in salita, la sua Summer Funk. Salgono anche Giovanotti Alfa alla 4 con Buon Vento.

Questo con un buon vento, la loro canzone dell'estate al numero 4 in salita, questa è la Chart Italia. Entriamo ufficialmente in top 3, dove troviamo stabili alla numero 3 The Colors con Rolling Stones, e alla numero 2 una canzone che ci piace parecchio, simbolo manifesto dell'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siete.

Nazionale, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari alla numero 2 in Sorry Scusa Lo Sento nella chart Italia, la canzone più ascoltata italiana del momento, e alla numero 1 in salita Serena Brancale, Levante Delia con Al Mio Paese.

sì, sarà difficile liberarsene simpaticamente di questa canzone. Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, vero tormentone del momento, al numero uno della Chart Italia in salita. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, ovvero Chartman, grazie a tutti voi per aver partecipato e naturalmente domani un altro appuntamento con le classifiche a partire dalle ore 14 e poi vi ricordo l'appuntamento del weekend, anche se già un po' lontano all'orizzonte, con le classifiche del weekend, grande riepilogo della settimana. Vi lascio con questa canzone prima delle news, Santana.

0: buon pomeriggio da Piero Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. Torna a riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran, ma i Pasdaran annunciano sospese le operazioni militari contro Tel Aviv.
1: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Marco Burini, linea allo studio.
0: Almeno 30 morti, un centinaio di feriti nelle Filippine in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha investito il paese.
2: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: A Livorno un uomo turco di 31 anni è morto nella notte in ospedale dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile della città ha avviato le indagini per omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 8 giugno, ultimo giorno di scuola per tante persone. Penso a quelli che hanno studiato, quelli che hanno studiato un po' meno, ma penso soprattutto ai genitori, per cui inizia da domani la solita estate complicata di incastri, almeno fino a quando i figli non saranno un po' più grandi da poter restare da soli a casa tutto il tempo mentre le mamme e i papà vanno a lavorare. Vorrei spostare però l'attenzione a oggi del 1949, Londra. Seconda guerra mondiale che è finita da poco tempo, 4 anni alla fine, non è chissà quanto tempo. La cortina di ferro che stava calando sull'Europa, e nelle librerie arrivava questo romanzo con una copertina sobria, insomma quasi anonima. Il titolo è 1984 ed è quel titolo che oggi leggiamo come se ci avesse, no, l'avvertimento incorporato, ma che allora era soltanto una novità, insomma un romanzo fresco di stampa con l'odore dell'inchiostro, capito lì. Lui si chiamava Eric Arthur Blair. Sul frontespizio c'è il suo nome d'arte, George Orwell, che aveva scritto da malato di tubercolosi, capito, isolato su un'isola sperduta della Scozia, uno che sentiva il tempo stringere. Oggi quelle parole di Orwell si trovano dappertutto, no? Linguaggio comune orwelliano, 1900, sembra uscito da 1984, il grande fratello che è diventato addirittura un programma in televisione, è un'ironia crudele per cui siamo riusciti a trasformare in meme tutte le idee più terrificanti, insomma, di questo capolavoro, dai, parole che oggi usiamo come se fossero sempre esistite. 1984, che poi è 1948, l'anno in cui lui aveva finito di scriverlo, al contrario. Non vuole essere un manuale di istruzioni per il futuro, ma nemmeno una profezia. Cioè lui ha fatto qualcosa di più sottile, spaventoso anche, vivisezionando il presente di allora per mettere in luce la fragilità della natura umana, che non è una questione di televisori che ti spiano anche in bagno, perché se vogliamo è tecnologia elementare, no? Alimentare quella. Cioè roba che oggi qualunque algoritmo di tracciamento commerciale fa meglio, capito, di quella fantascienza distopica lì, con noi che siamo consapevoli, insomma, visto che fermiamo i moduli della privacy senza leggerli. Però la vera intuizione di Orwell è il controllo del linguaggio, cioè l'idea che se tu togli le parole alle persone, gli togli proprio la possibilità di mettere a punto un pensiero ribelle, un pensiero alternativo. Cioè se non conosci più la parola libertà, per dire, no? Come fai a pensare di non essere libero? Come fai a pensare di essere schiavo? 1984 ci ha fatto vedere che i regimi non si fondano soltanto sulla forza bruta dei carri armati, ma sulla confusione mentale, sul fatto che a un certo punto, se la propaganda, insomma, è efficace, 2 più 2 può fare pure 5, non è un problema. Ecco perché sarebbe riduttivo pensare a George Orwell soltanto come a un indovino con la palla di vetro che ha imbroccato l'idea delle telecamere di sicurezza. È stato un giornalista che ha girato e raccontato mezzo mondo, ha combattuto la guerra civile spagnola contro Francisco Franco, è stato, pensa, rifiutato dall'esercito britannico che lui voleva partire volontario quando è scoppiata la seconda guerra mondiale, morto a 41 anni dopo aver passato tutta la sua vita insieme a una macchina da scrivere, capito? 1984, uno dei capolavori della letteratura distopica del Novecento, da rileggere, perché no, come fosse un compito per le vacanze, per rimettere a fuoco magari anche l'idea che la libertà non la perdi all'improvviso con un colpo di stato drammatico, la perdi un pezzettino alla volta, ogni volta che si accetta una semplificazione, ogni volta che giriamo la testa dall'altra parte perché una storia è fastidiosa, se no ti rovina la giornata, ogni volta che scegliamo una piccola bugia che è comoda per alla fatica, capito, di mettere in dubbio. E visto che ci siamo, altra segnalazione a margine, La fattoria degli animali, che Orwell aveva pubblicato nel 1945, a me fermerei qui, insomma, che di fantascienza distopica ce l'abbiamo fin troppa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia, siamo pronti a partire.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Ci sono persone che vanno avanti per la propria strada e te ne accorgi anche dalle piccole scelte, come può essere il far uscire una canzone di lunedì, come dire, passata la sbornia delle novità del weekend. Andrea Gherpelli, buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, grazie dell'invito.
0: È bello trovarti anche protagonista nella musica, no? Ma perché fino ad oggi ti abbiamo visto più di casa, come dire, a teatro, cinema, televisione. Mi ricordo Don Matteo, sei stato il dottor Mosca di Cuori. Cioè, è bello pensare allo spettacolo come un po' fosse un mondo liquido, no? Dove cantare e recitare non sono compartimenti stagni.
1: Ma non dovrebbero esserlo.
0: Ma lei proprio in assoluto.
1: A tutto tondo, cioè, nel senso che comunque, sai, l'espressione e la comunicazione passa attraverso tante modalità, e la musica è sicuramente una grandissima madre della comunicazione delle emozioni. Ecco perché poi ho deciso di riprenderla in pugno.
0: Che poi forse anche un po' c'entra il posto dove si nasce. Cioè, tu sei originario di Correggio, che è un luogo di musica un po' come tutta l'Emilia, no? Forse perché si mangia bene.
1: Vero, vero, si mangia bene. E posso anche dirti che si è sempre ascoltata buona musica. Io sono nato nel 75 e ho avuto la fortuna di crescere in un'epoca in cui qua c'erano davvero ancora moltissimi gruppi, autori, cantautori che hanno reso questa zona molto, molto, molto, molto fertile dal punto di vista musicale. Più che altro musicale, sicuramente. E poi era un'epoca in cui qui a Correggio passava tanta musica. Ecco, io ricordo di aver visto dal vivo Jeff Buckley, Bob Dylan, a due passi da casa, perciò sì, è un territorio che è stato proprio seminato in termini di musica, devo dire la verità. Siamo stati molto fortunati da sempre,
0: sì,
1: da queste parti.
0: È una concentrazione di tanti fattori. La canzone si intitola Mi troverai ed è un racconto intimo, quasi una confessione, no? Più che altro l'ho interpretato come il pensiero ad alta voce di un uomo adulto, insomma, che ha fatto cose, che ha visto gente, come si dice, no? E che canta l'amore anche con quella credibilità che è figlia dell'esperienza, no? Senza dover dimostrare per forza di essere il più forte, il più bravo, il più figo di tutti, insomma.
1: Che possa essere una confessione, in effetti è così. Lo è stato anche proprio davanti al microfono in studio. Mi sono accorto che questo testo poi davvero mi ha permesso di tirare fuori una parte anche molto viscerale, personale, che spero che possa diventare comune con col pubblico che sentirà il brano, perché poi, come dicevi, io ho perseguito anche tanto, diciamo, il percorso attoriale, e questo mi ha sempre fatto passare attraverso il filtro del personaggio, della sceneggiatura, della regia e del montaggio, anche se alle volte va a cambiare un po' le sorti del girato. Invece questa volta mi sono trovato finalmente di nuovo in primissimo piano e in contatto diretto con col pubblico proprio che voglio ritrovare.
0: Sì, ce l'ho avuta proprio questa idea di vita reale, no? Che è poi quasi un gesto controcorrente. Cioè, la musica oggi pensi che possa aiutare a creare un dialogo senza filtri, o il problema è che manca qualcuno magari disposto ad ascoltare in questo modo?
1: Guarda, oggi come non mai la musica è davvero diventato molto semplice realizzarla.
0: Sì,
1: non dico farla, ma realizzarla. E quindi croce delizia, cioè nel senso che è diventato un mezzo che può essere utilizzato in maniera virtuosa o in maniera viziosa, e quindi è chiaro che quando accadono queste cose all'interno di forme artistiche poi partono molte derive. La mia sensazione strettamente personale, naturalmente, è che molte di queste derive abbiano un po' viziato, diciamo, l'ascolto di massa. E che questo non significa che esista ancora molto pubblico che invece ha bisogno di ritornare a quella che è la nobiltà poi della musica e alla poetica che può contenere.
0: Certo. Sì, Mi troverai suona un po' come un invito anche, no? In un momento storico, tra l'altro, di presenzialismo a tutti i costi, di social, di reel, di paura di rimanerne fuori, di essere tagliato proprio fuori da quello che conta, dal mondo che conta, tu vai in una direzione opposta poi alla fine.
1: È anche una prova forse che in maniera, diciamo, non troppo cosciente ho fatto rispetto anche all'industria musicale, perché naturalmente poi il brano si trova a confrontarsi con un'industria musicale che va in una direzione alle volte davvero opposta, ecco. Io però alla mia età, nella mia posizione e anche per il percorso che ho fatto artistico, ho avuto bisogno, diciamo, di tornare arrivo a dire alla sacralità proprio dell'atto musicale, cioè di cercare di portare un po' all'essenza quello che è il gesto musicale. Mi auguro appunto che possa essere anche una buona semina per chi lo ascolta e che magari fa musica, che decide di riprendere una linea seguendo una poetica personale, anche di semplicità, perché poi la musica davvero quando è semplice arriva in un modo fortissimo nel cuore.
0: Senza dubbio, è un bellissimo augurio questo. Poi c'è Fabio Ferraboschi che ha messo materialmente le mani sulle tue canzoni, perché questa pure è la notizia, che c'è un disco che sta arrivando, insomma arriverà dopo l'estate. Il vostro incontro fa un po' Marcord, no? Due ragazzi della campagna di Correggio che si ritrovano da grandi, no? Ciascuno col proprio percorso a fare musica. Cioè, cosa ha portato lui che magari da solo non avresti trovato? Dare un vestito alle canzoni è un altro mestiere proprio.
1: Sì, è vero, è vero. Fabio è come me cresciuto qua nelle campagne di Correggio, come hai detto, ci siamo, diciamo, studiati e seguiti per decenni, e poi alla veneranda età di 50 anni io, lui forse qualcuno di più, abbiamo deciso di rispendere del tempo insieme, di rimetterci alla prova, questo è quello che ne è uscito, togliendo tutto quelle che sono le sovrastrutture produttive,
0: certo.
1: E quindi cercando davvero di fare un lavoro, come posso dire, anche di provincia, dove i tempi sono decisamente diversi, i tempi delle giornate, e quindi anche la necessità proprio di alimentarsi con contenuti che siano più radicati. Questo è un po', diciamo, la prova che ho voluto mettere in piedi, che spero di esserci almeno in parte riuscito.
0: Sì, noi facciamo sempre il tifo per la rivincita della provincia. A margine, Andrea Gerpelli ha vinto il premio della critica nella sezione testo canzone al premio Inedito 2026, Salone Internazionale del Libro di Torino. Come dire, il disco deve ancora uscire, ma c'è già un riconoscimento per la qualità della scrittura e la profondità di questo percorso. Non mi pare male, insomma, no?
1: No, in effetti no, sono rimasto molto colpito, perché è la mia prima, diciamo, esperienza discografica reale, e mi ha fatto molto molto piacere sapere che comunque, diciamo, all'interno di ambiti di premiazione il lavoro è stato riconosciuto ed è stato compreso. Ecco, questo, diciamo, è soltanto il primo tassello, però mi fa comprendere che comunque c'è stata condivisione sul lavoro che ho svolto.
0: Punto di partenza, questa canzone si intitola Mi troverai. Vi rimando ai social per tutti i dettagli. Andrea Gerpo su Instagram, un attore e un autore, contadino e papà, così si definisce. Andrea Gerpelli, grazie e buona musica.
1: Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori e a prestissimo.
2: Esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma mi basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente, per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non

differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere e nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco, che sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi, perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai.

ormai buio per sempre. La notte passa come passa il male a un dente. Sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità, qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente.

E questa è la musica, insomma. Jack Johnson, direttamente dalla colonna sonora del documentario Surfing Music, che ripercorre i suoi primi anni da surfista, quando prima della musica c'era questa passione per il mare, filmati di casa sua, archivi personali per raccontare tutto il mondo che poi è diventato canzoni come questa Rodeo Clowns nel pomeriggio del 2000. Ora con Maroon

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

nata nell'Illinois, cresciuta a Los Angeles, ha fatto il giro praticamente di tutti quanti i social con queste canzoni particolarmente catchy. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano... Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Parigi rapire Achille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia.
1: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. Ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace, il primo un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo anomalo sta cambiando anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano, e anche l'Italia è chiamata ad una sorveglianza continua.
2: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ti auguro il meglio, no? The best, canta Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000. È quello che auguriamo anche al vincitore del Roland Garros, che non è Cobolli, chiaramente non l'avete visto, no? Zverev, sarebbe meritato, non fosse altro che solo una decina d'anni, che è tra i primi 10 del ranking mondiale. C'è un servizio, un rovescio che sono considerati tra i più potenti, i più efficaci, ma anche proprio stilisticamente belli da vedere, no? Di tutto il circuito. E nonostante tutto, è uno che ogni tanto si perde nei momenti decisivi e in particolare nei tornei del Grande Slam. Ecco perché c'è questa aura di giocatore incompiuto, non perché non vinca, però diciamo che i tornei del Grande Slam sono i più prestigiosi del tennis, è lì che devi vincere, no? Soprattutto nel maschile, visto che si giocano 3 set su 5, sono considerati, come dire, la misura della bravura di un tennista. Sono i tornei più seguiti, più citati, proprio per inquadrare il livello di un giocatore. E Zverev, pur essendo uno dei migliori della sua generazione, ha 29 anni adesso, aveva perso 3 finali slam su 3, almeno fino a Roland Garros di ieri. Già mi sembra di leggere, no? Le critiche che ha vinto solo perché non c'erano Sinner, Alcaraz, eccetera eccetera, però intanto ha vinto e siamo contenti per lui. Poi la nazionale italiana di pallavolo femminile, che ha perso ieri contro il Brasile in Nation League. È una notizia, no? Perché l'Italia delle ragazze di Velasco è una delle squadre più vincenti della pallavolo degli ultimi decenni. Cioè veniva da una striscia di 39 partite consecutive portate a casa, tutte quelle giocate negli ultimi 2 anni, praticamente comprese le finali delle Olimpiadi di Parigi 2024. Cioè una dominazione praticamente, però ci sta che serve un po' di tempo quando cambi giocatori e ruoli in campo, come sta facendo Velasco. Insomma, la prossima partita comunque sarà 17 giugno contro la Repubblica Ceca, poi per le finali della Nations League ci vorrà fine luglio, però come dire, arriviamoci. Ultima segnalazione da Bar dello Sport, che fa un po' ridere perché alle 4:10 del lunedì si è detto tutto quello che si doveva dire. Però vi ricordate il centrocampista danese Christian Eriksen, che era un giocatore dell'Inter, no? Cioè, aveva avuto un arresto cardiaco durante una partita degli europei, Danimarca-Finlandia, aveva perso conoscenza, gli avevano praticato il massaggio cardiaco in campo, no? Cioè, quindi non una situazione bella, e aveva ricominciato a giocare con un defibrillatore impiantato sotto la pelle, cioè un dispositivo che tiene sotto controllo il ritmo del cuore e se c'è qualcosa che non va manda una scossa elettrica per correggere. Dopo aver lasciato l'Inter si era allenato in Svizzera con l'Ajax, poi nei Paesi Bassi per tornare in forma. 2022 aveva firmato con il Brentford, una piccola squadra di Londra, la sua prima stagione in Premier League, e poi era passato al Manchester United e dall'anno scorso gioca nella squadra tedesca del Wolfsburg. Dice che c'entra, ecco, ieri ha avuto un malore in campo durante l'amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina in Danimarca, 65esimo minuto, si è toccato il petto e si è accasciato a terra, circondato dagli amici, soccorso, portato in ospedale, ma è arrivato in ambulanza da solo, come dire, sempre cosciente. Il medico della nazionale danese ha detto che quel dispositivo impiantato sotto pelle ha funzionato a dovere, adesso bisognerà fare, insomma, come si dice, tutti gli esami del caso per capire le cause del malore. Però se 2 volte su 2 è successo con la nazionale, non lo so, io adesso mettiamo a ridere perché non è successo niente di grave a quanto pare, però io 2 domande me le farei, così a margine. Le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Bruce Springsteen.

Simone Vitti, anche se poi si scrive Beetti, no? Nato a Napoli e cresciuto a Lecce, e già così, capito? C'è tutto un immaginario, cioè, bellissimo, anche perché lui ha questo progetto, insomma, un collettivo di creativi con cui mette a punto non soltanto la musica, ma anche proprio tutto il mondo estetico, no? Che accompagna ogni pubblicazione. Questa si intitola Origini, così, tra le cose nuove della musica italiana che vale la pena tenere in considerazione, anche perché poi questa biografia qui, capito, tra Napoli e il Salento, cioè, sembra proprio una cosa che già lo vedi come film, capito, come corto. A proposito di film, segnalazione a margine, leggevo le dichiarazioni del presidente della divisione Netflix Films. C'è un gruppo di filmmaker che ancora vuole l'uscita nelle sale. Abbiamo accettato che quelli sono i filmmaker con cui non lavoreremo. Cioè, hanno deciso che per fare un film con Netflix, stacce, va soltanto in streaming. L'avevano fatto in passato, corteggiare i vecchi nomi, no? Grandi nomi, colossi di Hollywood, e c'erano anche riusciti, insomma, per questo, con la promessa, insomma, di un seppur limitato passaggio nelle sale prima di un arrivo diretto nello streaming, cosa che garantiva per esempio anche la possibilità di rispondere alle candidature degli Oscar. Cioè, se non sei al cinema fisicamente non puoi correre per la statuetta, però ridefinisce, come dire, tutto un nuovo percorso della piattaforma di streaming, che probabilmente ha vinto, no, da un punto di vista proprio numerico, la gara, la competizione con tutte le altre che avevano ridefinito proprio la definizione di guardare immagini e film online. Le parole di In Blue 2000, che quando c'è la tecnologia di mezzo noi ci sguazziamo. Ora con Revin Linney.

0: sera di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare del carcere di Brescia, Nerio Fischione, Canton Mombello, perché rientra ovviamente nel rapporto di Antigone che riguarda tutte le carceri italiane e rientra tra i più sovraffollati. Stefania.
2: Sì, tra i più sovraffollati, ne abbiamo già parlato, sì. Ma la situazione sta peggiorando di mese in mese, di giorno in giorno, anche se sembra che qualcosa finalmente a livello bresciano si stia muovendo, perché sembra siano per partire i lavori di ampliamento sia del carcere di Verziano, sia i lavori di ammodernamento di Canton Mombello, che è una struttura vecchissima che è rimasta tale, vecchissima, e che non può più ospitare quel numero di persone che sta ospitando oggi. Siamo davvero di oltre il 210% in più rispetto alla capienza consentita, prevista.
1: 189 posti ci sono sulla carta, 400 detenuti, questi per dare un'idea, e arrivano a essere 13 persone in una cella e 40% di origine straniera. Tu hai sentito Susanna Marietti, che è coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, sentiamola.
3: Il carcere è diventato un sistema completamente chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna, e chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Sicuramente il tasso di affollamento sta continuando a crescere vertiginosamente, siamo quasi al 140% di affollamento su base nazionale, il che significa che avendoci una disomogeneità inevitabile sul territorio, abbiamo ben 8 istituti che stanno sopra il 200%, solo 22 carceri in Italia oggi non sono sovraffollate.
1: Beh sì, veramente una situazione un po' critica, ogni dove evidentemente la politica carceraria in questi anni non si è posta evidentemente i problemi giusti, Stefania.
2: Sì, la chiusura di cui parlava la coordinatrice, sì, di Antigone è data dal fatto che sono diminuite negli ultimi anni le attività di recupero e le aperture verso l'esterno, anche per la carenza di fondi. Ecco, va detto che il carcere di Brescia, Canton Mombello, così come Verziano, è da questo punto di vista ancora diciamo un'oasi, se così possiamo definirla, felice, perché sono davvero tante le attività, e le abbiamo viste anche in questi anni, le abbiamo ricordate, ma davvero nel nostro caso il sovraffollamento rende invivibile anche queste attività, insomma, è difficile
1: più complicato
2: da
1: insomma,
2: sì.
1: Allora sentiamo anche il garante dei diritti dei detenuti, Arianna Carminati.
4: Una leva importante per la risocializzazione e la rieducazione delle persone detenute è quella lavorativa. Non tutte le persone possono uscire dal carcere per lavorare all'esterno. Chi non è in queste condizioni giuridiche dovrebbe poterlo fare all'interno, ma naturalmente la presenza di spazi detentivi così ristretti ridimensiona moltissimo le possibilità, appunto, di fare attività all'interno, che pure si fanno, cioè gli sforzi ci sono.
1: Ecco, gli sforzi ci sono, però adesso andiamo un po' di seguito, così poi chiudiamo noi, sentiamo la parte, quella che vive dentro al carcere, la polizia penitenziaria. Tu hai intervistato Calogero Lopresti, che è segretario regionale dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria.
5: In Lombardia è il più alto e si attesta al 215%. Su 182 posti come capienza regolamentare abbiamo quasi 400 detenuti, e ci sono anche dei celloni dove all'interno ci sono 13, 14, anche 15 detenuti. C'è uno stato di sofferenza da parte dei detenuti perché sono costretti comunque a condividere degli spazi molto angusti. Il fatto che ci siano presenti soggetti che sono affetti da fragilità mentali o psichiatrici o se no tossicodipendenti è un lavoro in più, un fattore stressogeno in più per il personale di polizia a gestire questi soggetti.
1: Che tra l'altro tante volte poi si è discusso anche di questo, Stefania, certe persone non dovrebbero essere rinchiuse in carcere come gli altri.
2: Esattamente, e aumentano, e questo il report di Antigone lo dice molto chiaramente, le fragilità. Nel 2025 pensa che 82 persone si sono tolte a livello nazionale la vita in carcere, dall'inizio di quest'anno i suicidi sono già 24, sono persone, non sono numeri.
1: Allora, sentiamo anche il segretario generale di SINAP, che è il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, Antonio Fellone, sentiamo.
6: Massimo entro fine anno inizieranno i lavori di ristrutturazione di Canton Mombello, quindi significherebbe comunque chiudere un'ala e ammodernare tutto ciò che riguarda il reparto detentivo. Finalmente sono partiti con i carotaggi i nuovi lavori per la costruzione di un nuovo padiglione a Verziano.
1: Ecco, non si sa se poi questa sarà una soluzione, perché andrà accompagnata anche appunto all'aumento delle possibilità lavorative sia interne che esterne, perché poi insomma stare tutto il giorno in spazi angusti, non lo so, se non sei pazzo ci diventi, però.
2: Esatto, cioè, e anche il personale
1: non ce la fa, e poi non so come è strutturato un carcere, ma insomma. Allora, grazie, speriamo adesso che migliori la situazione, d'altronde tu tieni sempre sott'occhio la situazione. Stefania, grazie.
2: Grazie a te Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Roberto adesso tra poco arriva, con lui andremo a Cabras in provincia di Oristano, un luogo dove c'è un museo dove sono esposti i giganti di Monte Prama. Stiamo parlando del 9-8 secolo avanti Cristo, e sono dei giganti in pietra che rappresentano arcieri, che rappresentano guerrieri, che sono quindi insomma un materiale pregiato, possiamo dire così, delle opere d'arte di quell'epoca, e che andranno al Metropolitan Museum di New York. Roberto, eccoti, buon pomeriggio.
7: Eccoti qua, buon pomeriggio Federica. Sì, come dicevi tu, c'è questa trasferta prevista sia al Metropolitan di New York che a Palazzo Strozzi a Firenze, e poi ci sarà ancora un altro viaggio negli Stati Uniti al Museo Nazionale di Washington. Questo significa che le opere di vedere quali tu parlavi sono particolarmente apprezzate e attese dal pubblico che sta fuori dalla Sardegna, anche se poi dopo in Sardegna tante persone lo visitano.
1: Ecco, questo ci fa piacere. Cabras, in provincia di Oristano, un luogo anche molto bello naturalisticamente parlando. C'è una fondazione che si occupa appunto del museo e dei giganti. Tu hai intervistato il presidente Antoni Muroni, sentiamolo.
8: Prima eravamo noi a chiedere di avere rapporti internazionali, su invece lo standing raggiunto dall'archeologia sarda, dai giganti di Monte Prama, vede che il processo è invertito. Le richieste arrivano direttamente dagli istituti internazionali. Nel caso di Metropolitan, questa seconda esperienza a New York è proprio legata a una mostra proposta da quel grande museo che fa 3 milioni di visitatori all'anno, e farà dal 15 dicembre prossimo una mostra sulle civiltà del Mediterraneo, e esplicitamente il curatore di questa mostra ha messo nero su bianco che quella mostra non sarebbe la stessa cosa se non avesse almeno un gigante di Monte Prama. È un corteggiamento che insomma al quale alla fine abbiamo ceduto, e dicevo, con le spese interamente pagate a carico del Metropolitan Museum per fare la promozione all'archeologia della Sardegna.
1: Che poi in Sardegna di archeologia ce n'è molta, Roberto.
7: Assolutamente sì, ripensiamo ai nuraghi piuttosto che alle città fenicio-puniche romane, ai centri storici delle città regie, insomma alle domus de Janus, che sono le antiche tombe che venivano utilizzate. Cioè, veramente c'è un fiorfiore di possibilità di ammirare la storia di un'isola che è decisamente molto molto datata. E i giganti di Monteprama, che si trovano proprio in questa località nei pressi di Cabras, si trovavano nei pressi di Cabras, sono veramente un unico, sono delle statue veramente grandi che è possibile ammirare adesso finalmente in un unico museo a Cabras. Sono tutte radunate lì, erano un po' sparse, e i dati registrano grande affluenza di pubblico. Ciò significa che c'è curiosità e voglia di conoscere.
1: E tra l'altro adesso a giugno, tra poco, dal 24 al 29, ci sarà proprio un festival internazionale dell'archeologia all'interno di questo nuovo parco del Museo Marongiu, dove sono i giganti.
7: Sì, è uno dei tanti appuntamenti, ce ne sono 5 dislocati tra giugno e luglio che la Fondazione ha previsto, con anche grandi nomi della musica, dello spettacolo, e naturalmente tante persone che verranno c'è l'Archeo Beer Festival dedicato al culto della birra, al passato rispetto all'utilizzo che veniva fatto del frumento per realizzare la bevanda che tutti conosciamo. Insomma, è una cosa interessante, non solo artistico, culturale, ma anche non c'è dubbio anche per il palato delle persone.
1: E allora sentiamolo ancora, Antonio Muroni.
8: Stiamo cercando, in collaborazione con la Regione, col Ministero, col Comune di Cabras e con tutte le altre istituzioni coinvolte, di dare la centralità che meritano ai beni archeologici, facendoli diventare un attrattore territoriale. Questa è una zona che storicamente nei mesi di luglio e agosto è stata presa d'assalto da turisti e visitatori per le loro spiagge, è stata presa d'assalto creando anche grossi problemi per il carico antropico. Ecco, la nostra funzione è diventata quella di creare possibilità di sviluppo e possibilità economiche attraverso la valorizzazione dei beni archeologici, rendendola visitata 12 mesi l'anno, cercando di distribuire all'interno dell'anno questi visitatori in modo anche da diluire questo carico antropico e di dare soprattutto opportunità economiche in una terra che altrimenti iniziava a soffrire i morsi dello spopolamento.
1: Ecco, questa è una cosa che sentiamo, Roberto, un po' dappertutto, dico in Sardegna, ma dappertutto anche nelle altre zone d'Italia, che l'estate vedono un'affluenza, praticamente diventano il doppio della popolazione, e poi però dopo l'inverno non c'è più nulla.
7: Questo è il dramma che vivono soprattutto le zone turistiche. L'intento proprio della Fondazione è quello di cercare di spalmare un po' le presenze, sia con un turismo interno che sicuramente è importante, ma soprattutto cercando di far arrivare in Sardegna persone per poter visitare l'isola in tempi non strettamente legati alla stagione estiva, e quindi evitare il carico antropico del quale parlava il Presidente Pungoni.
1: Certo, è solo che bisogna trovare le formule per far fare anche dei tour autunnali, primaverili, adesso non so, che per visitare cose appunto che magari d'estate è pesante, perché con 35 gradi ecco, magari non ti arrampichi. È solo che vanno studiate, no? Ci fa piacere che poi tutte queste persone stanno pensando, perché sono zone molto belle che però poi spesso l'estate si va in spiaggia e vengono anche ignorate. Adesso magari lì è una cosa particolare, però spesso se senti le persone vanno in Sardegna, vanno al mare, vanno lì e tornano.
7: Sì, purtroppo sì, però c'è chi sta cominciando a cambiare un po', soprattutto nella fascia, diciamo, da aprile a giugno, oppure da settembre ai primi di novembre, c'è chi sceglie la Sardegna non perché ci sono le spiagge, ma perché c'è altro da vedere.
1: Comunque le spiagge della Sardegna non si toccano.
7: Ci mettiamo la firma, io sono di parte.
1: Io non sono di parte, ma voglio dire, top. Allora, Roberto, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, un pomeriggio a tutti.
1: Senza nulla togliere alle spiagge del sud della Sicilia, dove noi adesso andiamo, perché sono bellissime, sono le meno conosciute, speriamo che restino meno conosciute, perché così non c'è, come diceva il Muroni, l'antropizzazione estrema dell'estate. Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento, Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio.
9: Ciao a tutti.
1: Non vorrei scatenare una competizione tra la spiaggia sarda. Allora, con te parliamo di un molto importante, ossia della donazione di defibrillatori a un istituto comprensivo a Ribera con tantissimi alunni, 325, da parte di un'associazione. Mimmo.
10: Sì, l'associazione A Cuore Aperto, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Rulo, è attiva nella donazione di defibrillatori automatici esterni, i cosiddetti DAE, e nella promozione della cultura della prevenzione cardiovascolare in diverse comunità. È attiva da tanti anni e consegna alle associazioni che ne fanno richiesta questa documentazione, che naturalmente ci auguriamo di non dover mai usare,
1: ma sapere quando
10: serve. Poter contare su questo presidio rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e tutela della nostra comunità.
1: Allora sentiamolo, Ruvolo, appunto il presidente dell'associazione A Cuore Aperto.
11: Il defibrillatore è un dispositivo medico essenziale e fondamentale dove c'è una comunità. Comunità può essere di studenti, di sportivi, di cittadini. E quindi in ogni luogo pubblico dovrebbe essere presente un defibrillatore, perché se succede un evento improvviso, aritmie cardiache, arresto cardiaco, con il defibrillatore può essere salvata una vita. Sono ben felice come presidente dell'associazione A Cuore Aperto di aver acconsentito alla donazione di due defibrillatori, uno alla scuola Don Bosco di Ribera, e un'altra donazione riguarda un'associazione di volontariato Era di Santa Margherita. Spesso ci ritroviamo a sopperire alle mancanze della istituzione pubblica.
1: Ha detto una cosa importante: sopperire le mancanze dell'istituzione pubblica, perché è vero che il defibrillatore può salvare una vita, pur essendo un apparecchio che adesso lo sentiremo, non necessita di grandi tecniche, Mimmo.
10: Sì, Ribera tra le altre cose, Ribera nel novembre del 2022, un giovane imprenditore è morto in pieno Corso Umberto, in pieno centro cittadino, durante una festa che si svolgeva lungo il Corso Umberto, perché si è sentito male e purtroppo mancava il defibrillatore, che era stato posizionato vicinissimo al municipio ma era stato rubato, e questa cosa ha scatenato davvero una ricerca spasmodica adesso di coprire tutti e possibilmente gli istituti di Ribera, dove si fa lo sport, dove si fanno le riunioni, diverse associazioni anche con raccolte private, e anche privati cittadini si sono messi a disposizione per fornire i luoghi più frequentati di
1: Ribera, tutti i luoghi, i luoghi cosiddetti sensibili. Sentiamolo ancora Giovanni Ruolo.
11: Queste donazioni prevedono la formazione di quelli che poi devono far funzionare il defibrillatore. Per quanto riguarda l'associazione ERA, mi hanno assicurato che già loro hanno fatto dei corsi, e credo che anche presso la scuola Don Bosco ci siano delle persone che abbiano fatto i corsi e che ovviamente in caso di emergenza sanno far funzionare il defibrillatore. In ogni caso questi defibrillatori sono ormai semiautomatici, per cui nel momento in cui si posizionano subito le piastre sul paziente è lo stesso defibrillatore che dà le istruzioni per come procedere nella defibrillazione, nella cardioversione elettrica.
1: Vabbè, quindi appunto lo dicevamo, non è una cosa complicata ed è studiata apposta perché possa essere usata nei momenti di emergenza, che magari anche di concitazione, se fosse complicato, Mimmo, no,
10: sì,
1: potrebbe.
10: Tra l'altro si fanno diverse corsi di formazione per usare questi defibrillatori, che all'inizio sembravano delle macchine fantascientifiche, adesso piano piano con le nuove proposte sul mercato molto facile, solo che speriamo, come abbiamo detto, di non arrivare mai a, a dover scegliere.
1: Vabbè, ma le cose di prevenzione, certo, sono fondamentali, sono cose di prevenzione, esistono. E quindi adesso io non so quanto costi un defibrillatore, tu sai quanto costa?
10: Ma ci sono delle fasce, ma comunque vanno da 800 anche a 1600-1700, dipende quello che si vuole utilizzare.
1: Benissimo, allora Mimmo, grazie, grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Ad Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previde Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e i rincari tengono banco nel dibattito politico.
1: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa di che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
2: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre, contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Notizie. Musica. Ospiti.
4: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
5: Ciao.
6: Ok.
7: A presto.
8: Bellissima radio.
3: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: Leonardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: state con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Dalla parte della vita, una società giusta difende ogni uomo, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso al Parlamento spagnolo, ora l'omaggio alla Vergine di Almudena. Guerra senza fine, Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran che poi annunciano di fermare i raid. Sul fronte ucraino Mosca ancora attacca, intercettato e abbattuto da aerei NATO un drone sulla Lettonia. 3-3, sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi e ballottaggi delle elezioni amministrative, affluenza ferma al 52%, buon lavoro a tutti i sindaci, l'augurio della Premier Meloni. Intesa attenta alla scalata, la banca lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, nessuna intenzione di acquisire Generali Precisi. Buonasera da Pierachille Dolfini, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace e la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al congresso dei deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata l'incontro con la conferenza episcopale del paese. Ma sentiamo in diretta da Madrid Paolo Fucili, buonasera.
1: Buonasera da Madrid, alle 18 è il momento di accogliere Papa Leone alla cattedrale dell'Almudena, tantissima gente per strada a salutarlo, poi si dirigerà al Bernabéu, lo stadio, per incontrare tutta la diocesi di Madrid. Una giornata importante questa vissuta da Leone, che in mattinata ha incontrato il Parlamento spagnolo facendo visita al Parlamento e poi i vescovi. Dai parlamentari ha rivolto un discorso tutto incentrato sulla dignità umana come fondamento del vivere sociale, parlando di rispetto della vita umana, quindi no all'aborto, all'eutanasia, di libertà religiosa e anche dei suoi timori per il riavvio, con uno sguardo allargato al mondo intero. Con vescovi invece è stato toccato il tema degli abusi. Per questo scandalo della Chiesa il Papa invoca verità, giustizia per le vittime. Madrid è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. È proprio dalla sala stampa vaticana è uscito l'annuncio che proprio oggi pomeriggio all'Annunziatura Apostolica di Madrid Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della chiesa in Spagna, accompagnate da persone e da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Una conversazione durata un'ora con il racconto delle dolorose vicende ascoltate con affetto e attenzione dal Papa e la proposta dei partecipanti di alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Voltiamo pagina al conflitto in Medio Oriente. Dopo le nuove tensioni con gli attacchi incrociati di Israele e Iran arriva una tregua, il premier Netanyahu e Pasdaran annunciano la fine degli scontri, è stata autodifesa, si giustifica Tel Aviv. Massimiliano Cocchi.
2: Preoccupato dall'intensificarsi degli scontri tra Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto al pressing della Casa Bianca, ma, fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i due pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, ancora vittime per gli attacchi della Russia, intanto tensione dopo che un drone ha sorvolato la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo NATO. Antonio Soviero.
3: Alle 9:20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10:05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese. 3 civili ucraini assassinati dagli invasori oggi nella regione di Sumy e a Zaporizhia. Cresce intanto il numero dei morti anche dall'altra parte del fronte. Una vittima, un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico, il Cremlino chiude la porta al primo tentativo europeo, Francia, Germania e Gran Bretagna, dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: difendere la cooperazione tra gli stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha rimarcato la necessità di scongiurare quello che ha chiamato contrasto permanente. Raffaella Frullone.
4: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi. Sentiamolo.
5: In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto è di contrapposizione permanente.
4: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice 52enne del vino per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi dei Francesi. 3-3 nei capoluoghi di provincia, nei ballottaggi per le elezioni amministrative, affluenza al 52%, tutti i risultati in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Pierchile, si pareggia dunque tra i due schieramenti, ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano, strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centro-destra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti, successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, centro-destra, che invece si prende l'ecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata, vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli a Trani, dopo un testa a testa alla fine era spunta Marco Galliano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni, l'affluenza definitiva, dicevi, dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni, che esulta per il risultato. Da Meloni complimenti anche a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo poi che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,68%, quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Asili e scuole chiuse, cittadini invitati a non uscire di casa, Vico Pisano in provincia di Pisa, per un enorme incendio che da ora avvolge un capannone industriale che sarebbe pieno di plastica. Beatrice Bossi.
7: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto, in pochi minuti l'aria diventa irrespirabile e il tetto comincia a collassare. Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri, siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, sia arrivato fino a Piazza dei Miracoli. Evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari. Giuseppe Caporaso.
3: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha due figli la spesa si fa ancora più pesante e sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Lucia Ascione.
8: Gli abissi custodiscono segreti belli e inconfessabili dell'ambiente, fabbricano elementi essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero pianeta, alimentano la produzione di ossigeno. Sono una fonte inesauribile, se l'uomo senza coscienza se ne tiene alla larga, di risorse farmacologiche, ma costituiscono anche l'archivio di antibiotico resistenza, tracce di materiale genetico di virus e batteri, inquinanti come PFAS, microplastiche, metalli e sostanze di nuova sintesi. Se soffrono gli oceani, si ammala l'uomo. L'Istituto Superiore di Sanità lancia una sfida per tutelare il mare e le nuove generazioni, partendo da un dato incontrovertibile: gli oceani sono una priorità di salute globale. Ogni goccia conta, il mare non ha frontiere né nazionalità. I dati raccolti dalle reti europee di osservazione e ricerca vanno condivisi a sostegno delle politiche di prevenzione sanitaria. Ma soprattutto scienza ambientale e sanità pubblica devono camminare assieme verso il benessere comune globale. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Lo sport: si scaldano i motori in vista dei mondiali di calcio, seppure senza l'Italia. In queste ore 5.000 appassionati, forse anche di più, hanno stabilito un nuovo Guinness dei primati: palleggi sincronizzati per 10 secondi consecutivi da un capo all'altro del mondo. Federico Plotti.
9: 5.000, forse anche di più, gli appassionati di calcio che in queste ore si sono radunati contemporaneamente in Messico, Stati Uniti, Canada, Brasile e Regno Unito per realizzare un Guinness dei primati decisamente particolare. Palleggi con un pallone di calcio sincronizzati per 10 secondi consecutivi. Ci sono riusciti in oltre 500, stabilendo un nuovo primato. Un evento tra i tanti che precedono i mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, che si apriranno giovedì prossimo 11 giugno con la nazionale centroamericana che sfiderà il Sudafrica. Intanto squadre e delegazioni hanno tutte raggiunto le loro destinazioni. Arrivata a Tijuana in Messico, nonostante i visti negati, anche quella iraniana, scortata da decine di militari. Dopo mesi di incertezze, con la benedizione del regime di Teheran, ci saranno anche loro in questo campionato del mondo, in una condizione che evidentemente andrà oltre lo sport. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
10: Almanacco del giorno pop
11: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
10: a cura di Alessandro Ferri e
11: Carlo Paschi,
10: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
11: che hanno fatto la storia di quella settimana.
10: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
11: su Radio Incontri in Blu.
12: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana. Oggi 8 giugno 2026 in redazione Maddalena Vejean. Cortona Fumetti, la storia disegnata dagli studenti. È stato presentato nell'ambito di Cortona Comics il libro Cortona Fumetti, il primo volume che raccoglie le tavole realizzate dagli studenti delle scuole medie di Camuscia e di Rontola degli istituti superiori a indirizzo artistico di Cortona e Arezzo. Il libro ricostruisce attraverso i disegni dei ragazzi la storia di Cortona dalle origini fino all'età romana. L'iniziativa nasce da un laboratorio di storytelling visivo promosso dall'ufficio scuola del comune di Cortona insieme a Cortona Comics con l'obiettivo di raccontare la città attraverso lo sguardo, la fantasia e il linguaggio dei più giovani. Durante 7 incontri gli studenti hanno ideato e disegnato tavole a fumetti originali dedicate alla storia, ai personaggi e ai luoghi più iconici di Cortona. Il percorso creativo è stato accompagnato da 2 professionisti del settore,

0: la disegnatrice Francesca Carità e il direttore artistico Max Monteduro, che hanno guidato i ragazzi nella costruzione delle storie e nella sperimentazione delle tecniche del fumetto. Cortona Fumetti rappresenta un modo nuovo per avvicinare le giovani generazioni al patrimonio culturale della città, trasformando la memoria storica in un racconto contemporaneo e accessibile. All'interno di Cortona Comics è inoltre previsto uno spazio dedicato ai giovani autori. Due studenti partecipanti al progetto sono stati selezionati per esporre le proprie illustrazioni in un'area a loro dedicata, nell'area del Festival a Sant'Agostino.
1: Presentato il volume che racconta la storia millenaria della città attraverso i disegni degli studenti. Un viaggio per immagini che conduce il lettore dalle origini fino all'età romana, attraverso le tavole realizzate dai ragazzi delle scuole.
2: Questo lavoro è nato in realtà dalla coincidenza di più energie, un progetto che è riuscito a scavare sia nella storia di Cortona, ma sia anche nel linguaggio del fumetto. Vedere questi ragazzi che si mettevano un po' anche, si sfidavano, si mettevano alla prova con questo tipo di narrazione è stata per me la parte più divertente. La scuola di Terontola si è occupata della parte dei miti, quindi Dardano, la fondazione di Cortona. La seconda parte invece tratta del periodo degli Etruschi. Ultimo frammento di storia è quello invece che è stato assegnato ai licei, che è la storia etrusco-romana. È stato un mix fra lezioni di storia fondamentalmente, ma lezioni di fumetto, e mettere insieme queste due energie per crearne qualcosa che non è proprio didattico, secondo me era molto divertente. Loro hanno, oltre che disegnato, imparato anche delle cose in più.
3: Raccontare la storia sin dalla nascita di Cortona a fumetti è qualcosa di straordinario, di incredibile. È un volume da leggere, da vedere, perché è molto bello, e ringrazio tutti quanti perché hanno coinvolto famiglie, studenti, il territorio e quindi la nostra Cortona.
0: Si è conclusa domenica 7 giugno la quarta edizione di Cortona Comics. Ascoltiamo il servizio di Daniele Stanganini.
4: Il centro storico di Cortona si è trasformato per 3 giorni nella capitale della cultura pop con la quarta edizione di Cortona Comics, in programma dal 5 al 7 giugno. Il festival, dedicato al mondo del fumetto, del gaming e dell'intrattenimento, quest'anno ha avuto come tema identità segrete. Il suo cuore è stato a Sant'Agostino, dove abbiamo intervistato uno dei tanti espositori, Tommaso Pietri.
5: Tommaso, raccontaci un po' di te e la tua storia.
6: Allora, piacere, sono Tommaso Pietri, mi sono formato 5 anni fa dopo l'Accademia di Comics di Firenze. Ho sempre disegnato, da quando mi ricordo, da quando ne ho memoria, ho sempre avuto la matita in mano.
5: E la prima volta che viene a Cortona Comics da espositore?
6: Prima volta e anche la mia primissima fiera, quindi sono proprio giovincello, sono proprio il mio primo inizio,
5: il battesimo delle fiere. E un'impressione insomma su Cortona Comics?
6: Allora, devo dire che lo spazio è molto, molto intimo, questa è una cosa che nelle altre fiere, che sono anni che visito fiere per colloqui di lavoro, comunque anche da appassionato, e l'impostazione del Cortona Comics, dell'artista Lei, è molto gradita anche da noi che siamo ospiti, siamo disegnatori.
7: Cortona Comics si è aperto venerdì con il concerto di Tony Bidoni. A questo proposito sentiamo le interviste del nostro Giacomo Checconi realizzate alla Maestà del Sasso.
8: Diciamo che è stato un concerto da 9, mi è piaciuto un sacco. Lui fortissimo, Tony fortissimi anche quelli della band che l'hanno sorretto alla grande. È volato, quando i concerti volano così vuol dire che era di alto livello. Niente da dire, anche con il pubblico è stato divertentissimo, super promosso Tony, grande Tony.
4: Tantissimi anche i cosplay che hanno animato il centro storico di Cortona. Abbiamo realizzato un'intervista ai membri di Spider-Man Society Ita.
5: Tante attrazioni del Cortona Comics, anche numerosi cosplayer che sono arrivati a Cortona da tutte le parti d'Italia. Qui con noi abbiamo Spider-Man.
9: Ciao a tutti, io sono Ultimate Spider-Man.
10: Ciao!
5: Come è nata la passione per il cosplay?
9: Allora, la mia passione nata per i cosplayer è nata nel 2021, quindi dopo la quarantena. E il mio primo cosplay è stato Predator di Arnold Schwarzenegger. Poi anni più avanti è arrivato Spider-Man. Quindi mi è piaciuto moltissimo Spider-Man perché mi rappresenta moltissimo, essendo Peter Parker nerd, che poi è stato appunto da un ragno, e anche io sono nerd e anche preso, possiamo dire, in giro a scuola, quindi mi sentivo un po' Peter Parker. Poi altri cosplay ho fatto Freddy Fazbear di Final Fantasy, Foxy e Springtrap.
0: Intitolata Simone Marconi, la palestra dell'Istituto Luca Signorelli. Il nome del cortonese prematuramente scomparso è inciso sulla targa svelata questo venerdì 5 giugno. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Amici di Simone in accordo con la provincia d'Arezzo, l'Istituto Scolastico e l'amministrazione comunale e la prefettura di Arezzo. Presente alla cerimonia i familiari e amici di Simone Marconi, il sindaco di Cortona Luciano Mioni, con i rappresentanti dell'Istituto Luca Signorelli e della provincia di Arezzo. Attraverso il contributo economico dell'Associazione Amici di Simone, costituita a memoria di Simone Marconi, grande amante dello sport, è stato possibile realizzare nuovi spazi esterni alla palestra di Via del Sodo per il calcetto e il beach volley. Queste erano le ultime notizie del territorio. Adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: E che settimana, amici, qui a Castiglio Fiorentino. Sì, perché dopo 20 anni di assenza le ragazze della Casseravolli hanno riconquistato la Serie C. I playoff non erano partiti sotto il miglior segno, ma si era avuto subito comunque un capovolgimento di fronte. E pensare che io oggi fossi qui naturalmente a raccontarvi di questo successo sembrava un po' futuristico, e invece le ragazze di Iebba hanno stupito tutti, e con i risultati hanno conquistato davvero un traguardo molto importante. Scusate, mi viene in mente subito una cosa: le ragazze della Casseravolli che giocavano alla palestra sotto la scuola elementare. Sì, me le ricordo perché appunto a quel tempo là il compianto Dario Olivieri, scomparso da poco, ci invitava appunto con la radio a fare le dirette delle partite, e quindi mi ricordo, è passato tanto tempo, è passata tanta acqua sotto i ponti, però vedo che la Casseravolli, sono cambiate le persone, sono cambiati i modi, i luoghi, però la soddisfazione di ritrovare una squadra ancora in Serie C, credo che per un paese di 13.000 abitanti sia una cosa che tutti i castiglionesi e tutti gli sportivi amanti di questo sport ne vadano veramente fieri. E allora complimenti alle ragazze, ai dirigenti e a tutti coloro che ruotano intorno alla Casseravolli per questo successo dopo 23 anni, quindi a Castiglion Fiorentino ritorna la Serie C di pallavolo. Amici all'ascolto, fino a qui è farina del mio sacco, adesso invece quello che vi sto leggendo è un comunicato dell'ufficio stampa della Casseravolli, un traguardo che sa di cuore, sacrificio, lavoro, lacrime, urla e sogni tenuti vivi fino in fondo. Un gruppo, una famiglia, una maglia, insieme abbiamo scritto qualcosa di enorme. Questa promozione è di chi ha lottato in campo, di chi ha spinto da fuori, di chi c'è sempre stato, di chi ha sempre creduto anche nei momenti più duri, fanno sapere dall'associazione sportiva. Siamo molto contenti di questo risultato che mancava da 23 anni, dichiara l'allenatore Gabriele Iebba. Lo scorso anno ci siamo andati vicino, ci ha sfumato per poco, siamo contenti perché dietro questo traguardo c'è una serietà, un gruppo di ragazze che non hanno mai mollato. Ringrazio le mie ragazze, il mio staff, chi mi è sempre stato vicino, anche il pubblico castiglionese che ci ha dato sempre la spinta per andare avanti e non mollare mai. Aspettiamo tutti per la festa della vittoria, la festa di tutti, la festa di un paese intero che si merita di tornare a giocare in questa categoria. Un traguardo straordinario, quindi, conquistato al termine di una stagione vissuta con impegno, sacrificio, crescita e tanta determinazione. Le ragazze del Casseravolli hanno saputo affrontare ogni sfida con carattere, costruendo passo dopo passo un percorso che oggi trova la sua meritata ricompensa. Il comunicato stampa della Volley si conclude con i complimenti a tutte le atlete, allo staff, a chi ha sostenuto questo gruppo durante tutta la stagione. Mica terminano qua i complimenti, perché dobbiamo estenderli anche a quelli della polisportiva Sansovino per la vittoria del campionato di Serie D e la conquista della promozione in Serie C, ottenuta dopo il successo nella finale playoff di sabato sera contro la Cabel Volley Prato. Un traguardo sicuramente meritato, frutto di passione, sacrificio, impegno e lavoro, lavoro di squadra naturalmente, costruito giorno dopo giorno. Complimenti quindi anche alla società polisportiva savinese, allo staff, agli atleti, a tutte le persone che hanno sostenuto e creduto in questo percorso fino al raggiungimento di questo obiettivo, perché alla fine lo sport è bello proprio per questo. Non conta il campo da gioco o il pallone, quando la passione, sacrificio e appartenenza portano a realizzare un sogno, la vittoria diventa di una intera comunità. Adesso torniamo al calcio, perché era nell'aria e puntualmente è successo. La campagna abbonamenti dell'Arezzo è da record. Ieri erano state già staccate 2.418 tessere, 30 in più dell'anno di gloria 1984, in cui si toccò il picco massimo di 103 anni di attività. Vai Cavalligno, lo slogan scelto per invogliare i tifosi ad abbonarsi, richiama la canzone di brasiliani Pedro Sampaio Gasparigno, che ha rappresentato la colonna sonora della grande festa per la Serie B, con il suo ritornello ancora gettonatissimo.
2: Ma il prossimo anno tu ci sei?
3: Io sì. E i tifosi?
2: Ma chi è?
4: Bem, pessoal, estarei também ano que vem aí presente, o que promete ser uma grande temporada incrível. E vai, vai, ou vai no cavalinho, e vai, vai, vai, ou vai no cavalinho.
3: Luiz, será? É tu?
5: Vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho, vai, vai, vai, no cavalinho, vai.
1: Qui in regia ci eravamo promessi di farvela sentire, alla fine ce l'abbiamo fatta, perdonateci. Allora, dicevamo degli abbonamenti. La fase di prelazione per i vecchi abbonati resterà attiva fino al 30 giugno. Contestualmente è iniziata la vendita libera dei posti non occupati. Durante la prelazione i posti dei vecchi abbonati non saranno acquistabili da terzi. Prevista anche la possibilità di cambio posto fra quelli liberi. Vi do anche una comunicazione di servizio che oggi è lunedì 8, domani martedì 9 e mercoledì 10 presso l'hotel New Energy Valdichiana, quindi a Rigutino, non sarà possibile effettuare i nuovi abbonamenti, che potranno comunque essere sottoscritti presso lo store e online. Il servizio tornerà regolarmente attivo da giovedì 11 giugno. Battuto il Brescia, l'Ascoli vince alla grande i playoff. Ecco come sarà la prossima Serie B. Rizzo, Pinna, Silupo e Milanese regalano la promozione a bianconeri. Il girone centrale di Lega Pro porta due squadre in categoria superiore per la terza stagione consecutiva. L'Ascoli raggiunge l'Arezzo, il Vicenza e il Benevento in Serie B. I bianconeri, dopo il pareggio 1-1 nel match di andata, hanno battuto il Brescia per 3-0 grazie ai gol di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. Sold out il Del Duca, vuoto il settore ospiti per il divieto di trasferta imposto ai tifosi lombardi, stessa accaduta a parti invertite per la gara dei Regamonti. I marchigiani erano arrivati secondi in campionato alle spalle dell'Arezzo, poi gli spareggi hanno eliminato il Potenza 0-0 in trasferta, 1-0 la vittoria in casa, e Catania 4-0 in casa, la vittoria anche in trasferta per 2-1 in Sicilia, prima di prevalere sul Brescia nella finalissima. Il girone B si conferma quindi quello più competitivo in tutta la Lega Pro per la terza stagione, manda in categoria superiore due squadre, prima l'Ascoli ai playoff se l'erano aggiudicati la Carrarese nel 2024 e il Pescara nel 2025, e adesso la composizione del girone. Arezzo, Ascoli, neopromosse dal girone C. Avellino, Benevento, neopromossa dal girone C. Carrarese, Catanzaro, Cesena. Cremonese, retrocessa dalla Serie A. Empoli, Juve, Stabia. E qui qualche punto interrogativo ce lo mettiamo per questa formazione, la Juve, Stabia. Mantova, Modena, Padova, Palermo, Pisa, retrocessa dalla Serie A, Sampdoria, Sud Tirol, Verona, retrocessa dalla Serie A, Vicenza, neopromossa dalla Serie C, Virtus, Entella. Trasferiamoci adesso al Pazzagli di Bagnaripoli, dove il Grassin ha battuto la Sant'Egidiese per 2-0, e forse il risultato sarebbe stato anche più largo se il direttore di gara, a tempo quasi scaduto, avesse concesso un calcio di rigore evidente proprio per il Grassin. È scesa in campo la formazione di Marco Cellini con Di Cicco, Meazzini, Malocu, Castaldo, Calzolai, Fabiani, Dini, Corsi, Frezza, Simone e Borghesi. In panchina Bartoli, Arcadipane, Meini, Silli, Caschetto, Alfarano, D'Alessandro, Nicola, Menga e Parrini. Gli ospiti si schieravano con Jovino Fedele, ancora Massetti, Mastrilli, Pastore, Passafiglia, Scognamiglio, Ferraioli, Diambo, Daigason, Idoyaga e Koulibaly. In panchina a disposizione di mister Cappellacci c'erano Amato, Maiga, Rossetti, Ciaccia, Di Giuseppe, Di Donato, Gadaleta e D'Egidio. Diretto la gara Carmine Laudadio di Matera, coadiuvato da Gabriele, Federico di Agropoli e Orazio Nicodemo di Sapri. Grassina che va in vantaggio al nono con il gol di Frezza, che raccoglie in area di rigore, più lesto a girarsi contro il suo avversario a battere l'estremo difensore da due passi. Il raddoppio arriva al 53esimo, il gol di Borghesi, un'azione che si sviluppa sulla destra, un cross al centro che trova puntuale al tapin appunto Borghesi. 2-0, poi dicevamo di questo episodio contestatissimo che poteva così far in modo che il Grassina avesse anche un po' più di sicurezza nella trasferta che si giocherà domenica prossima, se non vado errato, sul campo sportivo di Giulianova. L'Audace Galluzzo vola in promozione, i gialloblu fiorentini battono 1-0 l'intercomunale Monsummano sul neutro di Aiana e conquistano il pass per la promozione. Il Barberino Tavernelli invece conquista un posto in eccellenza. I fiorentini battono in casa il Pietrasanta e chiudono il triangolare a punteggio pieno. Sono promossi in eccellenza, la seconda promozione consecutiva e sempre ai play-off. Alte speranze per il Pietrasanta di ripescaggio in virtù del risultato al momento favorevole del Grassina. Sconfitta invece per 4-1 del Tegoletto allo stadio Gino Bozzi di Firenze nel confronto contro l'Atletico Lucca per il terzo quarto posto. Un 4-1 che sa molto di inattività, visto che la formazione tegoletina è stata ferma per partecipare alla Final Four 28 giorni e questo sicuramente ha giocato in senso negativo per la squadra biancorossa. Bene, quindi quarta in graduatoria per i ripescaggi, la formazione qui della nostra Valdichiana. Ci dispiace perché già un paio di anni fa naturalmente avrebbe meritato di calcare la promozione, dopotutto se l'era meritata perché era arrivata ad ex aequo prima in classifica e poi nei pareggi, o meglio in quelli che furono i sorteggi, perché un sorteggio la eliminò dalla possibilità di giocare in promozione. È tutto anche per oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione, ci sentiamo domani con la prossima pagina sportiva. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
6: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 8 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con minime gradevoli e massime in lieve aumento, con valori fino a 31 inquichin, 30 eon, ma con bassi tassi di umidità nelle ore centrali, venti deboli occidentali, affidabilità alta.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
9: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
10: Cosa significa Tedua?
11: Tedua.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana vediamo insieme quelle che sono le migliori uscite al cinema.

0: Il piccolo Adam è l'erede al trono di Eternia, costretto però a trovare rifugio sulla Terra quando scoppia una feroce guerra civile.
1: Adam, quando
0: dopo più di 15 anni è arrivato finalmente al suo momento. Deve imbracciare la spada del potere, diventare He-Man, il guerriero più forte dell'universo, per liberare il suo regno e i suoi genitori dalla dittatura del perfido Skeletor.
2: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
3: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
0: Vi suona familiare questa storia? È quella di Masters of the Universe, o in italiano I Dominatori dell'Universo, il celebre franchise di giochi nato negli anni Ottanta che poi si è espanso tra film, serie animate, fumetti e videogiochi, e che ritorna ora a distanza di quasi 40 anni con un nuovo film live action al cinema. Masters of the Universe è un'avventura fantascientifica dalle tinte medievali che si propone quindi di attualizzare il fenomeno pop, l'intrattenimento degli anni Ottanta, alla nostra contemporaneità.
4: Il tempo del dialogo è finito.
5: Kelly Rose! È venuto a prenderti tuo padre!
0: Quando un terribile incendio distrugge lo storico ranch di famiglia, il solitario allevatore Dusty è costretto a ricominciare la sua vita da zero. Si trasferisce in una comunità per persone sfollate e qui, grazie a nuove conoscenze, scopre la forza e l'importanza della solidarietà comunitaria. E questa è l'occasione anche per ricostruire il rapporto con l'ex moglie Ruby e con la figlia Kali Rose. Rebuilding, come l'acqua con il fuoco, è un dramma western ambientato nelle brulle praterie del Colorado, incentrato sulla rinascita, sul senso di appartenenza, sul concetto di casa e sulla magnifica forza delle seconde occasioni.
6: Alcune persone hanno perso tutto. Io ho ancora qualcosa.
0: La celebre saga horror comedy di Scary Movie porta al cinema il suo sesto capitolo e sulla scia di un periodo particolarmente favorevole per il cinema dell'orrore in generale, anche questa sembra aver ritrovato la sua verve parodica con ancora più riverenza.
7: Oddio, è stata accoltellata!
8: Accoltellata? Niente femminile, sono non binary!
7: Devi dire accoltellata!
9: Siamo tornati!
0: La storia poi rimette al centro lo storico gruppo dei personaggi protagonisti, che ritorna a fare i conti con una minaccia che proviene dal passato. In questo nuovo capitolo, già dal trailer, le citazioni parodiche ad altri film dell'orrore si sprecano, in quello che sembra essere un film che non fa sconti a niente e a nessuno, a partire dall'attuale pensiero politicamente corretto.
7: Facciamo cappuccino!
10: Ok!
11: Io in smart working mi trovo veramente bene.
12: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
0: Lo smart working è una pratica che ha considerevolmente migliorato le nostre vite. Lavorando da casa abbiamo più tempo sia per noi che per le nostre famiglie. Questo lo pensa anche Giuliano, interpretato da Maccio Capatonda e protagonista dell'ultima commedia di Svevo Maltrasio, intitolata proprio Smart Working. Quando però Giuliano scopre che l'azienda per cui lavora è decisa a fare un passo indietro e riportare tutti i suoi dipendenti in ufficio, lui non ci sta.
13: Avete lavorato insieme?
14: Pure oggi.
0: Per motivarli ad essere più produttivi, arriva addirittura a decidere di ospitarli tutti in casa sua, generando una situazione dai molteplici esiti comici.
15: La buon'ora!
16: Che buon'ora cosa?
15: Aspetta che devo pure pisciare! Dai!
0: Per quello che è un film che decide di interrogarsi sulle recenti novità della nostra società e sulle difficoltà che abbiamo a relazionarci con esse e con gli altri all'interno di questa nuova dimensione.
17: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
18: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
19: Teletravail.
18: Tele che?

0: Non so da dove tu provenga né quale divinità tu sia. Ma rispettosamente mi inchino al tuo cospetto.
1: Per la prima volta uno dei film dello studio Ghibli ritorna al cinema in una versione restaurata in 4K. È uno dei classici dell'animazione giapponese, di quelli più emblematici di Hayao Miyazaki, Principessa Mononoke, qui presentata anche con un nuovo doppiaggio.
0: Gli esseri umani si radunano, i loro fuochi si stanno avvicinando.
2: Che stai facendo, Ashitaka?
3: La vita di questa fanciulla è mia adesso.
1: Una nuova edizione, quindi, per rivivere la storia di Sen e Ashitaka, dell'eterno scontro tra l'uomo e la natura, nella migliore qualità possibile.
3: Gli umani e la foresta non possono vivere in pace. Non si può fermare tutto questo!

Chiudiamo il nostro episodio con un breve approfondimento su uno dei film usciti nel corso della scorsa settimana, Backrooms di Kane Parsons. Non so se sapete che cosa siano le Backroom. Le Backroom non sono altro che una delle leggende metropolitane dell'orrore nata sul web in tempi recenti e che ha riscosso subito particolare successo. Per Backroom si intende un labirinto fatto di stanze vuote e identiche, in cui chi ci entra è quasi come se fosse catapultato in un'altra dimensione, non può fare altro che perdersi nel tentativo di trovare l'uscita e di scoprire di più su questo posto. È un luogo non luogo, un ambiente asettico, fatto di niente di riconoscibile, un qualcosa che in qualche modo dice molto sui spazi delle nostre vite e su quelli della contemporaneità. La storia raccontata nel film è quella di Clark. Clark è un architetto che a causa di alcune difficoltà economiche e con problemi professionali lavora e vive in un negozio di mobili, dopo che è stato lasciato dalla compagna. Clark, per affrontare le sue difficoltà, si rivolge a Mary, una psicologa che lo segue in un percorso di terapia. La vicenda inizia a prendere una piega sinistra quando degli strani avvenimenti cominciano ad accadere nel negozio di Clark. Ci sono dei blackout elettrici dopo l'orario di chiusura, delle interferenze alle trasmissioni televisive e compaiono anche due nuovi interruttori nel pannello elettrico. Tutto degenera però con l'apertura di un misterioso ingresso verso un'altra dimensione proprio all'interno del negozio. È l'accesso alle backroom. Clark vi entra e dopo poco scompare. Quando Mary scopre quello che è successo non può quindi fare a meno che mettersi sulle sue tracce. Backrooms è un ottimo film horror, c'è una regia solida, delle buone performance attoriali e anche le scenografie sono costruite in modo impeccabile, soprattutto in un film in cui gli ambienti hanno un ruolo centrale come in questo. Non mancano poi le sequenze da brivido grazie anche ad un ottimo utilizzo del found footage. Inoltre la storia adotta un punto di vista molto interessante sin dall'inizio, lasciando intendere che le backroom non sono altro che una rappresentazione delle nostre menti, delle sovrastrutture che costruiamo per evitare di affrontare i problemi delle nostre vite e per evitare di cambiare noi stessi di fronte alle difficoltà. Backrooms è quindi un film consigliato che oltre a intrattenere porta anche uno sguardo nuovo e interessante su di noi e sulla nostra società. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie e film alla radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo arrivati, con orgoglio, all'episodio numero 100. 100 film raccontati, ascoltati, immaginati, sognati, visti alla radio. Tutto lo staff di Film alla Radio è orgoglioso di presentare il film di oggi. Il film che raccontiamo in questo episodio ha ricevuto un notevole successo di pubblico e di critica. Era il 1994, fate voi i conti, quando Frank Darabont in regia guidava Tim Robbins e Morgan Freeman nel film Le ali della libertà. La trama è tratta dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell'antologia Stagioni diverse.
1: Signori giurati, dalle testimonianze e dalle prove raccolte è evidente che il delitto è stato consumato con fredda determinazione.
2: Per il potere conferito.

0: sintomi dello stato del Maine, l'imputato è condannato a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime. Così è stato deciso.
1: È la tua vita che vogliono. Ed è la tua vita che si prenderanno. Come mai sei dentro?
2: Sono innocente, se vuoi saperlo.
1: Ti sei ambientato in fretta, eh?
3: Rimpiangerai di non essere morto, vedrai!
2: Ci sono dei posti in questo mondo che non sono fatti di pietre. Con dentro qualcosa che nessuno può toglierti.
1: Ma di che parli?
2: Di speranza.
4: Signore del cielo.
2: Alla fine la scelta è molto semplice. O fai di tutto per vivere,

0: la rivista Empire lo ha collocato al quarto posto nella lista dei 500 migliori film della storia, mentre l'American Film Institute lo ha inserito al 72esimo posto nella lista dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Sul sito IMDb è primo nella classifica dei 250 migliori film di tutti i tempi, con quasi 3 milioni di voti. Il film è dedicato alla memoria di Alan Green, agente letterario nonché stretto amico del regista e sceneggiatore Frank Darabont. Siamo nel Maine, 1947. Andy Dufresne, vice direttore di una banca di Portland, viene condannato a 2 ergastoli per l'uccisione della moglie del suo amante campione di golf, benché si proclami innocente. Viene rinchiuso nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il malvagio e corrotto direttore Samuel Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato. Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti e viene aggredito dalle sorelle, prigionieri bulli capitanati dal sadico stupratore Box Diamond, che lo picchieranno e violenteranno per i primi 2 anni. Un giorno, durante un lavoro forzato di ripristino sul tetto del carcere, Andy sente Byron Edley, il sanguinario capitano delle guardie, parlare ai colleghi dei suoi problemi economici e, rischiando di essere ucciso dal capitano stesso per la sua impudenza, lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Quindi chiede e ottiene in cambio 3 birre per ciascuno degli altri detenuti che lavorano con lui sul tetto.
1: Signor Dufresne, ci descriva la discussione che ha avuto con sua moglie la notte che è stata uccisa.
2: Abbiamo litigato. Lei era contenta che avessi saputo. Si era stancata dei continui pettegolezzi. Così ha detto. E voleva divorziare a Reno.
1: E lei cosa ha risposto?
2: Che non gliel'avrei concesso.
1: Preferisco vederti all'inferno piuttosto che vederti a Reno. Così si è espresso il signor Dufresne, stando alle testimonianze dei suoi vicini.
2: Se è questo che dicono. Io non mi ricordo niente, ero sconvolto.
1: E cos'è successo dopo questa discussione?
2: Ha fatto le valigie. Ha fatto le valigie ed è andata da Glenn Quentin.
1: Glenn Quentin, ex campione di golf e istruttore allo Snowden Country Club. L'uomo che aveva una relazione con sua moglie. La seguì quella sera?
2: Prima girai per qualche bar. Poi decisi di andare a casa di quell'uomo per affrontarli, ma non c'erano. Allora ho parcheggiato e ho aspettato.
1: Che intenzioni aveva?
2: Non lo so più. Ero confuso, ubriaco. Credo che avessi in mente di spaventarli.
1: E quando sono arrivati, lei si è introdotto in casa per ucciderli?
2: No. La sbronza mi era quasi passata. Ho rimesso in moto la macchina per tornare a casa, ero molto stanco. Lungo la strada mi sono fermato e ho buttato la pistola nel fiume, ma io credevo di avere già chiarito questo punto.
1: Oh sì, è molto chiaro, ma c'è il fatto che la donna delle pulizie la mattina seguente ha trovato i corpi senza vita di sua moglie e dell'amante crivellati dalle pallottole di una calibro 38. Questa a lei non sembra una coincidenza incredibile, signor Dufresne, o è una mia impressione?
2: Sì, incredibile.
1: E lei continua a sostenere di aver gettato quella pistola nel fiume prima che il delitto avesse luogo. Molto comodo, non c'è che dire.
2: È la verità.
1: La polizia ha dragato il fiume per 3 giorni e non è stata trovata nessuna pistola. Quindi non può essere fatto nessun confronto tra la sua arma e i proiettili che sono stati estratti dai corpi insanguinati delle vittime. E io direi che anche questa è una circostanza molto comoda. Non è d'accordo, signor Dufresne?
2: Dal momento che non ho commesso nessun delitto, signore, non ci trovo niente di comodo nel fatto che l'arma non sia stata ritrovata.
1: Beyond the Signori della giuria, avete ascoltato le testimonianze e conoscete i fatti. L'imputato era sul luogo del delitto. Sono state trovate le sue orme, le tracce dei pneumatici, diverse pallottole sparse sul terreno con le sue impronte digitali, i resti di una bottiglia di Barbon e soprattutto ci sono i corpi senza vita di una bella e giovane donna e del suo amante stretti nell'ultimo abbraccio. Certo, vivevano nel peccato. Ma si trattava forse di un crimine da punire con la morte? È una cosa su cui riflettere. E non ho finito. Un revolver carico ha 6 proiettili, non 8. Io affermo che questo delitto non è stato commesso in un impeto di gelosia, cosa comprensibile anche se non giustificabile. No, è stata una vendetta, premeditata e consumata a freddo, con estrema brutalità. Considerate 4 proiettili per vittima, non 6 colpi, ma 8. Questo significa che dopo aver scaricato l'arma sui 2 amanti, l'assassino con calma l'ha ricaricata per poter sparare ancora. Un colpo ciascuno alla tempia. Il colpo di grazia.
3: Lei mi ha colpito per la sua freddezza e per la sua incapacità di provare rimorso, signor Dufresne. Mi si gela il sangue soltanto a guardarla. Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, la condanno a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime, da scontarsi l'uno dopo l'altro. Così è stato deciso.
0: Andy riscuote simpatie presso alcuni detenuti, in particolare da parte di Alice Boyd Redding, detto Red, un altro ergastolano che controlla il contrabbando all'interno del carcere e che sarebbe in grado di procurare praticamente ogni oggetto gli venga richiesto. Red in gioventù ha commesso un grave crimine, ma dopo decenni di detenzione è cambiato. I due diventano buoni amici e Andy gli chiede di procurargli un martelletto da roccia, in quanto ama collezionare minerali e scolpire pietre. In seguito si fa anche procurare un poster dell'attrice Rita Hayworth. A differenza degli altri, Red non nasconde la verità sul proprio crimine, a indicare che è preso dal rimorso. Ormai diventato grande amico di Andy e vedendo il suo animo gentile, Red inizia a intuire che egli non sia il criminale che è stato accusato di essere. Anche il direttore Norton viene a conoscenza delle abilità di Andy in campo finanziario e gli commissiona il disbrigo di pratiche contabili al posto dei lavori forzati. In virtù di questo incarico gli viene concessa protezione dagli altri detenuti e dalle stesse guardie. Esemplare sarà la sorte di Boggs Diamond, reso paralitico da Hadley per aver troppo maltrattato Dufresne. Andy avrà anche il privilegio di svolgere un lavoro meno pesante e più coinvolgente del precedente. Viene trasferito dalla lavanderia dei detenuti alla biblioteca del carcere. Questa, piuttosto modesta, è curata da ormai un cinquantennio dall'anziano Bruce Atlan. Andy, nominato suo aiutante, prende a cuore il nuovo incarico e progetta di ampliare la biblioteca col consenso del direttore. Scrive ogni settimana una lettera al Senato chiedendo la concessione di fondi per lo scopo, ma le sue richieste rimangono ovviamente senza risposta.
4: Ciao Red, come va?
5: Un altro giorno, la stessa merda.
4: Già, so come ci si sente. La mia domanda la bocceranno la prossima settimana.
6: La mia l'hanno bocciata la settimana scorsa.
4: Succede.
7: Ehi, Red, dammi un pacchetto.
5: Porta la tua faccia da cazzo da qualche altra parte. Dai, devi già 5 secco. Di pacchetti.
7: 4.
5: 5. Uno come me lo trovate in tutte le prigioni. Vi serve qualcosa? Rivolgetevi a me. Sigarette, spinelli, se è questo il vostro genere, una bottiglia di whisky per festeggiare il diploma di vostro figlio. Qualunque cosa nei limiti del ragionevole. Sì, signore, io sono i grandi magazzini di questo schifo di posto. Così, quando Andy Dufresne venne da me nel 1949 e mi chiese se potevo portargli Rita Hayworth lì in prigione, io gli dissi, vediamo che si può fare.

Andy arrivò nella prigione di Shawshank all'inizio del 47 per aver ucciso la moglie e il tizio che se la stava facendo. Fuori era vicepresidente di una grande banca di Portland. Niente male per essere così giovane.

0: le orecchie, cazzone. Dovete seguire la guardia, intesi?
1: Certo che un carico di merdosi come questo non si era mai visto.
2: Accetti scommesse oggi, Red?
3: Fumo o soldi, potete scegliere.
2: Fumo, scommetto due sigarette.
3: E qual è il tuo cavallo?
2: Quello stronzetto laggiù. Lotta, il bassetto, sarà lui.
4: Te lo puoi scordare, lo so io che vincerà.
5: Lo so anch'io.
4: Tu sei già fuori, gli devi 5 pacchetti.
2: Su chi punti, intelligentone?
4: Io dico che vincerà quel culone laggiù, il quinto della fila. Punto 5 sigarette.
3: Devo ammettere che Andy non mi colpì particolarmente la prima volta che lo vidi. Aveva l'aria di uno che sarebbe caduto al primo soffio di vento. Sì, era questa l'idea che mi diede quel giorno.
6: Tu quale scegli, Red?
3: Il lungo, quello che sembra avere un bastone infilato dritto nel culo.
6: Quello là? Ma che cazzo dici?
3: 10 sigarette.
7: Ti piace giocare forte, eh?
3: Avanti, chi vuole scommettere contro? Haywood?
7: Sì.
3: Jigger?
7: Uh-huh.
3: Skeet?
8: Mm-hmm. Anche tu contro?
3: E Floyd. 4 uomini coraggiosi.
9: Ritornate nelle vostre celle per l'appello serale. Tutti i detenuti ritornino in

Avviene intanto che il Comitato per la Libertà Condizionata conceda la libertà al vecchio Brooks, il quale, pur commettendo omicidi, ha però trascorso quasi l'intera vita in carcere a occuparsi della biblioteca e non ha pertanto alcun desiderio di uscire dalla prigione, che considera ormai come casa sua. Red considera Brooks un individuo ormai istituzionalizzato. Essendo rimasto in carcere per troppo tempo, teme il mondo di fuori e lo rifiuta. Nel maldestro intento di restare all'interno del carcere, Brooks arriva ad aggredire un altro detenuto, minacciandolo con un coltello alla gola, ma viene fermato da Andy. L'episodio resta circoscritto e senza conseguenze, e così Brooks lascia il carcere. Come atteso, la vita fuori per Brooks è molto difficile, è solo e non riesce a integrarsi. Disperato, si impicca nell'alloggio procuratogli dal Comitato per la Libertà Condizionata. Andy e Red lo vengono a sapere tramite una missiva inviata dal loro stesso Brooks. Con la sua morte, Andy diventa egli stesso responsabile della biblioteca di Shawshank e pertanto potrà occuparsi direttamente dell'istruzione dei detenuti negli anni. Dopo innumerevoli lettere, Andy ottiene finalmente dal Senato una risposta e un modesto stanziamento. Continuando ostinamente a inviare le sue lettere, Andy riceve ulteriori fondi fino a riuscire a trasformare radicalmente la biblioteca, ripulendola e rendendola la migliore nel suo genere di tutto New England. La fa inoltre intitolare alla memoria di Brooks e nel frattempo aiuta diversi detenuti a conseguire il diploma.

film è l'opera prima di Frank Darabont, regista che poi diventerà ancora più famoso con il suo un altro film, Il Miglio Verde. Tante sono le curiosità del film, per esempio è tratto dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shekrik, tratto dall'antologia Stagioni Diverse. Si dice però che l'autore dei romanzi, Stephen King, non abbia mai incassato i $1,000 che gli erano stati versati per i diritti del suo racconto, ma che abbia incorniciato l'assegno per poi spedirlo al regista stesso, con una nota a margine: nel caso dovessi mai aver bisogno di soldi per la cauzione, con amore, Steve. L'accoglienza per il film nel 1994 non fu delle migliori, ma venne anzi registrato come un vero e proprio flop al botteghino, nonostante i grandi elogi della critica. L'anno seguente però la produzione ebbe modo di rifarsi e il film fu il più noleggiato del 1995 in formato VHS. Le ottime recensioni, unite ai molti riconoscimenti e alle 7 nomination agli Oscar, che però c'è da dire anche non gli valsero nemmeno un Oscar, permisero al film di conquistare relativamente in breve tempo consensi e di diventare un film cult. Al quarto posto fra i 500 migliori film della storia per la rivista Empire. Le foto segnaletiche che compaiono all'interno del film e raffigurano il personaggio interpretato da Morgan Freeman da giovane sono in realtà foto rubate da Alfonso Freeman, il vero figlio primogenito dell'attore statunitense. Come nella maggior parte del cast, la scelta dei due interpreti protagonisti non è stata affatto semplice. Per il ruolo di Red erano stati presi in considerazione diversi grandi nomi del cinema, tra cui Clint Eastwood, Harrison Ford e Paul Newman, ma il regista ha subito pensato a Morgan Freeman, nonostante il personaggio del racconto fosse irlandese e con i capelli rossi, quindi ben lontano da Morgan Freeman. Ecco, per interpretare invece Andy, prima di ingaggiare Tim Robbins, furono contattati altri attori come Johnny Depp, Tom Hanks, Nicolas Cage. Una volta ottenuto il ruolo, sembra che Tim Robbins abbia adottato un metodo totalmente immersivo alla Stanislavski per entrare nel personaggio, forzandosi ad un vero e proprio isolamento per poter entrare maggiormente nel ruolo di Andy. La maggior parte dei secondini presenti all'interno del carcere sembra che non fossero attori, bensì vere e proprie guardie carcerarie, arruolate per interpretare sostanzialmente loro stesse nel film. Tra i molti interpreti che appaiono all'interno del film c'è anche un segreto che non si disvela, ma è pur facendosi vedere di continuo: è lo stesso regista. Di lui non vediamo né il volto né la figura, ma sono le sue mani ad essere una presenza costante dell'opera. In ogni scena in cui vengono riprese delle mani, esse appartengono proprio al direttore artistico, che è anche il regista. La canzone operistica che per mano di Andy si propaga dagli altoparlanti, bloccando e affascinando l'intero carcere, è Canzonetta sull'aria, tratta dal celeberrimo Le nozze di Figaro di Mozart. La scena nacque da un'idea di Tim Robbins, il quale modificò il copione e invece che abbassare il volume come era previsto lo alzò, rendendola una delle sequenze più memorabili del film. Le riprese hanno richiesto molto tempo, sia per l'importanza di ogni dialogo e di ogni passaggio, sia per l'estrema maniacalità e attenzione al dettaglio del regista. Molte scene vennero ripetute sino alla nausea, come quella iniziale in cui Andy si avvicina a Red per la prima volta, che pensate un po' richiese 80 prove e 9 ore ininterrotte di

0: Parallelamente Andy è costretto a proseguire la sua collaborazione con il direttore Norton, che grazie a lui riesce a accumulare in modo illecito una grande quantità di denaro. A tale scopo, il detenuto intesta ogni operazione a una persona fittizia di nome Randall Stephens, che egli stesso ha creato sfruttando i punti deboli della burocrazia, per non far figurare mai il nome del direttore né proprio in caso il traffico venisse scoperto. Con la propria perizia, Andy ha fatto in modo che Randall Stephens possieda una carta di identità, assicurazione sanitaria e altro ancora. Red rimane ammirato da Andy, ritenendolo un vero genio. Gli anni passano, finché un giorno tra i nuovi detenuti in arrivo a Shawshank nel 64 vi è Tommy Williams, un ragazzo condannato a 2 anni per furto con scasso. Questi racconta che fin dall'età di 13 anni ha collezionato una lunga serie di condanne scontate in diverse prigioni. Tommy diviene subito amico di Andy Red ed è il primo che lo aiuta a studiare. Nel 1966 Tommy si diploma e poco tempo prima di essere scarcerato chiede a Red il motivo per cui Andy è in prigione, fatto che ritiene strano poiché l'uomo gli sembra non moralmente integro. Ricevuta la risposta, si confida con Andy stesso. Quando si trovava in un altro carcere, Tommy ebbe come compagno di cella un ladro di nome Elmo Blatch, che gli raccontò di essere anche un assassino, di aver ucciso per invidia un campione di golf e sua amante, eccola qua, e che la polizia aveva arrestato un bancario, marito della donna uccisa al posto suo. Andy apprende così che Blatch è il vero colpevole del duplice omicidio, per il quale è in carcere da quasi 20 anni. Red e gli altri amici di Andy capiscono così che Andy aveva sempre detto la verità sul fatto di essere finito in carcere per un errore del sistema e di essere davvero innocente.
1: Le musiche sono di Thomas Newman, coadiuvato da un esercito di assistenti tra trascrittori e maestri orchestratori. Newman aveva capito che il film già suscitava emozioni così forti senza musica, quindi sarebbe stato molto difficile comporre una colonna sonora che elevasse le scene senza distrarsi da esse. Il pezzo Shawshank Redemption viene suonato durante la fuga di Andy da Shawshank, il carcere, e originariamente aveva un motivo a 3 note, ma Darabont sentiva che aveva una fioritura troppo trionfale e chiese che fosse attenuato a un motivo a nota singola. Da un ascolto molto attento mi sono fatta la seguente idea: il tema viene riproposto per tutto il film, ma mentre sentiamo solo dopo la fuga del protagonista la sua versione maggiore, gloriosa, piena di speranza, liberatoria e redentiva, col titolo di cui sopra, durante la vita in carcere il tema è sempre lui, ma nella versione minore, con archi scuri, polarizzati nel registro medio-grave, che si muovono mesti e rassegnati. Il tema, quindi, nelle sue versioni, diventa carne semantica itinerante della narrazione. La colonna sonora di Newman ebbe un tale successo che alcuni estratti furono usati nei trailer dei film per anni. Andiamo nel dettaglio. Nei titoli di testa ascoltiamo la canzoncina A problematica in, e non di commento, If I Didn't Care di Jack Lawrence, con voce vibrata maschile tipica degli anni 40, che si sporca, attenzione, con un suono di commento scuro sul primo piano della pistola che si ritiene al processo sia l'arma del delitto che ucciderà la moglie del protagonista e il suo amante. La musica così contaminata prosegue solo nella sua versione di commento allucinatorio, accompagnando la dichiarazione dell'uomo alla sbarra, senza soluzione di continuità, mentre la verità negata emerge come una sorta di relitto onirico dalla bocca del protagonista. L'uomo, infatti, vittima di gelosia, era completamente ubriaco e ricorda solo di non aver commesso il fatto, anche se tutte le prove sono contro di lui. La musica di commento, descrittiva dello stato tensivo situazionale, si interrompe con la sentenza di condanna del giudice. Ascoltiamo il tema portante del film nella sua versione per archi scuri solenni, mentre vediamo il piano sequenza oceanico en plein air del carcere. Arrivano i nuovi carcerati, tra cui l'innocente protagonista della pellicola. La musica annega tra le grida di benvenuto, diciamo così, e finisce in un filo acuto quando il protagonista varca la soglia del carcere. Manco la musica fosse la semantica della perdita dantesca di ogni speranza nel varcare la porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Il pianoforte punteggia poche note lente e desolate, a bicordi o accordi vuoti, privati volutamente di un'armonia chiara, che accompagnano tutte le fasi dell'entrata in carcere, dall'ablazione con la pompa, la polvere antipidocchi gettata addosso e la prima notte, che sono tutti atti commessi con una meccanicità devastante, proprio per privare i nuovi arrivati di qualsiasi dignità e umanità. La stessa punteggiatura musicale, atta alla perdita di qualsiasi umanità, che a un ascolto attento ricorda i bicordi del film American Beauty, a simboleggiare la perdita d'identità del protagonista, la riascoltiamo molte scene più avanti sul nome Benny, che Andy scolpirà sul muro della sua cella. La stessa musica accompagna la liberazione dell'anziano libraio del carcere, Brooks, fino al suo suicidio, un atto sicuramente privo di qualsiasi speranza, ma che rende quel pover'uomo finalmente davvero libero. Prima di impiccarsi, Brooks scrive con un coltellino che è stato là, dopo la sua scarcerazione. E questo darà il titolo al brano chiave suonato con l'armonica bocca da Red, un altro carcerato, che scriverà So Was Red sotto le parole intagliate da Brooks. Riascoltiamo il pianoforte puntillistico quando vediamo Andy alla fine del film che sogna la libertà in un porticciolo in Messico. Andy ha progetti per il futuro, ha ancora sogni e speranze, ne è letteralmente sopraffatto. Il pianoforte torna a punteggiare qualche nota quando il protagonista cerca di adattarsi alla vita del carcere, dopo essere stato zittito per aver semplicemente chiesto come si chiamava il novizio ucciso dalla guardia la prima notte. Il tema per archi scuro e desolato lo ascoltiamo in tutte le scene girate in carcere dopo il primo incontro tra Andy e Red, in cui quest'ultimo accetta di procurargli un martelletto per minerali. Red si accorge che Andy è un uomo davvero particolare. Andy viene preso di mira e violentato. Ascoltiamo gli archi scuri, poi rassegnati, mentre Red è la voce narrante dei fatti e delle sue veritiere impressioni su Andy. Andy propone un affare molto vantaggioso al direttore delle guardie, che procura delle birre ai detenuti. Sul suo sorriso in disparte parte un tema sollevato e dolce per archi al modo maggiore, che poi sentiremo nella sua versione liberatoria alla fine del film. Ascoltiamo un accenno per archi con contrappunto di chitarra quando i detenuti lavorano all'aperto e cercano le pietre per Andy che gli servono per fabbricarsi degli scacchi. La musica blues finisce sul poster di Rita Hayworth, il regalo di bentornato per Andy. Scena madre del film, almeno per me che mi occupo di musica. Duetto dalle nozze di Figaro, duettino canzonetta sull'aria, la contessa e Susanna. Atto terzo, scena decima. Contessa, cosa mi narri e che ne disse il conte, Susanna? Che si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia. Contessa, piano, che è meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino. Fissagli un loco, scrivi. Ch'io scriva, ma signora. E scrivi, dico, e tutto lo prendo su me stessa. Susanna siede e scrive. L'aria ovviamente va avanti. Ma mi serviva questo breve estratto per narrarvi la semantica dell'uso di questo pezzo nel film. La musica incarna la speranza, la voce dell'oltre che è al di là di quelle mura. Ma c'è molto altro, non si tratta certo di una scelta a caso. La musica è incarnazione del protagonista, pieno di fede nella giustizia che avrà e che si esplica attraverso la comunicazione, a sua volta attraverso la scrittura. Andy, infatti, come la contessa dell'opera mozartiana, detta una lettera a Susanna, scrive molte lettere alle biblioteche, ad esempio, riesce ad avere dischi e libri per i carcerati. Questa continua ricerca di farsi ascoltare dal mondo esterno simboleggia il suo gran cuore, oltre che non aver mai smesso di cercare di comunicare con il mondo esterno per farsi ascoltare. La musica si intensifica sulla decisione di evadere. Il tunnel è pronto, la tempesta imperversa camuffando i rumori. Eddie è innocente e rivuole la sua libertà. Ha pagato abbastanza, ingiustamente, in termini di violenza, arroganza, sangue. Lo stesso accade anche al suo amico Red, a cui finalmente è stata data la grazia di uscire. Il brano So Was Red, suonato appunto dopo il rilascio di Red dalla prigione e che lo porta alla scoperta del nascondiglio dove Andy aveva celato la scatola coi soldi, diviene uno dei pezzi preferiti proprio di Newman. Il pezzo fu inizialmente scritto per un oboe solista in orchestra, finché Newman accettò con riluttanza di aggiungere l'armonica, in riferimento allo strumento che Red riceve da Andy in regalo, simbolo sonoro di continuare ad avere fede e proseguire il suo viaggio all'insegna della speranza. Secondo Darabont, l'armonicista Tony Morgan ha prodotto casualmente qualcosa di assolutamente perfetto al primo colpo. Andy e Red si incontreranno in Messico. I titoli di coda esordiscono col tema Gli archi, Shawshank Redemption, al modo maggiore. Il bene ha trionfato ancora una volta. Da Cinema d'Ascolto è tutto, Mariangela Ungaro, film alla radio.
0: Andy, saputa la vera storia dell'omicidio della sua moglie e l'amante, ingenuamente informa di tutto il direttore, il quale non può permettersi di scarcerare l'ex bancario che è al corrente di tutti i suoi traffici illeciti a Shawshank, e incarica Byron Hadley di uccidere Tommy per evitare che i testimoni in un'eventuale revisione del processo si potessero far scoprire. Quindi riferisce a Tommy che è stato ucciso con una fucilata da una guardia mentre tentava la fuga. Andy invece, per aver insultato Norton, viene mandato in cella di isolamento per 2 mesi. Finito l'isolamento, Andy parla con Red dicendogli che ha la speranza di poter finalmente uscire di galera un giorno e poter vivere serenamente. Prima di tornare in cella, chiede a Red un favore se mai questi uscirà di prigione, cioè di andare in una cittadina di campagna dove, secondo lui, troverà cose importanti. Red gli promette che lo farà, ma resta confuso dalle parole dell'amico e teme che Andy possa aver raggiunto il limite in carcere. La mattina dopo, durante l'appello dei detenuti, il direttore e le guardie non trovano Andy nella sua cella e poco dopo scoprono che il detenuto è scappato attraverso una galleria nel muro. Durante i suoi 20 anni di carcere, Andy l'ha scavata pazientemente con il martelletto procurato gli anni addietro da Red, ha coperto il buco con i poster di varie attrici e nascosto il martelletto nella sua Bibbia. Ora, conscio di non avere più alcun motivo per restare dentro dopo la morte di Tommy, Andy è passato dal buco nottetempo e attraverso le fogne è uscito dal carcere, spalancando appunto le ali della libertà.

Il film è il libro di Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, un cameo al personaggio di Gilda dell'omonimo film del 1946. Gilda rappresenta la donna che riesce a cambiare la vita degli uomini. La vita di Andy è cambiata a causa di una donna, la sua donna, sua moglie e il suo tradimento. Il suo omicidio insieme al suo amante, per caso, per forza di cose. La gelosia doveva essere la ragione di quell'omicidio e non poteva essere altri che il marito. 30 anni di carcere, solo per caso, riesce a dimostrare di essere innocente, ma lui è già libero. Il suo gioco nella sua mente, con una serie di immagini di donne che scandiscono il tempo che passa, le generazioni di donne che si susseguono, lo rendono libero. I suoi poster da Marilyn Monroe e Raquel Welch, tutte raffigurate nei poster fino alla libertà, quei poster per raggiungere e nascondere il passaggio verso fuori, verso la libertà, lontano dal pensiero di quella donna. Un passaggio costruito con la stessa pazienza e la consapevolezza di aver superato non solo il periodo di detenzione, ma il trauma del tradimento. Ti fidi di tua moglie? Quanto ti fidi di tua moglie? Al centro del suo pensiero. Tutta colpa delle donne, forse, i problemi del mondo. I problemi del mondo sono colpa delle donne. È quello che Gilda canta provocatoriamente nel suo Put the Blame on Mem. Put the blame on me, boy. È lo stesso brano, le stesse parole che forse Andy ripercorre nella sua mente fino a superarle, sino a guardare un'immagine diversa della donna, quella di Marilyn, la sua dolcezza e poi la sfida verso la libertà di una donna degli anni 70, Raquel Welch. La sua storia parallelamente a quella di un Red che attende di uscire ormai vecchio, senza voler recuperare il tempo perduto, ma semplicemente volendo andare avanti, raggiunta l'amicizia con una vita nuova, un passaggio nuovo per la libertà. Andy e Red, scandito attraverso pochi dialoghi, anche attraverso delle lettere, una voce fuori campo che ripercorre la storia passata insieme, la consapevolezza dove arrivano i personaggi, ancor prima di leggere le parole scritte dall'altro, prima dell'incontro nel Pacifico. Finalmente liberi insieme. Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito, e se sei arrivato fin qui forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città? Zio Ateneo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi e ti trovi bene. Il tuo amico Andy. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere e per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine, ho violato la libertà condizionata, ma non credo che metteranno dei posti di blocco per questo, non per un vecchio come me. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto né a concentrarmi su qualcosa. Credo sia l'emozione che solo un uomo libero può provare, un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringere la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero. Red. E così il pensiero che tutti i problemi del mondo sono le donne è ormai passato nella mente di Andy, libero. Ormai definitivamente libero. Put the blame on me, boy. È solo un sogno, è solo un film.

0: Frank Darabont ha collaborato per la prima volta con Stephen King nel 1983 all'adattamento del cortometraggio The Woman in the Room, acquistando i diritti per $1. King, infatti, vendeva diritti dei suoi racconti alla simbolica cifra di $1 per aiutare i nuovi registi a costruirsi un curriculum adattandoli. Dopo aver ricevuto il suo primo credito come sceneggiatore nell'87 per Nightmare 3, I Guerrieri del Sogno, Darabont è tornato da King con $5,000 questa volta per acquistare i diritti per adattare Rita Hayworth e La Redenzione di Shawshank, un racconto di 96 pagine dalla raccolta del 1982. Scritta per esplorare generi diversi dall'horror per il quale era comunemente noto. Sebbene King non capisse come la storia, in gran parte incentrata su Red, che contempla il suo compagno di prigionia Andy, potesse essere trasformata in un lungometraggio, Darabont credeva che fosse ovvio. King non ha mai incassato l'assegno. In seguito lo ha incorniciato e lo ha restituito a Darabont, accompagnato da una nota nel caso avessi mai bisogno di soldi. Con affetto, Steve. Mentre Norton fa scattare le operazioni di ricerca, Andy si reca ripulito e ben vestito presso le banche dove il direttore col suo aiuto ha accumulato il denaro illecito, $370,000, e si presenta come Randall Stevens, identità fittizia alla quale sono intestati tutti i conti, producendo anche i documenti da lui stesso ottenuti nel tempo. Dufresne ritira così tutti i soldi e si trasferisce latitante in Messico, nella città di Zihuatanejo, dove apre un hotel, ma non prima di aver inviato al quotidiano Daily Bugle la documentazione che certifica il traffico di denaro illecito, nonché le prove d'omicidio a carico di Edley e Norton. La polizia federale giunse così a Shawshank e arresta Edley. Norton invece, piuttosto che fare la stessa fine, si suiciderà.
1: Il tema centrale nel film è la libertà, ma non se ne parla seguendo una sola linea. Cosa vuol dire essere libero? Cosa siete disposti a fare per raggiungere la libertà? L'unica ambientazione è il carcere, e notiamo un'enorme cura nell'andare a rendere il più verosimile possibile questo luogo, tanto che lo spettatore sente di farne parte lui stesso grazie all'atmosfera ben costruita. Il film non parla solo della libertà, è anche la storia d'amicizia tra due uomini, Red e Andy, un rapporto che si basa sulla fiducia e sul rispetto. Tim Robbins e Morgan Freeman, infatti, sono l'anima della pellicola. Quello che si crea davanti ai nostri occhi è un microcosmo funzionante, un sistema indipendente in cui vigono delle regole e dei meccanismi completamente diversi dal resto del mondo. L'ali della libertà è in grado di far assaggiare agli spettatori l'importanza della libertà. Quella prigione ti entra in testa, ti toglie la libertà prima nell'anima e poi nei fatti. Per far respirare a un pubblico di donne e uomini liberi il profumo della libertà, occorre necessariamente far assaggiare quello amaro della reclusione, della violenza, della dignità che scivolare ancor più aguzza e ferina. Nonostante il contesto estremamente duro della storia e una buona dose di eventi decisamente drammatici, il tono del film rimane sempre caratterizzato da una certa levità, da una certa delicatezza. Il concetto, infatti, cui si rifà Darabont è molto più nobile e complesso, ed è quello del Tall Tale, una tipologia di narrazione tipica della letteratura popolare statunitense, costruita su vicende improbabili e volutamente esagerate che si svolgono in contesti ben radicati nella realtà. Una delle caratteristiche più importanti del film è il fatto che, pur svolgendosi interamente in una prigione, col progredire della narrazione sembra quasi che le mura del carcere svaniscano nel nulla. Andy Dufresne è la personificazione armonica dei contrasti più estremi, eppure risulta un personaggio straordinariamente credibile, coerente e positivo. A guardarli a distanza di un trentennio, gli anni 90 americani sono un'ottima decade cinematografica. Si tratta di un cinema che si cura ancora di raccontare una storia, di infonderle un qualche significato, di dare spessore alle figure umane narrate, che a loro volta strusciano magari con qualche luogo comune. Questo film vuole essere un canto intonato alla speranza, l'unico motore in grado di dare senso e risonanza alla vita. La dimensione favolistica è ancora più accentuata dal filtro narrativo di Red. È la struttura della favola, dove una vicenda adulta comunque

dramma carcerario, è ricondotta alla dimensione di uno sguardo narrativo quasi ad altezza bambino. Inoltre, dietro al racconto di King e al film di Darabont, sembra intravedersi una dinamica narrativa e metaforica debitrice di un altro film, Qualcuno volò sul nido del cuculo. In entrambi i casi parliamo di universi concentrazionari, manicomio e carcere. Di profondamente diverso semmai vi è l'impianto ideologico delle due opere. Foreman accusa un intero sistema politico-economico-esistenziale tramite la metafora del manicomio, mentre King è molto più interessato a una dimensione intima e ancora più lontano da un impianto politico appare il film di Darabont. All'accusa metaforica, King e Darabont preferiscono la favola e una schietta celebrazione dell'amicizia virile. Tale film scava all'interno di un inconcludente sistema riabilitativo che porta i prigionieri ad essere schiavi di quelle mura in cui hanno passato gran parte della loro vita. Così succede che quando ottieni finalmente la libertà, non sai più neanche che cosa significhi e non solo non riesci ad apprezzarla, ma ti trovi sopraffatto a tal punto da non riuscire a sopportarne il peso. Risiede qui la critica di Darabont, nella straziante parentesi di Brooks, in quel sentimento di inutilità e in quei 10 minuti che diventano l'anima dell'intero film. E come mai Andy Dufresne funziona così bene? Perché a differenza di un Clint Eastwood o di un Burt Lancaster, Andy non è un duro in grado di resistere al carcere. Il bancario è un normale, uno che se venisse in un carcere sarebbe davvero l'unico innocente di Shawshank. La fuga di Andy finale assume un duplice significato. È sia un modo per mantenere la sua innocenza, ma è anche il simbolo della sua eterna speranza. È proprio questa speranza a salvare anche Red, che invece che suicidarsi o tornare in galera, sceglie di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare dalla sua istituzionalizzazione. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. Con questa frase Red sceglie di intraprendere un nuovo viaggio, da cui non sa assolutamente che cosa aspettarsi, ma è comunque pieno di speranza. Il finale del film non poteva che essere questo, la scena di chiusura è commovente, coinvolgente e dà forma al concetto su cui l'intera storia si basa, ossia che è la speranza a rendere libero l'uomo. Con l'ultima scena sappiamo che i due personaggi sono riusciti a guadagnarsi la loro libertà, ad essere felici, perché non hanno abbandonato la speranza fino alla fine. La redenzione del titolo non è quella che ottengono i detenuti scontando la loro pena, ma la forza di tornare a vivere, di continuare ad andare avanti, grazie alla speranza, che è l'unico modo per ottenere la libertà.

Red e gli altri detenuti parlano spesso di Andy. Dopo la sua evasione, grazie al suo cuore d'oro, era riuscito a fare di loro delle persone migliori. Qualche tempo dopo la fuga dell'amico, Red, in prigione da ormai 40 anni e prossimo alla vecchiaia, ottiene anche lui la libertà sulla parola. Purtroppo la sua situazione non è molto diversa da quella di Brooks anni prima, tuttavia egli ha una promessa da mantenere. Raggiunto il luogo in cui Andy gli aveva chiesto di andare una volta libero, vi trova una lettera in cui l'amico lo invita a sfruttare alcuni indizi fornitigli cripticamente prima e dopo l'evasione, per riuscire a oltrepassare il confine e a raggiungerlo a Zihuatanejo. Red ripensa alla frase di Andy: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Sceglie di vivere e viola la libertà condizionata, raggiungendo l'amico in Messico. Lì i due si rincontrano felici da uomini liberi. E io vi ringrazio per questa puntata numero 100, un grande film, Le ali della libertà. Ringrazio Silvia e redazione per i preziosi contributi, ringrazio Lucia Pareti per le curiosità del film, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, per le musiche, Fernanda Cherubini per il cast e oggi anche cantato. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato le copertine del podcast, meravigliosa anche questa volta, cercate i suoi lavori su Instagram alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che invece potete riascoltare questa e tutte le altre puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando direttamente su Google film alla radio. Alla prossima puntata!

0: ancora oggi non so che cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si libravano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva mai osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante tutti gli uomini di Shawshank si sentirono liberi. Cosa che fece alquanto incazzare il direttore.
1: Apri la porta! Apri questa porta! Più presto! Ti ho detto di aprire! Spegni quell'affare! Te lo dico per l'ultima volta, di presto! Spegnilo subito!

0: Lui si fece 2 settimane nel buco per quello scherzetto.
1: Un caro saluto da Lucia Pareti.
2: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
3: Un saluto da Fernanda Cherubini.
4: Un saluto da Senza Rumore.
5: Un saluto da Giulio Tiezzi.
6: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
7: Zihuatanejo.
6: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.

fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. E per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine. Ho violato la libertà condizionata. Non credo che metteranno dei posti di blocco per questo. Non per un vecchio come me. Fort Hancock, Texas, per favore. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni.

0: ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1000.

0: ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei